0: You were listening to Dance With Us with Clapton. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: M2O. Best electronic music.
11: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
11: Best DJ.
12: Dance With Us.
13: Be a part of the musical transformation.
14: With us.
15: Moving to the sound.
16: Please welcome.
0: Tonight,
17: Titanic's Radio Show with Vimiani.

es una selva de cemento. La calle es una selva de cemento.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Titanic's Radio Show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 5.14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type C.

0: every day.
1: Sounds like

0: Tunz, tunz, tunz, Justin Timberlake con Rock Your Body. Questa canzone risale al 2003. Ogni volta che leggo la data di una canzone penso, ma io cosa stavo facendo nel 2003 quando c'era sta canzone? Voi ci avete pensato?
1: Beh, capita spesso, no. Sì, capita.
0: Non ci avete pensato?
2: Cosa ti ricordi, Albe? Cosa ti ricordi?
0: Niente, in questo momento niente. Vabbè, così era un gioco. Adesso mi impegno e ci penso. Sigla! Dalle magiche frequenze di M2O va ora in onda una nuova puntata, quella di Già Job, di Albertino, Everyday. Eccoci qua, io ci sono. Voi ci siete? Ma Mario?
2: Presente, eccomi qua. Presente.
0: Ti vedo, sei qua. Sì, è chiaro che ti sei anch'io. Presente, cioè solo col fisico o anche con la testa?
2: Con la testa di brutto.
0: Hai pensato al 2003 o non ti è venuto in mente niente?
2: No, al momento no, dovrei andare.
0: È difficile come esercizio.
2: Sì, è vero. Difficile.
0: Vabbè, alle lipi.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Come mai?
1: Come mai? Perché è un buon pomeriggio anche oggi.
0: No, dico, come mai sei qua, non come mai buon pomeriggio.
1: Perché il regolamento parla chiaro, purtroppo.
0: Prevede che tu sia qui anche oggi.
1: Anche quando non dovrei, devo.
0: Vabbè, dai, allora rimani pure. Tanto bene. Due ore passano in fretta. Shorty!
3: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Ieri poi non abbiamo parlato, no. Dopo le 7, se hai un attimo ci fermiamo.
3: Guarda, se vuoi, tanto domenica siamo insieme in Sicilia. Accompagnati da una granita, un arancino, roba così.
0: Bravo,
3: possiamo
0: fare
3: da
2: 2018 che dovete parlare.
0: Fatti i tuoi.
3: È sempre un piacere.
0: Sono cose nostre. C'è la Ginger.

0: cari amici.
1: Buon pomeriggio a te, carissima Eleonora Russo in arte Ginger. Oggi è un Jajov non come gli altri Jajov, perché di solito il Jajov è che bello comincia il weekend. Qui invece è un Jajov che bello vado in vacanza.
0: Che bello, che... è il penultimo Jajov.
1: È il penultimo Jajov, ma per molti...
0: Per noi.
1: Per molti... Vedo che le città si stanno svuotando, quindi magari durante la puntata di oggi parleremo proprio di vacanze e di come organizzarsi per i viaggi, perché io sono operatore turistico.
2: Vero, tu se non avessi fatto il DJ o comunque lo speaker, che è quello che è, tu avresti fatto l'operatore turistico, me lo ricordo.
1: Pensa quanti danni avrei fatto in questo, in quell'altro settore. Comunque, allora oggi per i più piccoli, oggi abbiamo due ospiti, per i più piccoli abbiamo il fratello di Jamin Jamal, che dovrebbe... Non c'è?
0: No, non c'è Alberto, no.
1: Niente?
0: No, non è venuto.
2: Eh no, perché è minorenne, quindi c'è un po', non è facile farlo arrivare, capito? Per quello.
1: Sì. Vabbè, allora per i più grandi cosa abbiamo?
0: Abbiamo il Pleguidas.
1: No, dico come ospiti.
0: Ah, come ospite.
1: Nessuno?
3: Oggi nessuno, Albe.
1: Neanche
3: zero.
1: Oggi.
2: Ma non c'è nessuno. Nessuno.
4: Sono partiti per le vacanze, lei.
1: Quelli che dovevano venire.
4: Sì.
1: Vabbè, dai, niente, allora lasciamo stare. Però, un bel regalo lo facciamo anche oggi. Tra l'altro richiestissimo, io ricevo messaggi da tutte le parti, gente che mi viene a bussare alla porta. Tutti vogliono il nuovo parasole di M2O. E noi lo regaleremo solo a un ascoltatore oggi, o un'ascoltatrice. 342-6543210 per il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiave, il frisbee e gli stickers. Attenzione al Play With Us!

0: Devo dire che siamo partiti col piede giusto, che poi non ho mai capito quale sia, se il destro o il sinistro. Comunque era James Hype, noto DJ, producer, virtuoso della console, anche abbastanza muscoloso in canottiera. E la canzone che si intitola Serotonin, lui parla della serotonina, che è una sostanza chimica presente nell'organismo, spesso chiamata ormone della felicità.
1: Che bella giornata.

0: No.
1: Non sei felice o non vi siete posti la domanda?
2: No, non mi sono posto la domanda.
0: Esatto.
1: Ponetevela.
2: Ogni tanto sì, ogni tanto no, non è obbligatorio.
0: Secondo me la felicità parte da quello che devi fare durante la giornata, perché se metti a pensare a quello che devi fare ci sono problemi.
2: Giorni un po' più impegnativi, giorni meno impegnativi, esatto. Anche perché chi fa un lavoro come il nostro, che non sembra un lavoro, ma lo è.
1: Ecco. Shorty?
3: Oh, io sì, io generalmente sono molto felice.
1: Tre punti per Shorty, sì, bravissimo.
0: Ho capito perché tre
1: che
0: punti.
1: Che si riconferma il campione della stagione 2025-2026. Stai calmo. 2026. Ginger, sì. Sei felice?
4: Allora, sì, sono felice, soltanto che non me lo pongo neanch'io questa domanda.
1: Non me lo pongo. Hey, wait.
0: La ricordo, non tengo di nero.
1: Vabbè.
4: Tu sei felice, Alberto?
1: Io adesso sì.
4: Bene.
1: Magari quando mi sono svegliato un po' meno, no?
4: Ah, beh, sì, quello anch'io, quando
1: può
4: mi
1: succedere.
4: Alzo.
0: Guarda, Ginger, un complimento per noi, perché è felice, perché sta facendo,
1: sì, perché
0: il programma.
1: Sono con voi. Ovviamente. No. Chissà quanti ascoltatori sono felici perché stanno preparando il proprio viaggio per le vacanze. E mi riferisco a quelli che si muovono in auto, perché sono la maggior parte degli ascoltatori delle radio e quindi anche della nostra, gli ascoltatori di M2O. Abbiamo preparato un piccolo vademecum per evitare di prendere delle multe, perché si possono prendere delle multe se si carica in maniera sbagliata la propria autovettura. Ci colleghiamo subito col nostro esperto, il concierge. Ci sei, Ale Lippi?
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio.
1: Alcuni consigli. Dove sbagliamo? Per esempio, quelli che hanno la bara sul tetto, che vedo in autostrada.
2: Ecco, la bara sul tetto deve essere sistemata in modo da non cadere, da non finire sulla carreggiata. Però noi conosciamo casi anche in questo palazzo di carico,
3: esatto,
2: che si aprì e finì sulla carreggiata, no?
0: Mi perdoni se mi intrometto, però la bara sul tetto estrae l'automobilista. Cioè, quelli che guidano e incontrano la bara.
1: Ma no, io parlo di non della bara vera, di Mario.
0: Pensavo la bara proprio quella.
1: No, io parlo di quelli che hanno quel contenitore che sembra una bara, che non so che cosa ci mettono dentro.
2: Ci mettono i bagagli, e noi ne conosciamo uno al quale si è aperto.
3: Un amico comune qua del palazzo, Franco Russo, gli si aprì in Puglia, in autostrada. Lui dallo specchietto retrovisore cominciava a vedere i giochi dei bimbi.
1: Che non è solo un danno, è anche punibile con una multa.
3: Infatti è un casino.
2: Il codice della strada dice che in questo caso la multa parte da 344 euro a salire, e nel caso di Franco Russo penso che la multa sarebbe stata molto più salata, perché il danno sarebbe stato molto grave nel caso fosse successo qualcosa.
4: Ma sì, ma anche perché perdeva le bocce della spiaggia.
2: Vedi tu, una boccia della spiaggia che ti arriva in testa,
1: è pericoloso.
4: Però, ma non poteva fermarsi perché era in una stradina.
2: Esatto. Il bagaglio, non solo quello sul tetto nella sedicente bara, ma anche quello in macchina, andrebbe innanzitutto fissato bene con delle corde, perché non deve muoversi e non deve dare fastidio a chi è dentro la macchina, a chi guida e chi è accanto al sedile del passeggero. Ma secondo il codice della strada dovrebbe anche essere messo in modo che ad esempio non copra lo specchietto, non copra quello che vediamo dallo specchietto retrovisore. Quante volte anche in un caso di trasloco fai da te riempiamo il bagagliaio fino all'orlo della macchina, fino al tettino, senza vedere niente dietro con lo specchietto retrovisore.
1: Sì, poi se sei basso come Fargetta, ecco, è anche più
2: in quel caso
1: noi alti non abbiamo sto problema.
2: In quel caso,
0: ma quindi c'è la multa.
2: Ad un posto di blocco c'è una multe che partono da 344 euro a salire, fino anche oltre 1000 euro.
0: Ma scusa, io nell'82 ho fatto un viaggio in Sicilia in macchina, ho messo all'interno un materasso,
1: l'82
0: fermato,
2: nell'82.
1: Vabbè, comunque, io penso che questo servizio sia stato utile, finalmente una cosa necessaria per chi ci ascolta.
2: Magari
1: quindi
2: qualcuno è proprio in macchina che si sta accorgendo che non vede dietro dallo specchietto retrovisore.
0: E soprattutto se vedete una bara, toccatevi le balle.
1: Ma io non mi riferivo a quella. Quindi buon viaggio e guidate con prudenza.

Più musica su M2O, abbiamo sentito un paio di brani molto belli, Calvin Harris e adesso Cyril Wiz Khalifa, era That's Her e noi torniamo tra pochissimo.

0: Hollywood, l'ha detto 64 volte. Se non hai capito il titolo di questo brano, io veramente non so più cosa fare con te. Eh no, perché ci sono dei brani che dicono una parola sola e poi mi chiedi il titolo. Era facile, qui era Hollywood, una canzone di qualche anno fa. M2O, la radio, torniamo a parlare di autovetture. E, beh, l'alternativa all'autovettura per viaggiare può essere il treno oppure
1: l'aereo.
0: Oppure l'aereo. Però, però se tu poi prometti un weekend a una tipa e lei dice no ride, no date, allora è un bel problema. Non c'è, cioè, lei, avete sentito, no, questa tipa?
2: No, non l'ho sentito io.
0: Sì, senza auto non c'è appuntamento. Cioè, praticamente questa tipa di New York avrebbe annullato un'uscita perché l'uomo non si era offerto né di andarla a prendere né di mandarle un'automobile.
1: Mandare un'automobile è da fenomeno, è bello,
0: è figo,
1: però,
3: però non ci sono più gli uomini di una volta.
1: Non ci sono più i soldi di una volta,
3: è vero,
1: probabilmente anche. Mario,
0: lei aveva delle aspettative eccessive o diritto di scegliere le condizioni alle quali accettare un incontro? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo e noi vorremmo delle risposte. Ne parliamo con i nostri ospiti. Vedi che alla fine gli ospiti sono arrivati.
1: Il talk show senza ospiti.
0: No, ho capito, però all'inizio ho detto avremo degli ospiti, no?
1: Ma vedrai che il budget prevedeva questi ospiti che ora dirai.
0: Sì, dai nomi vedo che sono sempre quelli.
3: Buonasera, io mi sono già seduto. Buonasera.
0: Sì, ma non l'ho ancora presentato. Buonasera Mario Fargetta.
1: Buonasera.
0: Protagonista del film d'azione La Portiera, nel quale senza controfigura finge di buttarsi dall'auto in curva.
1: È un bel film, è un bel film d'azione.
3: Un grosso successo.
0: Io ho partecipato alle registrazioni più volte.
1: Ci sei in varie scene, insomma.
0: Sì. Appaio, ma non ho neanche non dico neanche una parola. Buonasera Alessandro Lippi, un altro ospite.
1: Buonasera a lei.
0: Che per evitare discussioni su chi debba aprire la portiera possiede direttamente un'auto senza portiere. Buonasera.
1: Sai com'è, io sono fatto un po' così.
0: Comunque ci sono quelle macchine che vedo spesso a Formentera.
1: Belle.
0: Come si chiamano? La Meari.
1: Anche la Meari, vero?
3: Sì.
0: Buonasera Francesco Sortino.
1: Buonasera.
0: CEO e founder dell'app di successo Attaccati al Tram, con la quale offre un passaggio a chi ha preso il 2 di picche.
4: Sì, è un buon servizio, è nuovo, lo stiamo lanciando adesso sul mercato. Praticamente prendiamo gente sconsolata che ha preso sto 2 di picche, che gli salta la serata, e li organizziamo, diciamo, una serata alternativa.
1: Non è male, eh?
0: Non è male.
4: E vado con un tram.
0: Buonasera Eleonora Russo, Miss Radio Taxi 2026.
5: Buonasera, fresca, ma non solo 2026, perché...
0: Avevi vinto anche le edizioni precedenti?
5: Avevo vinto anche le edizioni precedenti perché non mi fido di nessuno alla guida, quindi preferisco essere sempre io e accompagnare tutti.
0: Molto bene.
1: Brava.
0: Allora, cosa ne pensate di questa tipa che ha detto se non hai la macchina io non esco con te? Perché in sostanza è questo che è successo.
4: Ma non è una scusa, le
3: ruote bucate.
4: Ma che vuol dire?
5: Siamo nel 2020.
0: Scusate,
4: se
0: parlate tutti insieme vi chiudo i microfoni.
5: Ha ragione Albertino, però siamo nel 2026.
3: Ma non guidare.
5: E le donne vogliono...
3: Appunto perché siamo nel 2026,
0: Grazie, bellissima puntata, è tutto per il talk show di questa settimana. Il prossimo appuntamento non si sa.

considerata un classico della musica house del 1994 e che è stata un'annata pazzesca per tutti i generi musicali dance, non solo per la house ma anche per quella considerata un po' più commerciale. Era David Morales, l'M2 World delle 5 e mezzo, In the Ghetto. M2 World, più musica.

0: produzione cantata da Ira Starr si intitola Woman. Non so se ci sono stati degli sviluppi sulla gossip che riguarda Peggy Gou e il tennista Berrettini. Lei è stata vista mixare con delle racchette oppure non è successo niente di eclatante?
1: Gossip è confermato, nel senso che insomma sono qualche settimana che si fanno vedere sempre insieme, anche pubblicamente, quindi evidentemente è...
0: Beh, anch'io mi faccio vedere sempre con Fargetto, ma mica mi sono fidanzato.
2: Magari sta ragione. Io magari sta prendendo lezioni di tennis.
0: Io ho saputo. Magari lui vuole fare il DJ, manca solo lui.
2: Esatto.
3: In effetti la situazione sta cambiando. Lei andrà a giocare i tornei di tennis e lui andrà a fare il DJ.
0: È probabile, visto come stanno andando le cose nel mondo in questo momento. Vabbè, vi terremo aggiornati su questa faccenda, su questo fatto di cronaca rosa. Noi torneremo tra poco con la musica di M2O.

0: Dance and Done, Ava Max. Questa canzone, come tutte le canzoni che ascoltate qui su M2A, aveva un bel ritmo, un ritmo che secondo me vi potrebbe aiutare se avete intenzione di fare un po' di attività fisica. M2O probabilmente è la radio più adatta, perché se seguite il beat di questa radio rimanete sempre in forma. Infatti da noi sono tutti dei figurini.
1: Ma però è vero,
0: Sì, sì, sì. Cosa?
1: È che siamo tutti dei figurini, comunque tutti in forma, non è che c'è...
0: A parte puntini. Vabbè, faccio più
2: l'unico che si allena tutti i giorni.
3: Ma Alberto, lo puoi vedere anche tu, lo vedi che è già un po' più in forma, perché se
2: l'unico che si allena qua
3: sta
2: dentro,
3: per andare
2: dai.
3: In vacanza, quindi lo vedi.
0: Allora, intanto io non ho pensato a te, Alessandro Lippi, sei veramente una coda di paglia.
2: No, Mario mi fissa da 3 minuti, shorty
0: io non
2: pure,
0: ti ho fissato.
2: La ginger pure.
0: Io non ti ho fissato.
2: Ma hai fatto fissare
0: io
2: gli altri.
0: Io ho chiuso gli occhi, ho pensato a un altro conduttore di questa radio.
2: Ah, vabbè, ah, dai. Okay.
0: Che però... Comunque, vabbè, poi vabbè, bisogna vederli anche senza mutande, le persone, per capire.
3: Ehi! Ma guarda, Alberto, basterebbe anche senza maglietta, non senza mutande.
0: Non lo so, io ho i miei metodi. Però vabbè. Così.
3: Giusto.
0: Poi, tra l'altro, la domanda è: stare senza mutande fa davvero bene? Questo è il titolo della grande inchiesta di M2O di oggi.
3: E via, bello, eh? Livellone oggi, eh?
0: Oggi sì, livellone.
3: Eh sì.
0: Rinunciare alla biancheria intima non è né salutare né pericoloso, perché dipende da vari fattori come tessuti, attività svolta, igiene e sensibilità individuale. Mi rivolgo a un esperto di mutande che dovrebbe essere già con noi in questo momento.
3: C'ho anche il cognome, se vuoi, te lo dico.
0: Vai.
3: Ale Slippi.
0: Prima volta Ginger,
4: entriamo nel vivo del programma.
3: Siamo entrati nel vivo, siamo entrati nel vivo del programma con le mutande di Ale Slippi, che ce le ha indosso, ma non si sa quello che c'è sotto.
2: E come non si sa?
0: Soprattutto.
2: Guarda, avete anche quel dubbio?
0: No, vabbè.
4: Vabbè, certo.
0: No. Vabbè, non l'abbiamo visto.
4: Visto che... No,
2: dico che ci sia, che ci
4: certo
2: sia,
4: che c'è il dubbio.
2: No, che
0: scusa,
2: ci sia,
0: Ginger. Iscriviamolo a chi l'ha visto.
2: Fammi stare zitto. Dormire senza intimo può risultare più fresco e confortevole, ma non esistono benefici. Se uno dorme in mutande o senza mutande, non è detto che faccia bene o male, dipende un po' da uno come abituato. Allo stesso

0: modo un essere umano maschile in realtà potrebbe anche vivere senza mutande, però il problema è soprattutto dato da indumenti come i jeans che sfregano molto sulle parti intime, no? Quindi è sconsigliatissimo vivere senza mutanda, anche perché quella parte maschile deve stare un po' protetta, deve stare sollevata, no? Abbiamo anche delle testimonianze di amici vicini a noi che è bene non farla infiammare quella parte e tenerla sospesa, no? Non attraverso sospensori ovviamente, ma attraverso delle mutande che garantiscano un po' la tenuta di quella parte.
1: Ma come mai sei così esperto di questo argomento? No, cioè, ci stavamo ascoltando tutti con...
0: No, sono esperto con perché comunque è importante tenere quella parte in pulita e sì, in forma.
2: Sollevata.
0: È sollevata perché non si solleva quella parte.
1: Ma perché tu cosa usi? L'anticalcare?
0: No, io uso uno io uso
1: via cal.
0: Io ad esempio, a differenza di molti uomini, anche a differenza vostra, non riesco a indossare i boxer, ad esempio, perché mi infastidiscono tremendamente, quindi io indosso uno slip che mi tiene.
1: È per quello che ti chiami alle slip.
0: Esattamente.
2: Il boxer è troppo largo.
0: Il boxer è largo e fa quell'effetto lì.
1: No, ma ci sono dei boxer che sono anche un po' aderenti.
0: Però quel boxer aderente mi copre anche mezza coscia. A me mi fa caldo che mi copra mezza coscia, non so.
1: Mi fa caldo,
0: come avere due pantaloni indosso.
1: Va bene, quindi chissà gli ascoltatori, ma io non credo che ci siano molti che non le indossino, per cui credo che il problema non esista.
3: No, ma di notte no, dai.
2: Io
3: di
2: vi notte, ricordo la no, mia amica giorno, che non le indossa, eh.
1: Anche di giorno?
2: A volte anche di giorno.
0: Ma la tua amica non ha il problema del ciondolo?
1: È vero,
2: no,
1: è
2: non ha il ciondolo,

0: di del 2003, anche questa, che ha questa ritmica che poi non è mai passata di moda. Mi rivolgo a Shorty, che è esperto di queste cose un po' pseudo latine, vero? Questa
1: sì,
0: l'hanno usata in tanti, poi anche dopo, anche prima, no?
1: Sì, è la tipica ritmica percussiva che arriva dall'Africa, dal mondo afro, e poi loro l'hanno portata, sono stati i primi a farla, diciamo, più su di BPM, un po' su di velocità.
0: 3 punti per Shorty, e si accumulano tutti gli altri punti, e la stagione sta finendo, ma lo sfidante vedo che è muto.
2: No, io ho qualcosa da dire, perché questo è un argomento scacciafighe, quindi non potrebbe essere.
0: Sì, però
3: non esiste. Beh, c'è chi si intende di mutande, c'è chi si intende di musica latina. Ognuno ha il suo, no?
0: Cioè, tutto sommato, noi siamo una radio con tanta musica, intanto dovremmo anche parlare di musica. E con cognizione di causa, aggiungo.
1: Bravo, Albe.
0: 3 punti per me stesso.
2: Ah, bene.
0: Allora, nella seconda ora ci saranno le news che non sono ancora arrivate, tra l'altro. E poi dovremmo anche regalare il lambitissimo, richiestissimo parasole per il gioco Play With Us, 342-6543-210. Qualcuno ha notizie delle notizie?
2: Arroga, bricichetta.
0: Con?
2: A bricichetta.
0: Va bene, grazie. Allora, grazie Felisandro e tutta la redazione di MDO delle News. La prima notizia arriva da Mottola, provincia di Taranto. Toro sulla A14. Uscita chiusa fino all'arrivo di un veterinario.
2: Il toro non male, eh?
0: Il toro...
2: E non era una Lamborghini.
0: Offida, provincia di Ascoli Piceno. Grande successo per 500 in 500. La manifestazione che celebra i 500 anni dell'ordine dei frati cappuccini.
2: Pensavo della macchina, ci sono
0: anch'io
2: rimasto...
0: ho pensato alla macchina.
2: Infatti ci sono rimasto un po' male quando sono sbucati i frati, però...
0: Per esempio, io, la Ginger se lo ricorderà, una volta ho fatto 500 in 500.
4: A voglia, certo.
0: Cioè, abbiamo portatola con una 500.
4: Sì. A Valentino Rossi.
0: La moto di Valentino Rossi da New York a Indianapolis, facendo 500 miglia.
4: Sì.
0: È stata un'impresa bellissima, documentata da nessuno, ma molto bella. No, ci sono. Io ho delle foto.
4: Ci sono
0: foto. Torino, pensionata diventa amica dei ladri che le hanno fatto visita 14 volte in pochi mesi.
2: È una bella tattica questa.
1: Sì, non ho capito cosa c'era da rubare in quella casa.
0: Non c'era più niente ormai.
2: Ma restava simpatica la signora.
0: Cesena, giovane tenta di spezzare la catena di un monopattino elettrico senza accorgersi di essere circondato dalle telecamere. I carabinieri lo sorprendono ancora al lavoro.
2: Sei
0: un ladro in gamba. Rimini, banda svaligia un albergo chiuso portando via vino, olio, olive, tostapane e aspirapolvere.
2: Per fare un party è tutta la roba che serve, giusto?
0: Sì. Milano, entra nel caveau di una banca per rubare e rimane chiuso dentro per 9 ore. Si era dimenticato la combinazione.
2: L'hanno arrestato questo qua.
0: Penso di sì. Robella d'Asti, rubano 127 gratta e vinci da una tabaccheria e vengono arrestati. Non è dato sapere se almeno uno fosse vincente.
2: L'unica notizia che volevamo non c'è.
0: Non si sa. Sanremo, trovati in una casa con giardino oltre 460 animali tra cani, gatti, capre, pecore, conigli e pappagalli.
2: Lo zoo di Sanremo.
0: Ma sono tanti, 460.
2: Beh.
0: E come convivevano? Ah. Ma erano trattati bene almeno.
2: Ah, non si sa.
0: Sempre le notizie a metà in questo notiziario. Vabbè. Grazie, è tutto. Le news tornano domani alle 18 qui su M2O.

0: Le due O.
1: Play with us.
0: Play with us. Il vincitore del Play with us di oggi, giovedì 23 luglio 2026, che si aggiudica il parasole di M2O più altri gadgets a raffica. A raffica proprio sono gli altri gadgets. Lui ha una ferramenta, quindi tiriamocelo buono. Esattamente a Santioco, sud della Sardegna,
2: Sant'Antioco.
3: Non permettetevi più di correggere a
2: Bertino. Hai ragione, scusa.
3: Se dice così, è così.
2: Hai ragione.
0: Chiedo scusa a Tommaso. Il vincitore è...
3: Chi?
0: Tommaso!

0: Tommaso, ti chiedo scusa, ho sbagliato.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ho letto male. Come stai?
1: Va bene, dai, può capitare. Bene, tutto bene, tutto bene. Un saluto a Lippi, eh.
0: Come mai?
1: Sì, lì la grande testa, no? Il cervellone.
2: Finalmente.
3: L'ho pagato io.
2: Finalmente un ascoltatore.
1: Salutiamo anche la Ginger che è stata la fa parte del vento.
2: Finalmente un ascoltatore degno di essere chiamato tale, finalmente.
0: Vediamo fino a dove vuole arrivare questo Tommaso.
1: No, perché tutti la secondano un pochettino, no? Albertino, tu la secondi sempre, no? Lippi, giusto?
2: Oddio.
0: No, io insomma la secondo, è un po' forse il contrario, però vabbè, comunque sì.
1: Va bene,
0: ci sta, dai, che qualcuno ogni tanto spezzi una lancia.
3: Ma vogliamo sapere anche di Mario che cosa...
1: Ma Mario?
2: È qua, ci sono.
1: Eccolo, c'è anche Mario, grande il Mario.
2: Ma tu sai che cosa hai vinto oggi?
1: Ma penso di sì e penso di no. Penso che sia una roba che è difficile da piegare e poi per metterla a posto.
2: Visto che mi hai fatto dei complimenti, penso nulla. Penso sia il premio.
0: Ha vinto il parasole, il frisbee, gli stickers.
1: È già un complimento parlare con voi, ragazzi.
0: Io invece ti volevo chiedere come va lì la ferramenta, perché la ferramenta è un luogo meraviglioso.
1: È un luogo magico, pieno di chiccherie, tante belle cose,
0: bellissimo.
1: Tantissime cose, migliaia e migliaia di articoli.
0: Secondo
1: un po' come
0: te,
1: voi, no? Avete un inventario di musica, io qua c'ho il mio inventario.
0: Secondo me la ferramenta è un luogo dove quando entri spesso compri anche cose che non ti servono, me lo puoi confermare?
1: Esattamente, infatti
0: c'è una chiave inglese del 32, capito? Quella roba lì.
1: E poi te ne vai con una lampadina oppure un'altra roba.
0: Fantastico. Il lavoro va bene? Va bene,
1: sì,
0: il lavoro?
1: Sì, va benissimo, dai, cerchiamo di darci da fare.
0: Tommaso, ti mandiamo il nostro parasole e gli altri gadget di M2O. Non è richiesto nessun attrezzo della ferramenta per aprire e per chiudere. È semplicissimo, vedrai, ci riuscirai.
1: Perfetto,
0: grazie
1: mille, ragazzi.
0: Grazie a te, buon lavoro. Ciao.
1: Buona serata.

ormai è molto familiare per tutti gli ascoltatori di M2O, ma un po' in generale in tutto il mondo, è una grande hit. Erano gli Another, questi due fratelli olandesi giovanissimi, e la loro Talk to You su M2O.

0: The Flames era The Weeknd. Il weekend è vicino alle porte, perché già Jov c'è. Per esempio, noi domenica, lo dico perché siamo insieme, io, Shorty e Mario saremo a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, quindi in Sicilia, e pensate che Mario è già arrivato oggi col trolley.
1: È vero.
0: Pazzesco, eh? Pensa com'è.
1: Ed è tutto documentato, Alberto.
0: Sì, lo potete tutto vedere sui social di Albertino Everyday. C'è proprio il video di lui che arriva col trolley, perché lui è uno che è puntualissimo. Cioè, lui 2-3 giorni prima,
1: esatto,
0: ha già preparato il trolley.
1: Esatto.
0: Comunque, bravo. The Weeknd è un artista straordinario. L'abbiamo visto, non so chi di voi ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo.
1: Sì.
0: Io l'ho visto, ma non l'ho visto, per cui spero che quelli che invece lo vanno a vedere a San Siro riescano a vederlo.
2: Scusa Alberto, potevi portarti un cannocchiale anche tu?
0: Sì, perché l'ho visto in una situazione da cannocchiale, mi ricordo.
1: Ben tre San Siri, il nostro amico The Weeknd. Domani, domani, perché è venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, quindi...
0: Beh, comunque San Siro, anche se ci saranno migliaia di persone, è una situazione in cui l'artista lo vedi abbastanza bene.
1: Assolutamente sì.
0: Io non sono molto a favore di questi concerti dove ci sono 250, 300, 90, 1 milione di persone, perché poi vedi poco, ecco, però...
1: Questa è la critica che un po' viene fatta, no? Negli ultimi mesi ci sono un po' di polemiche relative a questi grandi eventi, evidentemente, ecco,
0: sì,
1: di come
0: insomma,
1: dici, insomma.
0: Probabilmente no? Dovrebbero evitare di... dovrebbero pensare un po' di più ai loro fans, se ci tengono, perché se uno paga un biglietto, in teoria dovrebbe almeno riuscire a vedere l'artista, ecco.
1: E basta con queste
0: polemica.
1: E basta con questo tempo e con questi spazi grandi.
0: Tra l'altro, tutto quello che ho appena detto me l'ha scritto Mario Fargetta. Io
1: sì,
0: non lo penso assolutamente.
1: Bravo,
0: quindi mi astengo da qualsiasi tipo di posizione, non la prendo. Lui mi ha lasciato un biglietto, mi ha detto leggilo.
1: E dopo la campagna no cover, Mario è passato alla campagna no spazi grandi.
0: Sì. Vabbè. Però dai, concerti ci si diverte, sulle mani, un sacco di ascelle. Benvenuti. Belle le ascelle, depilate o pelose, dipende.
1: C'è chi ha il feticismo delle ascelle, eh?
0: In che senso?
1: Esiste anche chi è attratto dalle ascelle.
2: Racconta, dai.
1: Si chiama mascalagnia ed è l'attrazione verso quella parte del corpo, attrazione che può essere per l'aspetto di quella zona, per il toccarla, odorarla. E c'è chi ha anche questo feticcio, insomma.
2: Cioè, ma è mascolo che si lagnia, hai capito?
1: Bravo,
2: mascolo che si lagnia.
0: Quindi tu dici che al concerto ci sono molti che vanno solo per aspettare che alzino le mani persone e guardare sotto le ascelle o leccarle.
1: Chi ha quella fantasia, il concerto estivo è un ottimo.
0: Vabbè.
1: Le serate del DJ Time o le vostre serate è un ottimo modo per soddisfare quell'appetito.
2: Alberto, leccare le ascelle, Alberto, anche no.
1: Non leccare.
3: Io credo di avere delle belle ascelle.
1: Ecco, vedi ad esempio. Cosa te lo fa?

0: dire, Ginger? No, aspetta, aspetta.
1: Ma no, sono belle. Mm. Sono belle. Cioè, ci sono delle ascelle brutte, eh? Con i funicolini.
2: Non ditemi che adesso
0: io non ci ho mai fatto caso.
2: Non ditemi che adesso ci dobbiamo metterli tutti e cinque con le ascelle alzate. Indovinate.
0: Facciamo così. Questo weekend facciamoci caso tutti. Poi lunedì, no, adesso passano questi due o tre giorni.
2: Vai, ci sto.
0: E poi facciamo un riassunto. Se...
2: ci sto,
3: delle
2: ci sto,
3: ascelle.
2: Ci sto.
3: Vai.
0: Sì, delle ascelle che abbiamo visto. A meno che voi non facciate parte della categoria che già le guarda con attenzione.
2: A Castellammare, foto con ascella che vi prende il corpo, ne farete, no?
0: Non lo so. Non lo so.
2: Fateci caso.
4: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

Michael Jordan, This Is How We Do It. Qui siamo andati un bel po' dietro nel tempo, 1995, bellissimo questo, un classico dell'R&B, era il nostro M2 Old delle 18:30.

0: sono passati 14 anni dall'uscita di questo brano di Tujamo e Plastic Funk che diceva Papillou. Chi è sto Papillou? In verità è un brano praticamente strumentale, non ha testo, fa, cioè diciamo non ha Papillou, erano dei versi di uno che passava di lì probabilmente, no? Un suono onomatopeico, ecco.
1: Sì, io ero rimasto a Papicciulo, adesso è Papillou.
0: No, ma questa cosa faceva Papillou. Vabbè. La puntata di questo Jajov volge verso il termine, non c'è nessuna ampia pagina sportiva, che peccato, i mondiali sono finiti. Vorrei ricordarvi che alle 19 poi ci sarà il profumatissimo Andrea Mattei che vi porterà tra l'altro con la sua maratona fino alle ore 23 eccezionalmente. E invece se ascoltate la replica del mattino, amici replicanti, state tranquilli perché tra poco arriva l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli.
2: Beh,

0: dalla Norvegia come Holland il calciatore. Questa era Magnetic su M2O. Abbiamo quasi finito la cosa stai guardando alle lippi? Stai guardando le foto sui
1: No, per una volta che sto guardando una foto normale.
0: È vero, stava guardando una foto normale, sì.
2: Guarda.
0: Stava guardando la foto di Christine Lagarde.
2: Bene, che l'hai
0: riconosciuta. Christine Lagarde, per chi non lo sapesse, è la presidente della Banca Centrale Europea.
2: Sì.
0: Cosa fa Christine Lagarde in quella foto?
1: In quella foto Christine Lagarde, sottolineo, presidente della Banca Centrale Europea, quindi quella che gestisce un po' le nostre economie di tutta Europa, è stata sgamata, per usare un termine giovane, al supermercato di Bruxelles, che sceglie prodotti guardando i cartellini, no? Quindi evidentemente sta cercando qualche offerta sugli scaffali. Quindi anche il presidente della banca centrale vuole risparmiare fa la spesa.
2: È giusto,
1: evidentemente.
0: Sono proprio quelli lì ricchi che risparmiano.
2: È giusto, così
0: diventano ricchi, capito?
2: Sì, guarda. Giusto.
0: Beh, però dai, la rende molto
2: umana.
0: No? È normale, perché uno non dovrebbe controllare i prezzi?
2: Ma infatti,
0: anche perché secondo me per uno che ha un ruolo così importante, così alto, si dimentica di quali sono le cose reali della vita, no? Le cose piccole, le cose semplici di tutti i giorni, la quotidianità.
1: E poi magari saperlo a lei fa molto bene, perché molti politici non sanno cosa succede nel mondo, quindi evidentemente brava Cristina, dai!
0: A questo proposito, i nostri due concorrenti, giunti ormai al termine della stagione 25-26, si giocano tutto in questo appuntamento in chiusura di Albertino Everyday. Un appuntamento che noi abbiamo ribattezzato Quanto Costa, ma che in verità si ispira al gioco a premi di Iva Zanicchi, intitolato Ginger.
3: Ok, il prezzo è giusto!
1: La Ginger dovrebbe chiamare i due concorrenti come si faceva in studio, vai!
0: Forza, chiamiamo i due concorrenti!
3: Ed è il momento ok per il primo concorrente di oggi! In studio Francesco Sortino.
0: Buonasera Francesco.
4: Buonasera, grazie.
0: Che tra l'altro è campione in carica, eh?
4: Sì, campionissimo. Gettoni
3: e in
4: d'oro.
3: Tutto il suo splendore, molto agguerrito, entra in studio il secondo concorrente, Mario Fargetta.
5: Buonasera, preparati l'economia dello spettacolo.
0: Signor Fargetta, scusi, non capisco perché lei è entrato in studio col trolley. Non c'ha ragione.
5: Perché sono sempre in viaggio, quindi sono pronto a prendere un treno.
0: Allora, forza, partiamo col primo prodotto: una crema spalmabile alle nocciole, barattolo da 750 grammi. Il prezzo è?
5: Sarà 1,05 euro.
0: No.
4: Superiore ai 5 euro, secondo me.
0: Superiore ai 5 euro è 5,99 e si aggiudica il primo punto il nostro concorrente Francesco Sortino. Un punto. Spaghetti, confezione da 500 grammi.
5: 500 grammi sarà 1 euro anche quello.
4: 2,20 euro.
0: Si avvicina il nostro Fargetta, un punto per Fargetta, 0,99.
5: Vero.
0: Olio extravergine d'oliva, bottiglia da un litro.
5: Ma sarà anche quello 1 euro.
0: No. Ma che cazzo dici?
3: Ma vuoi perdere, bravo?
4: Oltre i 6 euro,
0: Devi vergognare.
4: Siamo vicini agli 8, Alb.
0: Sì, anche sopra. Allora, intanto è un prezzo da supermercato, quindi olio buono costa anche il doppio. Però qui siamo a 8,79, un punto a Shorty.
4: Vai.
0: Bibita alla cola, che vabbè, bottiglia da 1,5 litri.
5: 1,05 euro anche quella.
4: No, 1,5 litri, siamo anche lì intorno ai 2 euro.
0: E si avvicina Shorty con 2,79 euro, un punto a Francesco Sortino.
4: Dai.
0: State tenendo i conti?
1: Certo, il notaio è al lavoro, ragazzi.
0: Acqua minerale, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri.
5: 3 centesimi.
1: Ma dove vai a fare la spesa?
0: Mario, smettila.
4: Sempre intorno ai 2 euro.
0: 2 euro e... No, 3,54 euro.
5: Cioè, costa così tanto, veramente.
0: Sì. L'acqua. Biscotti dal cacao, confezione da 350 grammi.
5: Questa la so, 1,76 euro.
4: 2 euro e mezzo.
0: 2 euro e mezzo è perfetto.
4: Hai visto?
0: Shorty.
4: Oh.
2: Shorty è molto più vicino alla realtà di te, Mario.
4: Con i bimbi,
1: voi DJ famosi che non avete piedi per terra.
2: Tonno sott'olio, confezione da 4 scatolette da 80 grammi.
5: Ma questo è 9,07 euro.
2: No.
4: 4,80
2: euro. Corretto, 4,99
4: euro. Hai visto?
2: Ma sei bravissimo, Shorty.
1: Grazie. E non stanno leggendo, ragazzi.
4: No, è tutto
2: latte farina. Confezionato da un litro.
5: Dai. Un litro è almeno sarà 2,30 euro.
4: 1,50 euro.
2: Siete. Dai, un punto a pari merito. È 1,80 euro. Abbiamo quasi finito. Uova, confezione da 6
5: sono 5,20 euro.
2: No, Mario.
4: 3 euro.
2: 3 euro, esatto.
5: Ma allora quelle che prendo io sono più buone. Allora,
2: ti fottono, Mario. E Mario caffè va, macinato.
1: Mario va da Givenchy a fare la spesa.
2: Sì, anche secondo me. Confezione da 500 grammi di caffè macinato.
5: Ah, questo il caffè costa, questo qua. Almeno 27 euro.
2: No.
4: Non superiamo i 4 euro.
2: No, siete lontani entrambi, qui non do più punti a nessuno. 11 euro.
4: La Madonna.
2: Sì, quindi si conferma il campione, il nostro Shorty, complimenti vivissimi.
5: No, devo rivedere il supermercato dove vado.
2: Sì, anche secondo me.

0: testa e con il cuore.
1: Meno male.
0: Io guardo la sua faccia e mi viene da ridere. Albertino, ricordiamo essere operatore turistico.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La mattina è bene.
1: Diplomato,
0: diplomato. Sì, diplomato. La mattina è bene porsi la domanda se si è felici e agire per esserlo.
1: Sì.
0: Attenzione alle multe salate che scattano per come si carica la macchina per le vacanze. Ci sono donne che annullano appuntamenti perché l'uomo non ha la macchina per andarla a prendere. Ne abbiamo parlato con i nostri ospiti studio facendo chiarezza.
1: Brava. Molta chiarezza. Molta.
0: Albertino, per capire se qualcuno è in forma o meno, lo deve vedere in mutande.
1: O senza mutande.
0: È vero, senza mutande. Siamo entrati nel vivo del programma con l'inviato Ale Slippy e sempre per lui abbiamo chiamato chi l'ha visto per capire cosa e se nasconde qualcosa in quelle mutandine.
1: Non hanno risposto.
0: No. In ferramenta quando entri compri anche cose che non ti servono.
1: Sì.
0: Fargetta prepara il trolley 2-3 giorni prima di ogni partenza e anche le ascelle possono essere delle zone erotiche. Facciamo i complimenti a Shorty per aver vinto questa stagione e oggi ricordo che 23 luglio è la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Prendetevene cura, buona serata!
1: Buona serata a tutti, grazie, ciao Mario, ciao Shori, ciao Ale,
2: ciao, ciao
1: Ginger, buon weekend a tutti, come buon weekend, ma ci siamo, è venerdì alle 5, vi aspettiamo per un'altra puntata di Albertino Everyday.
3: Ciao a tutti!
4: Ehi Valtteri, buongiorno, yamma!
5: Valtteri, ma che fai, dormi?

0: adesso.
1: Ma al massimo avresti dovuto dire: lo vedi il basso?
0: Lo senti, vedi che c'era. Lo senti il basso?
1: Lo sentite?
0: La senti l'ignoranza del sound? Lo senti il morning show di Walter Pizzulli?
1: Mi auguro abbiate detto sì, sì.
0: M2O.
1: Ma mi auguro abbiate detto di sì, anche perché

0: Pacifico Beach.
1: Quindi significa che è sulla spiaggia, eh?
0: Beh, mi hanno detto che è bellissima. Domani notte vi aspetto a Soverato in Calabria. Ci saranno gli amici della Calabria a quest'ora? Prova a mandare un messaggio al 342-654-3210.
2: Perché batte? Non vende sogni.
0: Ma va.
2: Ma solide realtà.

0: Gelle, la radio cresce. Siamo veramente fieri e felici.
1: 5:55, buongiorno Walter Pizzulli, buongiorno da Gela Giancarlo.
0: La Sicilia inizia ad aprire, vai Sicilia.
2: Buongiorno Valterino, chi è? Daniele da Torino, 5:54, Piemonte presente.
0: C'è anche il Piemonte, c'è, dai.
3: Ore 5:53, che bello. Il Veneto c'è.
0: Mamma Sara, grazie, ciao.
4: Daghe Walter, daghe. Tullio da Chiavaretta.
0: Ciao Tullio, anche la Liguria c'è.
5: Walter, Walter, se dorme.
0: Ma va, sono qua, sono sveglissimo.
5: Da voi che si è fatto giorno.
0: È vero.
5: La famiglia.
0: Chi è?
5: Buona giornata a tutti, da Alessandro, da Civitarantino.
0: Non lo so da dove.
6: Valteri, buongiorno famiglia, buongiorno.
0: Dai che iniziamo.
6: Mi dice da Capana, rifacci svegliare.
0: Dai, ci penso io, Bea.
7: Ole.
0: Ma che avete oggi?
7: Valti.
8: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
8: Dormiste?
0: Ma che dormiste?
8: Dai. Aspettiamo a Barletta.
9: Buongiorno, Walter. Buongiorno, famiglia. Buon venerdì a tutti. Cristiano da Torino, allora, 5:49.
0: Fermi, perché oggi è puntatona, perché se proprio dovessimo prenotare un posto, anche due, sarebbe solo per noleggiare. La DeLorean. Via, ritorno al futuro stamattina, vai. Vai. Inizio trionfale per la famiglia del Morning Show di M2O, perché va, il venerdì funziona così, vai. Vi chiederò di chiudere la frase, ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare quella canzone che fa. Ho tanta voglia dell'estate, del programma TV. Ti ricordi quel personaggio che... Ho tanta voglia, per esempio, di quell'estate in cui c'era quello spot in TV. Ho tanta voglia dei sorrisi regalati da, e aggiungete voi il personaggio. Dai, pronti a vedere?

0: arrivi te la perdi la puntatona, mi raccomando.
1: No. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sono Walter Pizzulli e voi
1: Morning Show,
2: la famiglia.
0: Chiudi la frase: ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti cantavano quella canzone. Ho tanta voglia dell'estate del programma TV dei Paradiso, per esempio. M2O.
3: Eccolo lì, Walterino.
4: A brioche, con tuffo senza tuffo.

letto. Ma intanto però fino al 31 di luglio ogni mattina siete coperti, lo sapete? Svegliati o rimborsati con me e con ognuno di voi. Allora, se siete arrivati adesso, stamattina l'abbiamo noleggiata, ci è costata una fortuna. Perché se proprio dovessimo prenotare un posto anche due, sarebbe solo per noleggiare quella, la DeLorean. La macchina del tempo di Ritorno al Futuro. A cosa ci serve? Impostate voi la data. Tornate

0: programma del mattino di M2O, il Morning Show. Qual è la radio che avete mollato per stare con me, con noi, ma mica per vantarci al bar,
1: no.
0: Perché voglio sapere cosa posso fare per voi per tenervi attaccati qui anche per la stagione nuova che partirà il 7 settembre. Allora, chiudi questa frase: nome, città, Walter. Ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare quella canzone che fa

0: Todos. Chi è? Ore 6 e 2 minuti.
1: Belli. 5 minuti fa è arrivato Todos pure.
2: Buongiorno Walter, anche il Lazio c'è. Andrea,
1: hai ragione, mi sono dimenticato un po' di amici. Il Lazio c'è, ma ci sono tutte le regioni d'Italia.
3: Walter, 601, Tarde Nuestre.
1: Da Tarde Nuestre c'è. Allora iniziamo, tanta voglia di tornare.
4: Ciao, io ho tanta voglia di dormire. No,
5: no,
1: io sono l'uomo della sveglia. Io sono uomo della sveglia e non posso, non voglio, non devo dormire mai.
6: Ciao Walter, 5:50 da Roma.
1: Questi sono quelli arrivati in ritardo.
7: Buongiorno Walter, ciao da Roma. Ho tanta voglia di sentire un po' di soul to soul.
1: Mamma, ma se mettessi
7: bene, ricordi.

0: sai che non l'ascoltavo da una vita. Certo che la conosco tutta pure. Senti, facciamo una cosa, iniziamo intanto. Giusto per far capire di che pasta siamo fatti anche proprio a loro, a quelli nuovi questa mattina o a quelle nuove. Se siete arrivati adesso, è la giornata nella quale vi va di lusso, perché nella prima mezz'oretta scegliamo con voi la musica, quella degli anni Ottanta.
1: Ciao, Medeo! Mo volte ste proprio I love you stamattina, e c'è così, eh!

0: piaciuto, vero ragazzi?
1: Quanti messaggi che sono arrivati alle 6:12 della mattina, siete tutti svegli?
2: Beh.
1: Mi fa piacere, perché poi uno dice magari in questo periodo il momento, quello delle 6 della mattina, è un po' più diluito, ci sono quelli che si svegliano, quelli che stanno partendo in questo momento, c'è chi sta tornando in questo istante, c'è chi invece vorrebbe dormire, chi dorme giustamente. Ma sappiate che siamo migliaia ogni mattina, più di 200.000 persone tutte le mattine alle 6:15 accendono la radio, guarda. Hai capito perché mi viene l'ansia da prestazione, cercando di far bene, beh insomma bene, meglio di come possiamo. Sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Anto, sì, mi arriva. Walter, non riesco a capire se i miei messaggi ti arrivano oppure mi hai bloccato, ma figurati. Ma per chi mi hai preso? Io non blocco proprio nessuno, al massimo l'aggregatore, che quando ne mandate veramente tanti tanti tanti, tipo in corrispondenza del Play With Us o del Quizzo, quello proprio di default, per non bloccarsi, si autoprotegge e quindi vi blocca, ma non è colpa mia. Ma no, in questo caso no. Anto, ti sento e ti vedo. Antonella da Locri, non posso venire domani a Soverato, ma no! Mi sai che mi dispiace, domani vengo in Calabria io, ma poi tanto torno, non ti preoccupare.

0: cantare quella canzone che fa dovete tornare indietro nel tempo, sceglietevi voi un'epoca questa mattina, oppure che ne so, ho tanta voglia di quell'estate in cui c'era quel programma TV, quello spot.
1: Ciao Walter, io e Gianluca da Frosinone in pasticceria si lavora.
0: Com'è che si chiama la pasticceria? Non che possa venire perché è lontano, ma verrei.
1: 6-9. Vorremmo tornare tanto a quando si dormiva tutto il giorno, mamma.
0: Arti, lavori e mestieri

0: Valterino, ciao, ciao la famiglia, Michi da Bari.
1: Michi, devi chiudere la frase: ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare quella canzone che fa, oppure l'estate di quel programma TV, di quello spot, oppure che ne so, di quei sorrisi regalati da qualcosa.
0: Io ho tanta voglia di estate, di quando si ascoltava Banana Republic.
1: Grande, vedi, bravo.
0: Ciao Valiu.
1: Ciao Valiu, ciao, ciao.
2: Ehi Valterino, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
2: Raffaele da Viareggio.
1: Ciao Raffi.
2: Ho tanta voglia di riascoltare Notti Magiche, Mondiali 90, Nannini Bennato, avevo 20 anni.
1: Ma sai che ieri ha compiuto che 80 bello. Anni, qualche giorno fa, cos'era? No, ieri, qualche giorno fa, Edoardo.
3: Notti Magiche.
1: Dai, facciamoci del male. Tanto ormai sono finiti i mondiali, quindi. Adesso vediamo di non far peggio di come abbiamo fatto fino a...

0: Walter! Ehi, hey Walter! Walter! Qualcuno ha visto Walter?
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: inizio, ma non è un inizio vero questo. Questo è l'inizio per quelli che sono arrivati intorno alle 6 e un quarto, 6 e 20 della mattina. Ho pensato proprio a voi con questo disco di Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, perché siamo il primo programma del mattino. Apriamo, tiriamo sulla serranda prima degli altri, 6 meno un quarto tutte le mattine. Così starà anche per la new season, cioè per la stagione nuova, a partire dal 7 di settembre. 6 meno un quarto, no, cioè non cambia niente, ragazzi.
1: No,
0: sempre uomo della sveglia, sempre con voi.
2: Ciao Walter, con la doppia
0: è sempre con la W, è sempre in giro anche in questa estate. Dimmi
3: Walter,
0: dimmi
3: in Romania devi venire.
0: In Romania?
3: Non solo Italia.
0: Ma sai che è vero, non ci sono mai stato, invitatemi che vengo, eh.
3: In Romania io devo partire il 10 di agosto verso Romania. Vedi pure tu.
0: Vengo anch'io il 10 di agosto, hai ragione. Grazie per l'invito, amico mio. Ah, invitatemi, certo che vi porto la musica anche lì. A proposito di amici, di ascoltatori ed ascoltatrici nuovi, vi ho chiesto di mandare un messaggio questa mattina partecipando, proprio chiudendo la frase, alla rubrica "Ho tanta voglia di rivivere proprio quell'estate, Walter, in cui tutti se ne andavano in giro e cantavano tutti quella canzone, quella che fa. Ho tanta voglia, dell'estate, del programma TV, di quello spot televisivo, di quella serie, dei sorrisi che venivano regalati da qualcosa che vi è piaciuto, o anche l'estate un po' più privé, un po' più privata vostra, che ha riguardato proprio quell'epoca. Tipo, ho tanta voglia di ritornare a quell'estate in cui, per esempio, avete cambiato città, avete trovato lavoro, fidanzati, siete sposati, per esempio,
1: no?
0: Per dire, a proposito di quelli nuovi.
4: Ciao Walter, io sono quella di Casale che ti segue da 20 giorni.
0: Ragazzi, 20 giorni sta con noi Claudia. Adesso non fare che te ne vai, Claudia, mi raccomando.
4: Volevo sentire
0: cara Claudia,
4: Easy Lady degli anni 80.
0: Ma certo, dopo la metto, stiamo parlando di Spagna. Allora, segnatevi il numero 342, questo è il prefisso, il numero un countdown, dal numero 6 allo 0, quindi 342-6-54-3210. Non vi serve solo per mandare un messaggio, anche vocale adesso, per farvi sentire alla radio e far parte della
4: la famiglia.
0: Vi servirà tra poco, prima delle 7, anche per portarvi a casa il parasole di M2O, più lo zaino, anche il frisbee, gli stickers della radio, quindi vi regalerò cose già prima delle 7. Vinci!
5: Walter, buongiorno, ricordati, a famiglia è famiglia.
0: Ciao.
5: Io ricordo l'estate del circa 1980-82.
0: Beh, giù di
5: quando
0: là,
5: la deliziosa Whitney Houston cantava I Wanna Dance with Somebody.
0: I Wanna Dance with Somebody, ce l'ho, amico mio, e sai che avevo voglia di metterlo stamattina.
4: Buongiorno a tutti.

0: social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
7: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet.
9: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
10: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
9: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: in quante mosse arriverai alla porta, eh? Fatti affari tuoi, non dirlo che
1: tartaruga.
0: Dovresti... Tartaruga. Raga, mi ha dato un aiuto, tartaruga. Prima le ultime. M2O. M2O.
1: E noi iniziamo dalle notizie che arrivano dall'estero. Il presidente americano continua la sua guerra in Iran e riprende anche quella commerciale. Parliamo chiaramente di Donald Trump, perché gli Stati Uniti introducono nuovi dazi da 10 o del 12,5% su diversi prodotti provenienti da circa 60 economie, in sostituzione delle tariffe temporanee introdotte lo scorso febbraio e ormai giunte a scadenza. Protesta ovvia dei paesi coinvolti, misure ingiustificate, dicono. Stretta del governo sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, salvo venga accertata l'incapacità da parte dei giudici di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni anche se minorenne, dice la premier Giorgia Meloni. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di un bimbo di 4 anni avvenuta ieri all'ospedale di Catanzaro dopo essere stato ricoverato per via di un batterio. Ricoverati altri bambini, tutti frequentavano lo stesso asilo di Tropea, ora sotto sequestro. Calcio, parliamo di mercato, movimenti nelle ultime ore in casa Milan. Ufficiali il rinnovo per una stagione di Luka Modric, 41 anni a settembre, e per Leao si fa vivo. Con decisione il Fenerbahce, offerta da circa 50 milioni ai rossoneri e 8 all'anno più bonus al giocatore. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole sempre più dominante oggi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche nuvola in più al sud con isolate piogge, situazioni simili a quella che ritroveremo nel pomeriggio, con qualche pioggia residua sulle regioni meridionali. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 9.30.
0: Tu sei felice che va Leao?

0: anche questa mattina.
1: Questa è empatia.
0: Cioè, quando pensate ad una canzone, per esempio quella che vi potrebbe risollevare l'umore, quella canzone arriva proprio qui dalla vostra radio favoprefe, cioè favorita e preferita. Si chiama M2O, lo dico per quelli nuovi, benvenuti nel Morning Show. Ogni giorno aggiungiamo un po' di amici presenti, un po' di amici che invece arrivano per la prima volta e decidono di stare qua con noi e di far parte della
2: la famiglia.
0: Esatto. Sono Walter Pizzulli e fate come me.

0: vostri amici, parenti, insomma, quelli che seguite su Instagram tra le storie, se sapete che sono in vacanza. Sono entrato sull'account del mio amico Andrea Pellizzari e ho visto che era al mare. E là ti senti male, capito, Andre? Ciao amico mio. Allora, sei a 4 metri da una porta. Con ogni movimento avanzi metà della distanza dalla porta. La domanda del quiz è questa: in quante mosse arriverà alla porta?
1: Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Siamo una famiglia da Roma.
0: Qua una famiglia di quanti? Che devo aggiungere, capito? Altrimenti dimmi.
1: E secondo noi la risposta è 8.

0: distanza dalla porta. In quante mosse arriverà la porta? 342-6543210.
1: In 5 mosse, Walter, in 5 mosse.
0: Dite il nome della città, se no come vi premio con la telefonata bella alle 8.
1: Leonardo da Bari.
0: Da Bari, vi conosci.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ciao. Matteo da Ravenna. Secondo me sono tre mosse.
0: Sono tre, non sono cinque.
3: Marina da Roma. Marina secondo da Roma. Me la risposta è in quattro mosse.
0: In quattro mosse, dicono loro, ragazzi. Dicono.
4: Buongiorno Walter. Alessio da Lucca.
0: Ciao.
4: Secondo me la risposta di stamattina sono tre movimenti.
0: Sono tre movimenti.
4: Ciao,
0: allora
4: family.
0: Senti, quando la sparata è grossa, come in questo caso, vi metto a riflettere nel pensatoio. Nel pensatoio c'è una base che secondo gli scienziati aiuterebbe. Fa così.
5: La

0: dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
1: Allora, vi do l'aiuto se sbagliano anche loro. Fammi
2: ciao
1: provare.
2: Walter, aspetta. Buongiorno. Vai. In due mosse arrivo alla porta.
1: Allora ti do l'aiuto. Sentite che aiuto, vai. Se riconoscete questa canzone, a parte che vi do di mia sponte qualcosa, dei gettoni d'oro. Poi se la riconoscete il titolo vi dirà che... Maladie è la canzone nel morning show di M2O. Maladie. Maladie.

0: corso, vero? In corso d'opera. Non è una prova di velocità, quindi avete la stessa opportunità, anche se avete appena acceso la radio. La radio è l'unica e sola M2O che vi regala ogni mattina il quizzo.
1: Quizzo!
0: E allora avete la stessa opportunità di ricevere alle 8 una telefonata che non sia rompiscatole di turno. Beh, potrei anche essere definito io come tale, se non fosse per il fatto che vi chiamo da 102 dalla città di Milano per dirvi: guarda, hai vinto tu questa mattina, hai risposto correttamente e ti do la lampada del morning show di M2O, te l'allungo, quella che cambia colore in base all'umore. Ma bisogna rispondere a questa domanda entro le 8. Sei a 4 metri da una porta, con ogni movimento avanzi metà della distanza dalla porta. In quante mosse arriverà alla porta?
2: Ciao Matteo, la risposta è 4, 4 mosse.
0: È arrogante lui, lo senti che l'ha detto
3: e
0: in maniera...
3: sono un arrogante.
0: Ma non è che lui è arrogante, l'ha detto, senti, senti che lo dice proprio in maniera, capito?
2: Ciao Matteo, la risposta è 4, 4 mosse.
0: 4 mosse. Ciao Carmine.
4: Ciao Walter, oh. Salvatore da Belluno.
0: Ciao.
4: Con una mossa.
0: Con una, solo con una, ragazzi. Ciao.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: La risposta esatta è 6.
0: È 6.
5: Emilio da Ispra.
0: Ciao, Ispra, Ispra.
6: Ciao Valterino. Ciao. Luciano da Asti.
0: Ciao Lucio.
6: Non ci arriverà mai.
0: Mai, dice Luciano.
6: Ciao, vedi? Chiamami.
0: Ha detto

0: 6 a 4 metri da una porta. Con ogni movimento avanzi metà della distanza dalla porta. In quante mosse arriverai alla porta? Tra poco vi do un aiuto. Mi aspettate un attimo che arrivo? Arrivo con la Britney.
1: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
2: Mi sono accorto.
1: Magnetic di The Bosa. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade questa settimana a...
3: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Mille, mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
6: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Buongiorno patatona.
1: Dai! Britney Spears a 8 minuti dalle 8 della mattina. Buongiorno, non patatona, buongiorno miei cari.
2: Buongiorno.

0: secco.
1: Torino, da nuovo ascoltatore, ti dico che le mosse sono due.
0: No, chi sei?
1: Roberto da Monza.
0: Da Monza. Robertino, mi fai sapere che radio ascoltavi prima di scoprire il Morning Show di M2? Dimmelo dopo le 8, però, perché tra poco ci sarà. Ho tanta voglia di tornare a quell'estate in cui e puoi partecipare di nuovo.
2: Buongiorno Walter, sono Nino. La risposta è con due mosse.
0: Nino, Nino, no.
3: Ciao Walter, buongiorno. Luca da San Marino. Con una mossa.
0: Con una mossa. Anche con una? No, raga, no. No.
4: Buongiorno Valterino. Secondo me la risposta è due.
0: Due mosse? No, purtroppo. Chi sei?
4: Ciao, Giulia dalla provincia di Pisa.
0: Giulia dalla provincia di Pisa, no, mi dici.
5: Sono Enrico, ricambista da Torino. Ma stamattina è facile.
0: Ha detto che è facile, ragazzi. Enrico, fermi. Enrico, ricambista di cosa? Che se serve, capito?
6: Buongiorno Walter, secondo me non ci arrivo alla porta. Non ciao Cristina da Udine.
0: Da Udine dice che non ci arrivo.
7: Walter, Claudio da Guspini.
0: Guspini,
7: la risposta
0: Sardegna
7: è una mossa.
0: No.
7: Buona giornata.
0: È sbagliato,
8: dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, non so quale darvi, perché avrei intenzione di darvi questa roba, però questa qui è un po', secondo me è un po' tanto canzone che si ricorderanno in tema, è un po' I Love You proprio. Che...
2: Walter, è proprio I Love You stamattina. Ci così.
0: Esatto.
2: Ciao famiglia, Paolo da Bari.
0: Ciao.
9: Perché per me sei sempre unica.
10: Straordinaria, normalissima.
9: Sei straordinaria ma normalissima.
0: Ma smetti di fischiare,
10: vicino e raggiungibile.
0: Madonna, pure gli ultimi giorni mi dovete fare innervosire.
10: Inafferrabile,
0: irrecuperabile,
10: incomprensibile.
0: Vabbè, perché se uno si ricorda anche il titolo di questa canzone, magari ci può arrivare. E se qualcuno ha qualche dubbio, fugo ogni dubbio.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: Beh dai, dopo questa che altro vi devo dire? Che mi sono svegliato buono questa mattina. Giocate anche se nulla.
9: È come

0: non ci chiami mai.
1: E invece sto facendo la telefonata bella proprio in questo momento. Scusate, mi liberate i telefoni che devo andare da Francesco da Napoli.
2: Francesco, buongiorno, chiama,
1: è vero, diglielo che chiamo, perché
2: no,
1: poi non
2: chiama,
1: ci credo.
2: Chiama, stai tranquilli, prima o poi chiama.
1: Senti, guarda che bello, sullo sfondo c'è Napoli in questo momento. Stai lontane da sto cuore. Francesco, dove sei in questo momento?
2: A lavoro.
1: No, non esiste lavoro a Napoli, sono tante cose belle da fare.
2: Non facciamo luoghi comuni.
1: Ma non in quel senso. Ma era nel senso che c'è una città talmente bella, c'è un mare così stupendo, ci sono tante cose da fare e tu mi vai al lavoro. Ma sei fuori!
2: Effettivamente devo rifletterci.
1: Che lavoro fai, Francesco?
2: Io lavoro in un'impresa di costruzioni dove faccio impianti di depurazione delle acque reflue.
1: Ah, wow, ragazzi, capito com'è? Faccio finta di aver capito, ma
2: Fogna.
1: Ma se mi dicevi Fogna la capivo meglio.
2: Però è brutto, invece così di un'aria, capito? No, ti impianti di depurazione.
1: Mi sembrava arrogante il modo che hai utilizzato.
2: Un po'.
1: Francesco, tu sei perfetto per la famiglia. Da tanto che stai con me la mattina.
2: Sì, 3-4 anni.
1: Quindi non è colpa mia, eri già così prima.
2: Sì, a prescindere. Sì.
1: Senti, ma mi dai la risposta alla domanda di oggi? La sai?
2: Penso proprio di sì, era mai.
1: Mai, ragazzi. Vi hanno aiutati anche alla mezza dicendovi il paradosso della tartaruga. Senti, allora.
2: Stavo dicendo che il paradosso della tartaruga di Achille non la raggiunge mai, l'atomo, vabbè, cose così.
1: Ma sei pronto a fare gnegnè a quelli che non la sapevano? Che proprio è cattivo.
2: Mi sto preparando da questo.
1: 1, 2, 3, vai! Più napoletà, più partenopeo.
2: Non mi viene.
1: Senti, amico mio, è un piacere averti qua nella famiglia e ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Non cambiare mai idea, mica che passi a quell'altra radio di Napoli, stai sempre con me.
2: Ma quando mai?
1: Un bacio.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao.

al morning show di M2O. Che giro d'Italia che si fa, che meraviglia che tutte le volte. Siete pronti perché sta per iniziare l'ora bella, oggi è bellissima. Perché se proprio dovessimo prenotare un posto, ma fai pure due, sarebbe solo per noleggiare la DeLorean. Chi è che sale a bordo della DeLorean? Sapete che la macchina del tempo di Ritorno al Futuro, ok, allora per farci riportare ad un'estate precisa, proprio quella, voglio che chiudiate questa frase: ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare quella canzone che fa... Vabbè, quello, me lo dite voi che canzone era, quindi scegliete, impostate una selezione del tempo, proprio temporale, spazio temporale, chiudete dopo il vostro nome la città dalla quale state ascoltando il programma, il morning show di M2O dalla famiglia. Ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare proprio quella canzone che fai, mi dite qual è. Oppure ho tanta voglia dell'estate del programma televisivo, quale? Oppure ho tanta voglia di quello spot TV, quale? Oppure

0: siete, cioè voi siete
1: la famiglia.
0: Arrivo.
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach Like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Signori, è puntatona!
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ho tanta voglia di rivivere quell'estate in cui tutti se ne andavano a cantare... Oh, yes! Oppure chiudete la frase, ho tanta voglia di rivivere l'estate, quella del programma TV, dello spot TV, di quei sorrisi regalati. Intanto notte 90, a proposito, ancora un po'.

0: faccio dalle 6:15 alle 9, sono da solo praticamente in radio. So che poi gli altri cambiano 18 conduttori tra le 6 e le 9, ma voglio chiedere a tutti loro: voi ce li avete quelli così?
1: Buongiorno Walter, Maurizio da Giove, buongiorno. Senti, miei cari vicini.
2: Ciao.
1: Volevo fare gli auguri a Jennifer Lopez.
3: Levate gli erbini a sta gente.
0: Ciao Maurizio, ti voglio

0: Bari l'ho messa, sai,
1: è
0: che l'ho messa?
1: Di rivivere quell'estate in cui tutti andavano in giro a cantare la canzone che fa po po po po po po.
0: Beh, amico mio, speriamo che torni presto.
2: Buongiorno Valterino, Alex Arezzo. Ho tanta voglia d'andare in ferie.
0: E te l'ho detto poco fa, ho detto voglio andare in ferie.
2: Voglio andare in ferie. La la la la la. Voglio andare in ferie.
0: Questo è il Torment Show di M2O, capito?
3: Ho tanta voglia di rivivere quell'estate in cui tutta la gente se ne andava cantando così.
0: Bob Sinclair, Bob Sinclair.
3: Notti magiche.
0: C'è una voglia di calcio, di sport, una voglia che ritorni in Italia soprattutto.
4: Ciao Walter. Ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti cantavamo This is the rhythm of the night.
0: Oh night.
4: Oh night.
0: Oh yeah.
4: Oh yeah.
0: Ma quella versione, credo quella di Corona, non l'originale prima, dici tu precedente. No, quella proprio.
5: Ciao Walter. Hey. Angelo da Milano.
0: Ciao Angelo.
5: Vorrei tornare all'estate 86 ai miei favolosi 18 anni.
0: Mamma
5: con la canzone di Madonna, Papa Don Preach.
0: Sai che magari entro le 9 potrei anche metterla.
6: Buongiorno Walter, io ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare Non tengo di nero.
0: Guarda che credo che possa essere anche una di queste estati qua. Hai visto la benzina, il diesel? Raga, io voglio una macchina che vada a Don Perignon, perché cioè ormai è uguale. E allora Righeira, tornate indietro nel tempo con me, vieni.

0: stare con noi, eh?
1: State con noi!
0: Dai,
1: perché
0: dai.
1: Nulla è come sembra.
0: Ma lui è bravissimo a farlo, e state con noi, perché nulla è come sembra. Allora, alle 8:15 della mattina, buongiorno miei cari vicini, ma anche buongiorno mie care vicine.
1: Buongiorno miei cari vicini!
0: Okay. Che c'è, Felix?
2: Iscrivetevi anche voi al movimento Valterismo senza limitismo.
0: Chi sei?
2: Ciao, Felix D'Adesio.
0: Iscrivetevi, ragazzi, a questo movimento che si chiama Valterismo senza limitismo.

0: nel caso ve la foste persa. Prima però oggi c'è quella voglia lì, ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare quella canzone, proprio quella che fa, oppure che ne so, voglia di quell'estate di un programma TV, voglia anche un po' più privata la cosa di quell'estate in cui vi è capitata una cosa bella, che ne so, avete cambiato idea su qualcosa, avete cambiato città, avete...
1: Walter, buongiorno.
0: Hai trovato una fidanzata, dai.
1: Daniele da Altidona, in questo momento a Civitarola Marche.
0: Ah, okay, ok.
1: Vorrei tornare al 1994, Stay With Me.
0: Dei da Blitz, vero? 94, bello.
2: Sì, ciao sì. Walter, oui. Sono Samantha da Montale.
0: Montale, Eugenio Montale.
2: Vorrei tanto rivivere l'estate esatto. del 2013 e ascoltare la canzone Play Hard di David Guetta.
0: Ma sai bellissima. Che sì. Ma sai che mi è venuta voglia, dai, avevo intenzione di fare una roba ma mi hai fatto cambiare idea. D'altronde anche tu sei della famiglia.

che io sei poi work out, capito com'è? Bello che io vi do fiducia, perché mi aspetto che voi abbiate fatto la stessa cosa. Work out, play hard. La canzone di David Guetta con Neo ed Akon, Play Hard. Canzone che metterò domani notte. Domani ci vediamo in Calabria. Siete a tiro? Sarò assoverato. Fra l'altro, posto bellissimo. Già assoverato e stupenda. Ma domani notte torno al Pacifico Beach Club. Ci vediamo là. Mi raccomando, tipo alle 23, qualcosa del genere. Ma io arrivo presto, quindi non vi preoccupate.

0: caro. Ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui...
1: Ciao Walter, Paolo da Rimini.
2: Dai Paoli, poi tu sei di Rimini, cavolo. Rimini.
1: Ho tanta voglia di tornare quando ero bambino, che andavi al mare e si sentiva questa canzone.
2: Senti?

0: Io ho tanta voglia di andare in vacanza in Sardegna.
1: Amico,
0: ciao!
1: Mio. Dov'è che vai in Sardegna? Sapete dove Barisardo? Che il 3 di agosto vengo a trovarvi da quella parte dell'Ogliastra, credo. Ma mi hanno detto bella zona anche quella.
2: Ciao Walter, sono Shine da Trieste. Ho tanta voglia di rivivere
1: sì.
2: quel programma Saranno Famosi,
1: ah,
2: dove la colonna
1: bella.
2: Sonora
1: era Fame.
2: Faceva così. Fame! I'm gonna live forever.
1: Senti, se ho tempo la metto, va bene. E poi Roby ci ha fatto sapere che radio ha mollato. Saranno contenti di là, eh.
3: Ho mollato 105.
1: Hai fatto
3: siete
1: bene.
3: Siete più forti voi.
1: Già, certo. Grazie, no, scherzo, naturalmente. Siamo una roba diversa noi. Non è che siamo più bravi.
4: No.
1: Siamo meno bravi.
4: No.
1: Siamo semplicemente
5: la famiglia.

0: Alessandro Garrido. Che mi piace Matti, che mi piace quella canzone da Matti. Lui è Matti, ma mi piace da Matti.
1: Ciao Valterino.
0: Ma non farlo, no.
1: Estate 1992, l'estate delle mie, delle tue vacanze.
0: Senti,

0: scegliete voi, sì o no, e poi decidiamo alla fine, dai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. Mi manchi
9: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Dai produttori di Weapons.
12: Sono rinchiusa qui.
11: Un horror magistrale, da brividi.
13: Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: Dopo Obsession e Backrooms.
14: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
15: Fammi uscire da qui!
11: Il nuovo horror dell'estate.
15: Hai paura?
11: Preparati a vivere l'incubo.
15: Te la sei voluta!
11: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
16: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
19: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
18: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
20: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Secondo me ci verrà la voglia di ascoltarla entro le 9 della mattina, ma state scegliendo voi, state decidendo voi che siete la famiglia.
1: La famiglia.
0: State ascoltando intanto la radio M2O, il morning show di M2O. Ho detto che ho messo in campo un paio di canzoni scelte da voi. Molti mi stavano chiedendo estate 1992, l'estate delle tue, delle mie vacanze, una delle più belle. Allora, entro le 9, se mi dite un sì alla canzone di Lorenzo, la mettiamo, scegliamo insieme. Intanto però provate a far parte di questa famiglia questa mattina, se siete nuovi. Mi fate salutare anche Marti. Ciao Marti. Ciao. È bello quello che dici, molto bello. Beh, uno dice Walter, adesso ce lo dici. No, no, non può. Sei nuova però, Marti. Adesso non la facciamo scappare, con calma. Anche perché questa è la mattinata nella quale si avvicinano, anche perché nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici, c'è la voglia di chiudere un'estate. Ma c'è la voglia anche di tornare indietro ad un'estate di molti anni fa, rivivendola proprio esattamente come se si potesse tornare lì in quel periodo. Chiudi la frase, ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro a cantare quella canzone. Proprio quella che fa. Ho tanta voglia dell'estate del programma TV, per esempio, potrebbe essere, o anche di uno slogan, di uno spot, di un personaggio, o di qualcosa che è capitato proprio a voi. Marina, ma non ho capito, sei a Londra adesso?
2: Ciao Walter, buongiorno miei cari vicini, sono Marina da, non più da Cilavegna, ma da Londra. Ho fatto un weekend perché il mio caro fratellino si è laureato.
0: Grande lui, un abbraccio al dottore.
2: Alla mia gemella.
0: Ho ascoltato tutto con la gemella, Mari, un bacio grandissimo. So che ci ascolterà e adesso sta ritornando, quindi è ancora a Londra. In questo
3: State con noi, okay. Perché nulla è come sembra.
0: Vedi, Walter, fai gli auguri a Claudio. Ieri era il suo compleanno, stiamo andando alla spa. Augurami una buona giornata, Claudio e Monica, grazie. Ciao ragazzi, poi dal 7 di settembre stagione nuova. Cominciate a prenotarvi ad auguri, augurissimi, chiocciola M2O. Riprenderemo tra le mani anche quel momento lì. Davide!
4: Io tornerei indietro all'anno in cui c'era quella canzone che faceva Walter Mismo.
0: Mismo plastico.
4: Mismo plastico.
0: Non diceva proprio così, però io avevo capito che era proprio quella. Bobby, ciao.
5: Ragazzi,
0: Bobby.
5: Buongiorno. Walterino.
0: Sì.
5: Ma sembra proprio, proprio Celentano.
0: Vedi, la canzone di Casango, molti l'hanno... Ma ve l'ho detto che sembrava lui. Che invece
6: grande era... Celentano, ma che canta questa canzone.
0: Non è lui. Posso mettere una canzone che vi piacerà nell'M2O, The Dance Storica, Usura, quelli di Open Your Mind. M2O.

domani quanti messaggi siano arrivati per la canzone Estate 1992, l'estate della tua delle mie. Dobbiamo deciderci, ragazzi. Se ne arrivano un altro centinaio di sì e tutti sì, lo mettiamo tra poco. Intanto Usura era Open Your Mind. Au!

0: solo hit nel weekend di M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech.

0: Heroes. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Ore pieno in store su arcaplanet.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per due anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
12: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di freschezza.
15: Ehi, non intendevo un gavettone.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
12: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

paese lo potete sapere, cioè sono io tra le 6 meno un quarto e le 9, qui mi trovate tutti i giorni dal lunedì al venerdì, potete mandarmi a quel paese anche al sabato. Oggi però è puntatona, merito anche vostro, perché c'è quella frase da chiudersi che ti riporta indietro nel tempo. Poco fa grandi emozioni, una marea di messaggi sulla canzone di Lorenzo, estate 1992, sì, perché sì, te la siete persa, se avete detto davvero.

0: Allora, ho tanta voglia di rivivere l'estate in cui tutti se ne andavano in giro cantando, oppure c'era quell'estate del programma TV, di quello slogan, di quello spot, di quei personaggi.
1: Ciao Walter, ma le curve della Sabrina Salerno nel Festival Bar del 1987,
0: quando cantava
1: Boys, Boys, Boys, Boys.

0: se ne erano ricordati, ma un pezzettino andava messo proprio.
1: Ciao Walter. Ciao. Ma che bello era quando la mattina ti svegliavi d'estate, non si andava a scuola, accendevi la TV e partiva la canzone di Baywatch.
0: Come faceva la canzone di Baywatch?
1: Ciao Walter.
0: Ciao, ciao amico mio. Era Baywatch secondo lui. Pierlo. Ciao.
2: Ciao Walter, sono Gigi da Pesana.
0: Ma anche detto Pierluigi per gli amici.
2: Dimmi. Ricordo la vacanza più bella forse della mia vita.
0: Sì.
2: Ed è stata quella del 1985.
0: 85
2: con i miei 20 anni e la compagnia, e ne abbiamo fatte di tutti i colori. Lascia a te, vista la tua conoscenza musicale, mettimi un brano che mi faccia ricordare quell'estate. Ciao Walter,
0: cioè, quindi
2: grazie.
0: Ti stai fidando di me? Metto questa 1985, questa anche per quelli che si perdono per esempio la mattina, se non arrivano entro le 6:30 proprio all'inizio del programma, essendo noi il primo programma del mattino, cominciando presto alle 6:15, un pezzettino dell'M280. Ve lo regalo a quest'ora, Madonna, Into the Groove.

0: l'aria del Texas, il country.
1: Ma che bello, ragazzi.
2: Tutta roba messicana è speziata e pepata anche, quindi devo,
0: Che a me piace tantissimo, tra l'altro.
2: Lo so,
0: mi conosci.
2: È un po' che non lo fajitas.
0: Le fajitas. Perché no? Walter.
2: Era Jackson.

0: può essere così, no?
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach Like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Per un pizzulli che se n'è andato, Davide Rizzi è appena arrivato in diretta su venerdì 24 luglio 2026, le 9 in punto su M2O. Quindi per me oggi ultimo giorno di scuola.
1: L'estate di M2O suona così.

0: quanto è bella la canzone di Mosty, Is It Cause I'm Cool. Tra l'altro anche quest'estate l'avevo visto in uno dei suoi set al Sonar di Barcellona, ci ha fatto ballare fino alle 7 del mattino. Mosty apre le nostre 3 ore di diretta insieme del matinee. Oggi per me è ultimo giorno di scuola, l'ho dichiarato subito, non me ne vergogno, ma Pizzulli comunque rimane anche domani, settimana
1: buongiorno,
0: prossima.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Mi raccomando, attenta ai gavettoni.
0: Ai gavettoni, devo già stare attento ai gavettoni. Che abbiamo poi?
2: No, avvocato, no? Non va bene che tu vai in ferie e Pizzulli continua a lavorare.
0: No, ma ti assicuro, avvocato, io torno prima di Pizzulli, ci siamo organizzati. D'altra parte prenderò anch'io qualche settimanella, poi torniamo, ci sentiremo in giro per l'estate sempre qui su M2O. Intanto devo dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo lo sapete, il nostro matinè è una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di commentare tutti insieme le notizie della giornata. E ve lo dico, in questa prima ora voglio il vostro senso di colpa, voglio anche una vostra ammissione di colpa. Parliamo delle infrazioni stradali che commettete più spesso e che commettiamo più spesso. Quindi se volete fare questa confessione, sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Queste le coordinate che vi serviranno durante la mattinata per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us, il momento ludico, il momento di gioco di M2O che vi dà la possibilità appunto di portarvi a casa il parasole di M2O. Vedo già delle macchine in giro, tra l'altro, che lo stanno testando, visto che è la prima settimana che lo regaliamo con Play With Us. Oltre allo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli sticker. Quando mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, non appena ascolterete, io direi, una delle canzoni più famose e più belle di questo 2026. Sì, oggi giochiamo con gli Another e Talk To You, ma adesso Sam Jacobs e la sua I Don't Mind.
3: Più

0: 3334-3334-3210. Un richiamo per tutti gli ascoltatori alla guida. Andate piano, mi raccomando. Marghe, dimmi,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Eccolo Davidino. Buon mattino. Ciao a tutti da Margherita da Sondrio. Ciao Davide. Buone ferie.
0: No, adesso abbiamo le nostre tre ore di diretta qui. Poi partirò anch'io e ci vedremo magari in giro per qualche fetta di mondo. Nel frattempo, lo sapete che a quest'ora abbiamo preparato un po' di notizie da Sesta Pagina. Quelle notizie che magari non trovano spazio e rilevanza sui grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali, ma basta sfogliare qualche pagina in più per raccontare quello che è successo in Francia. Qualcosa di rivoluzionario, quantomeno qui da noi in Unione Europea, visto che il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni.

parlando di un M2Hot che vede appunto collaborare insieme Gordo, che è un producer americano che conosciamo benissimo, insieme a questo trio di Copenhagen, Who Made Who, tutti insieme per questo M2Hot, novità dal titolo Energy, appena ascoltata alle 9:13. No, c'è una notizia da sesta pagina che stavamo commentando e che merita ovviamente di essere approfondita, perché è qualcosa di unico per ora nel suo genere a livello legislativo qui in Unione Europea. Infatti anche durante tutta questa stagione abbiamo sempre dibattuto e guardato con un occhio di interesse le legislazioni australiana, anche quella del Regno Unito, dove diversi parlamenti e diversi governi hanno iniziato a intraprendere determinati provvedimenti legislativi per andare a regolamentare l'utilizzo dei social network da parte dei teenager. Chi magari ha lasciato qualche apertura, chi invece l'ha vietato completamente, ma adesso anche la Francia e i nostri cugini francesi hanno dato il via libera definitivo a questo disegno di legge che, come vi raccontavo, ha vietato e vieterà l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Come vi dicevo, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore tra l'altro è prevista per settembre al fine di tutelare la salute dei bambini e degli adolescenti. Le piattaforme dei social, infatti, dovranno adottare sistemi di verifica dell'età. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: M2O mentre state facendo le confessioni sull'infrazione del codice della strada. Giuseppe,
1: ciao Davide.
0: Dimmi. Ciao.
1: Allora, l'impressione che faccio più spesso è superare i limiti di velocità.
0: Piano, dovete andare piano.
1: Tu calcola che in un mese ho preso 3 multe e mi hanno tolto 9 punti della patente.
0: Devi stare attento.
1: Oltre al danno economico, che è stato abbastanza ingente.
0: Bravi che confessate, ma andate piano, per favore.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
12: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
11: OVS, love people, not labels.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Keita, ma nella versione con Jonas Blue che avete appena ascoltato su M2O. Ma quanto andate veloce? Volete andare piano, per cortesia? No, stiamo parlando di infrazioni stradali. Devo dire la verità che l'eccesso di velocità è una delle preferite, se così vogliamo definirla, al 342-654-3210. Sentiamo qualcuno, prego, che abbiamo?
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Marcello.
0: Ciao Marcello.
1: Anch'io ho preso una multa per eccesso di velocità. Ne prendo una all'anno. Questa è la seconda che prendo in due anni.
0: Ok.
1: E ho superato il limite 57 km/h e ho preso la multa.
0: Per forza, pensa che ti avevano già tolti 5 così per sicurezza, per margine di errore. Tra poco ne parliamo perché arriverà anche l'intelligenza artificiale a scoprire un po' le vostre infrazioni. Vi racconterò tutto. Intanto, musica del passato dell'M2 Old nel 96, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O DJ Station. Ennesima notte di attacchi americani in Medio Oriente, 4 morti dopo i raid su siti militari iraniani. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Giordania e Bahrain. Trump ieri si era detto pronto a dare vita all'offensiva più massiccia di sempre, la Repubblica Islamica, se dovesse cadere minaccia di colpire Tel Aviv. Stretta del governo sui minori in caso di reati. Il Consiglio dei Ministri approva il cosiddetto disegno di legge anti-Maranza. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, a meno che i giudici non ne accertino l'incapacità di intendere e di volere. È morta nella notte la ragazza di 22 anni, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. Infine i motori con la Formula 1 e il Mondiale, pronto ad affrontare l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Oggi le prime libere del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova stagionale, favori del pronostico ovviamente per il leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
0: Sole è sempre più dominante oggi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche nuvola in più al sud con isolate piogge, situazione simile nel pomeriggio con qualche pioggia

0: ballad romantica del 1996. Toni Braxton e la sua Unbreak My Heart, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo troviamo delle ammissioni di colpa che noi giustamente non gireremo alle forze dell'ordine, perché le multe mi sa che le avete già prese. Alessia, lei che è una vigilessa, mi dice io le do e anche tante di multe. Ma sentiamo Domenico.
1: Davino, buongiorno. Buongiorno. Io dico solamente che la mia infrazione, essendo che sono alto 1,70 e c'ho un bel 44 di piedi.
0: E l'hai già detta.
1: Lasciate la conclusione. Qual è l'infrazione più comune? Ovviamente quando strada libera, no? Quando c'è traffico.
0: Piedino pesante.
1: Ciao,
0: Domenico.
1: Buona giornata, Domenico da Empoli.
0: Ma noi italiani veramente siamo un po'

0: Magnetic. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 9:39 minuti su M2O, ammissioni di colpa su infrazione al codice della strada. Miki, prego.
1: Buongiorno Davidino. Buongiorno. Miki da Bari. Cosa fai? Che commetto più spesso, purtroppo, usare il telefono
0: sbagliato
1: al volante.
0: No.
1: Ciao.
0: State attenti ragazzi, è pericoloso. Sicurezza prima di tutto, anche perché adesso arriveranno le telecamere con l'intelligenza artificiale che vi possono vedere.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
9: ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafoglio.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: 9:46. Quanta ammissione di colpa che stanno arrivando al 342-654-3210. Sicurezza stradale, mi raccomando, sempre importante, anche se qualche infrazione la volete ammettere e confessare alle nostre coordinate. Fabio, prego.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Roma.
0: Ciao, Fabio.
1: Purtroppo a Roma, cioè,
0: dimmi.
1: Io faccio un miliardo di infrazioni di via di sosta, perché non si trova mai parcheggio, non si trova, è qualcosa di allucinante. E buona giornata.
0: Ma infatti guarda, anch'io non so quante ore ho girato una volta per cercare un parcheggio in zona Garbatella, ma è tutta un'altra questione. D'altra parte anche io sono abbastanza abbonato a delle multarelle così qua e là per i divieti di sosta, ma così, anzi, un mio amico prende sempre i divieti di sosta, io neanche una. Scherzi a parte, stavamo raccontando di come sull'autostrada Firenze-Pisa-Livorno arriverà la telecamera di ultima generazione che controllerà tutto, ma proprio tutto, della sicurezza stradale e ovviamente anche con le relative infrazioni. Questo grazie ad un sistema di alta tecnologia abbinato all'intelligenza artificiale. Ecco, tutto questo infatti ha l'obiettivo di individuare alcune tra le infrazioni più pericolose e frequenti commesse dagli automobilisti. Anzi, c'è una cosa da dire: al momento è ancora al collaudo, non sono previste multe, ma sarà attiva 24 ore su 24 perché vorranno verificare se questo occhio elettronico potrà controllare l'uso dello smartphone e di altri dispositivi da parte del conducente. Pericolosissimo, ragazzi, state attenti. Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, ma ancora c'è gente che non si mette la cintura di sicurezza in strada. Da ormai siamo nel 2026, ricordo anch'io però delle immagini degli anni 80 che alcune macchine manco l'avevano la cintura di sicurezza. Un'altra epoca.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Yeah, another. E la loro Talk to You è arrivata così a sorpresa, perché a sorpresa arriva il momento ludico del Play with us. Si gioca per darvi la possibilità di vincere il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, il frisbee è tornato per l'estate e anche gli stickers. Chi vince?
3: With us, play with us, fammi vincere il parasole. Ciao, sono Viola da Monza. Ciao.
2: Ciao Viola, hai vinto tu, complimenti.

0: Blind Blind. Questa è la canzone ascoltata alle 9:56 minuti mentre si parla di infrazioni stradali. Raga, ci siete sempre i soliti. Sentiamo, chi abbiamo?
1: Parliamo di multe?
0: Eh sì.
1: Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Quest'anno, una settimana l'ho fatta all'Isola d'Elba.
0: Sì,
1: multa
0: conosco.
1: A Piombino, superavo il limite di velocità di...
0: Ma ho capito dove.
1: Orari,
0: sulla fesseria. Superstrada del McDonald's.
1: Pagato. Vado in vacanza.
0: Sì.
1: Milione. Che okay. Fai? Non lo prendo un divieto di sosta? 67 euro.
0: Sì.
1: Adesso devo fare ancora una settimana d'agosto. Mi impegnerò per fare triplet.

detto questo, andiamo sempre prudenti, andiamo sempre pianissimo, perché queste telecamere, che in un momento sono al collaudo, saranno dotate di intelligenza artificiale, perché grazie al loro occhio tecnologico riusciranno a cogliere appunto determinate infrazioni che di per sé sono molto rischiose per la sicurezza stradale. Abbiamo detto anche che, oltre ovviamente a verificare l'utilizzo dello smartphone da parte del conducente, pericolosissimo, non fatelo mai, anche il mancato utilizzo della cintura di sicurezza sia del guidatore che del passeggero anteriore.

lettura automatica della targa e anche l'avvenuta revisione periodica del mezzo. Ma su questo non esiste un sistema che ti manda un messaggino: ehi, ciao Davide, guarda che hai la revisione in scadenza, devi andare a farla, perché io altrimenti non me lo ricordo mai.

0: versione di Tame Impala si intitola Dracula e l'avete appena ascoltata alle 10 in punto su M2O. Ma sento che c'è una voglia di musica made in Italy, non a caso arriva l'M2 Hit.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Venerdì 24 luglio 2026. Sì, ciao. Comunque 2006, ottima annata. Dobbiamo fare un passo avanti però di 20 anni e ascoltare il nostro M2 Hit. M2O.
8: Enjoy your summer.
0: M2 Hit. The Italian Remix. Hit.

0: facciamo solo.
1: Tutto il meglio della musica made in Italy, mai in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette. Non a caso sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit. Appena ascoltato le 10:05 minuti, è venerdì mattina su M2O. In diretta ci sono io. Ultima mia puntata di stagione, lo dico, quindi oggi potremo fare anche un argomento libero al 342-654-3210, visto che la questione multe è stata affrontata, sicurezza stradale, arriveranno anche gli occhi bionici di queste telecamere con l'intelligenza artificiale che riusciranno a vedere le infrazioni dei conducenti, degli autisti e dei passeggeri, anche ovviamente per garantire la sicurezza delle persone e anche ovviamente della situazione della circolazione stradale. Detto questo, non possiamo dire che non andremo avanti a parlare di questo, perché il codice della strada sappiamo sempre che è uno dei nostri argomenti preferiti. Ci accomuna, non siamo mai stati così vicini quando parliamo di revisione e anche divieti di sosta.
2: You make me feel.

0: voi, ma ogni volta che ascolto una canzone di Axwell Ingrosso, ma anche della Swedish House Mafia, ma in questo caso Sunny Shining, mi fa venire una voglia andare a ballare immediatamente. Per fortuna il clima è quello, la stagione è anche. Che belle quelle nottate d'estate dove si va a ballare fino alle 6 del mattino per il piacere di stare insieme, il piacere della musica. Ebbene sì, è il 24 di luglio, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e lo sapete, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 abbiamo fatto tutta la stagione il nostro matinè, la sorta di festicciola mattutina, dove raccontiamo e ci raccontiamo un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo. Ma in questo momento vorrei farvi intervenire e sentire un po' la vostra al 342-654-3210 rispetto a quello che accade in questi giorni, o meglio in questo periodo. Vorrei un momento, diciamo, di accoglienza, un abbraccio per tutti gli studenti che stanno ultimando, immagino, l'esame orale della maturità, ma in particolare a tutti gli studenti universitari che stanno affrontando il mostro di chiunque abbia fatto l'università, la sessione estiva.
1: M2 Hot.

in un momento creativo incredibile. Sto parlando degli Another, questo duo olandese che abbiamo ascoltato tantissimo durante quest'anno, e poi questa è una canzone che hanno ampiamente spoilerato nel loro set in giro per il mondo. La conosciamo anche qui come M2Hot, novità dal titolo Silver Lines, appena ascoltata alle 10 e 15 minuti. E intanto mi rivolgo ai genitori, ai parenti, anche agli studenti stessi che in questo momento stanno vivendo l'agoniata, la difficile sessione estiva. Dai, ancora qualche giorno, poi chiuderanno gli atenei, ma quanto devono andare avanti a fare gli esami sti professori e soprattutto sti ragazzi? Poi tutti in vacanza, ci si diverte, si fa un po' di pausa e per fortuna anche un po' di relax. Ma dove? Ma che relax? Qua si va solo in giro a far divertimento. Relax un'altra volta. Quando si è all'università bisogna andare in giro a mangiarsi il mondo, più che si può, andare in ostelli, zaino in spalla e tutto quanto. Ah, che bel periodo! Ma quello che vorrei affrontare con voi è un altro tema. Sì, sempre riferito al mondo universitario, ma in generale per tutte quelle persone, quei ragazzi e quelle ragazze che a settembre inizieranno l'università. Non c'è un po' d'ansia rispetto all'aspettativa, entrare in questo mondo più adulto, questo mondo più autonomo, insomma una grande indipendenza? Perché al riguardo c'è stata una notizia che arriva proprio dall'Università Bocconi di Milano, che ha fatto proprio un manuale per le matricole, così per non sentirsi a disagio.

0: Idol con The Wave. Questa la canzone che avete ascoltato alle 10:21. Siete in diretta su M2O e arrivano messaggi e testimonianze al 342-654-3210 rispetto al vostro primo anno di università. Un mondo diverso, un mondo indipendente, un mondo fatto di persone adulte e anche di responsabilità. Motivo per cui la Bocconi ha deciso di fare la guida di sopravvivenza al primo anno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
4: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

every day.

0: canzone di Dito nella piaga, Businessman, appena ascoltata alle 10:30, siete su M2O e arrivano testimonianze che vengono a raccontare il vostro primo anno di università. Sì, stiamo raccontando questo in vista proprio del prossimo settembre. Tutte le matricole che inizieranno questo percorso accademico universitario saranno agevolate, quantomeno all'Università Bocconi, che ha deciso di fare una cosiddetta guida di sopravvivenza. È un cambio radicale, vogliono dare un benvenuto e tra poco vi racconteremo anche il dettaglio. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1993 con una dolcezza molto particolare che tra poco capirete. Intanto meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. In Medio Oriente, quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte di combattimenti. I raid americani hanno colpito siti militari iraniani. Teheran ha risposto mirando le basi americane in Giordania e Bahrain.

0: E Trump, questa è la novità, minaccia di utilizzare i fondi iraniani congelati per pagare i danni alle navi attaccate. Polemiche dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto disegno di legge antimaranze. I minori dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, a meno che i giudici non ne accertino l'incapacità di intendere e di volere. Prima il giudice doveva accertare caso per caso questa capacità. Adesso invece viene invertito l'onere della prova. Prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne di origine marocchina, morto domenica a Bologna dopo l'intervento della polizia, esame quanto mai importante per stabilire le esatte cause del decesso dell'uomo ed eventuali responsabilità degli agenti. E poi, notizia di poco fa, un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare, successo a Ramacca, nel Catanese. Originario dell'Europa dell'Est, il ladro è stato accoltellato. L'ondata di calore che sta martoriando l'Europa meridionale ha costretto circa 30.000 persone a fuggire da incendi devastanti in Francia e Spagna. Parigi ha richiesto l'intervento dell'Unione Europea per fronteggiare un enorme rogo nei pressi della costa atlantica nella regione di Bordeaux, mentre Madrid ha proclamato lo stato di emergenza nazionale. E adesso, a proposito, le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: La pressione in aumento garantisce una giornata ampiamente soleggiata dal clima ancora gradevole. Nel pomeriggio il sole splenderà al centro a nord, mentre avremo qualche nuvola in più al sud con isolate piogge sul basso Tirreno. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: capolavoro assoluto con questa sonorità al gruppo britannico dei Beloved nel 1993. Quante generazioni hanno fatto innamorare con la loro Sweet Harmony, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troveremo anche i dettagli per capire l'Università Bocconi come vuole accogliere le matricole per il prossimo anno accademico. Infatti debutterà quest'anno a settembre la guida di sopravvivenza, che è un vero e proprio programma alternativo composto da 25 suggerimenti tra film, libri, podcast, tutti destinati a fare un po' come da cassetta degli attrezzi emotiva, perché il cambiamento è grande. Sentiamo però il vostro anno da matricole, com'è andato? Prego.
1: Ciao Davide, Maria da Daverio. Io Ciao. Sono d'accordissimo, e anzi secondo me dovrebbero fare come fanno nei college americani, affiancare un tutor,
0: sì,
1: quindi
0: sì, ci sono anche quelli.
1: Uno studente più grande.
0: Sì.
1: Io sono stata fortunata perché quando sono andata all'università, i primissimi giorni, che non erano ancora iniziati i corsi, però sono andata al supermercato a fare un po' di spesa, okay. E lì ho conosciuto un gruppo di amici, certo, della mia facoltà, sì, però più grandi, e sono stati un po' la mia guida nei primi periodi, nonché i miei grandissimi amici per tutto il periodo universitario.
0: Ma è bellissimo!

0: Sun appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210, perché ormai ultimi giorni, ultime settimane prima di andare in vacanza, e poi per tantissimi ci sarà magari un nuovo cambiamento, un nuovo inizio in quel di settembre. Non a caso stiamo parlando delle matricole universitarie che meritano di essere accompagnate.
1: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
11: Ehi umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it.

Ho più musica ma anche più pausa caffè in questo momento. È venerdì mattina, ci prendiamo qualche minuto per andare un po' ad analizzare questa nuova guida di sopravvivenza che è stata pubblicata e distribuita dalla parte dell'Università Bocconi per tutte le matricole dell'anno accademico 2026-2027. Insomma, è veramente un grande cambiamento per tutti gli studenti che scelgono di fare un percorso del genere: più indipendenza, più autonomia e soprattutto tutte persone nuove. Senza considerare poi il fatto che tantissimi studenti italiani sono dei fuorisede, quindi anche con un cambiamento di città, di abitudini, di persone, di relazioni, motivo per cui questa guida vuole dare, diciamo, un consiglio a 360 gradi, non tanto sullo studio, che questo è imprescindibile, ci mancherebbe altro, ma proprio su come affrontare le nuove relazioni. Infatti, tra i contenuti di questa guida sono proposti banalmente romanzi iconici come Il giovane Holden per imparare

ti possono andare bene, anzi se non si studia si viene proprio bocciati senza neanche possibilità di secondo appello e salto d'appello. Ogni riferimento personale è puramente casuale. Viene anche suggerito il film The Social Network, dai, l'avrete visto, proprio sull'invenzione e la creazione di Facebook. Tutto questo però viene bilanciato anche da un clima goliardico come un film di Animal House, e questo, dice il rettore proprio della Bocconi, è la volontà di incoraggiare i ragazzi a non fossilizzarsi soltanto su corsi e su lezioni, ma di cogliere a 360 gradi le opportunità che la vita universitaria è in grado di dare. Infatti, come sosteniamo sempre, non è il pezzo di carta che può far scegliere magari di fare o meno l'università, ma è proprio un percorso di vita che va consigliato.

nell'estate 2020. Ve la ricordate? Master KG e la sua Gerusalemme, ascoltata alle 10:54 minuti. Sì, siete su M2O e stiamo facendo la nostra pausa caffè a tema un po' universitario. Abbiamo raccontato di questa guida alla sopravvivenza, definiamola così, realizzata dall'Università Bocconi per tutte le matricole. Ecco, potrebbe essere una bella iniziativa per dare un benvenuto

orario condotto dall'Università di Messina e di Bologna, che ha rivelato che l'orario in cui si sostiene un esame orale influisce in modo significativo sull'esito della prova. Allora, il momento migliore, attenzione, qui voglio un rullo di tamburi, dovrebbe essere quella fascia oraria tra le 11 e le 13 del mattino. E questo forse è anche intuibile, perché magari al mattino il professore arriva già bello carico e deve steccare qualcuno, mentre poi la sera invece è un po' più stanco e c'è la cosiddetta decision fatigue, ossia la stanchezza decisionale. Ora vorrei

0: M2O. Beh, abbiamo finito anche la pausa caffè, ma c'è Venerdì Viaggi.
1: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Venerdì 24 luglio 2026, le ore 11:02 su Hello everybody, ci siete tutti, vero? E allora ricominciamo subito con Love Story.
1: L'estate di M2O suona così.

0: una sonorità molto riconoscibile per questa canzone, si intitola Love Story e l'avete appena ascoltata alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Siete in diretta su M2O e io sono Davide Rizzi, ultima mia ora di diretta per la stagione, poi visto che dobbiamo fare il venerdì viaggi, anch'io andrò via qualche settimana. Posso, per favore?
1: Non ci lasciare, Davidone, non ci lasciare ancora.
0: Ma no, no, aspetta, adesso abbiamo ancora 55 minuti circa per fare il nostro venerdì viaggi e poi lasciami Vittorio qualche settimana così di ferie. Poi non so, vado un po' in giro a caso quest'anno, a dire la verità, magari ci incontreremo, ci racconteremo la nostra vita, ci racconteremo magari com'è andata questa stagione. Poi ovviamente torno sempre qui in diretta su M2O, ma intanto voglio sapere quanti in partenza al 342-654-3210. Dai che manca poco anche per le vostre vacanze e a dir la verità vogliamo parlare un po' dei trend di queste vacanze estate 2026, visto che c'è il nostro venerdì viaggi.

0: alle 11:10, siete su M2O in questa mia ultima ora di diretta per la stagione. Posso dire che vale tutto anche nel nostro venerdì viaggi. Daniele da Prato mi scrive: un bacione da Prato? No, da Parco Sempione, visto che è in visita qui a Milano e dopo passa a salutarci qui sotto la radio. Guarda Daniele, facci sapere che mi sporgo anch'io dalla finestra e ti urlo anche per salutarti, ovviamente quando posso, e non posso ovviamente abbandonare lo studio della diretta perché sono qui fino a mezzogiorno. Nel frattempo ancora messaggi che arrivano. Filippo mi consiglia di andare in Albania, visto che questo sarà il suo terzo anno. Spiagge cristalline, mare stupendo, gente gentilissima e prezzi contenuti. Filippo e Isa da Dublino arriveranno qui appunto per fare le loro vacanze qualche settimana in Albania. E poi chi abbiamo?
1: Prego. Davide, vieni in Romagna.
0: Arrivo,
1: dai, che voglio
0: arrivo.
1: Conoscerti dal vivo.
0: Ma ci mancherebbe. Lo so,
1: vieni a fare
0: Alex.
1: Le vacanze da noi, che ti offro da bere.
0: Ma grazie, ma lo so, la Romagna è meravigliosa. Però in questo momento non devo parlare delle mie vacanze, dove andrò, visto che sarò veramente in giro totalmente a caso per mezzo mondo. Ma vorrei parlare dei trend dell'estate 2026. Perché per 9 giovani su 10 assaggiare è il cuore del

0: I nostri amici Medusa vanno a collaborare con un'altra star della musica internazionale, Khalid, insieme per questo weekend. D'altra parte, venerdì mattina possiamo avere un M28, una novità che si intitola proprio così come quello che stiamo vivendo. 11 e 13 minuti su M2O, appunto stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Tanti in partenza, tanti già in vacanza. Michelangelo, prego.
1: Davide,
0: dimmi.
1: Buongiorno M2O.
0: Buongiorno a te,
1: oh, quando ci vieni a trovare a Bari, Davide?
0: Vengo spesso.
1: E ti faccio mangiare un patate di secozze che tu non hai idea.
0: Allora,
1: ciao,
0: senti, caro Michelangelo, grazie dell'invito, ma alle 11

correre a vedere immediatamente il monumento principale, oggi 9 viaggiatori su 10 fanno esattamente l'opposto. Lasciano le valigie in stanza e vanno subito a cercare il mercato di quartiere, il forno storico, oppure

0: più musica ma anche venerdì viaggi. Prego, chi abbiamo?
1: Maurizi, alla Leda a Roma.
0: Ciao.
1: Io
0: Ale,
1: non vado da nessuna parte questo weekend, anzi ho cantiere dal pomeriggio di oggi anche domattina.
0: Hai capito?
1: Quindi spero che non si allunghi fino anche domani pomeriggio. Quindi buone vacanze a chi vuole partire.
0: Beh, buone vacanze, visto che stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Ma ovviamente il viaggiatore, il turismo è cambiato, si pensa al cibo.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Okum, dal 5 agosto al cinema.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Ah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo!
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
11: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

signora Ciccone è tornata a fare quello che sa fare meglio, ossia la dance. Proprio lei, Madonna, con la sua ultima canzone, che tra l'altro ha cantato anche in occasione dello show durante la finale dei mondiali di calcio 2026, accompagnata da questa macchina, non di certo sobria, da Ronaldo e Ronaldinho, così anche per avere un tocco sportivo visto anche la situazione in cui si è esibita. 11 e 29 minuti, stiamo facendo il nostro venerdì viaggi, dato che il turismo è cambiato. Ormai 9 giovani viaggiatori su 10 scelgono una città non tanto per i monumenti, per le bellezze, o meglio non solo. La prima cosa che fanno è andare a cercare lo street food e il cibo tipico, forse perché hanno fame. Tra poco ne parliamo, intanto M2 Old.

1982 per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi, perché ormai viene sempre ricercato il cibo come prima destinazione, come primo interesse quando andiamo a visitare una nuova meta, una nuova regione, una nuova città? Questa non è solo una questione di gusti, ovviamente di sviluppo ed evoluzione del settore turistico, ma è dovuto anche al fatto che siamo sempre più dipendenti dai social network. Infatti, viene detto che sempre 9 giovani viaggiatori su 10 preferiscono andare a cercare prima il cibo proprio per renderlo instagrammabile. Infatti,

diventato anche di moda e io ne faccio anche parte, il turismo al supermercato. Cosa c'è di più bello che andare in un paese e capire la cultura di quel paese lontano, un'altra civiltà, un'altra cultura, un altro quel che volete, dai supermercati? Andate lì, vedete i prodotti che hanno, ma banalmente sia quelli giapponesi, combini, 7-Eleven, sia magari i grandi mall americani, ci dicono tanto del paese che stiamo visitando. Non a caso anche, sempre su questa linea, sono arrivate delle nuove professioni per il settore turistico che lasciano un po', diciamo così, basiti, un po' di sgomento. Non sapevo dell'esistenza dell'Instagram Sitter. Ecco che, come suggerisce il nome, è un professionista che si prende cura del vostro profilo IG, così almeno voi avete la santa pazienza e anche la libertà di vivervi le cose personalmente, tanto i vostri profili social potrebbero essere curati da un'altra persona professionista.

0: puntata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Di Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

every day. L'estate su M2O suona così.

Bieber e Nicki Minaj con Beauty and the Beat alle 11:45 minuti. Siete su M2O e Daniele, il nostro ascoltatore di Prato, è arrivato veramente qua sotto, la sede di Via Massena 2 Milano, a salutare, vedi? Gli ascoltatori di M2O sono qualcosa di speciale. Forza, anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale. 24 di luglio, ma nel 1911 veniva scoperta la città perduta degli Inca. Avete in mente Machu Picchu? Ecco, io ho avuto la fortuna di starci, qualcosa di meraviglioso, super affascinante. L'unica nota dolente è che per raggiungerla ci vogliono 48 ore, ma letteralmente 48 ore, in cui anche, diciamo, ci sono 3-4 ore di cammino in mezzo alla foresta amazzonica. Non proprio rassicurante, ma di

Volume 2 ho più musica anche con Dua Lipa e la sua EDGIF alle 11.51 minuti, dove continua il bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro paese. Beh sì, perché il 24 di luglio ma del 1977 in Italia veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica numero 616, e uno dirà vabbè, che me ne faccio di sti numeri qua. Pensate che era la prima volta che veniva appunto decretato un grande decentramento amministrativo, con il passaggio di molti poteri e funzioni dallo Stato agli enti locali, quindi regioni e comuni. Sempre oggi, ma nel 1998 invece, debuttava nelle sale un capolavoro, dobbiamo dirlo, Salvate il soldato Ryan. Infatti la scena iniziale è sempre qualcosa di epico che ancora oggi vale la pena sempre di guardare, ricordando un momento della storia come il D-Day. Detto questo, visto che sono i miei ultimi 10 minuti di diretta, vi dico solo che proprio così, per salutare la stagione radiofonica, ho preparato un momento Titanium. Pronti a cantare?

questo il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O. Ma dato che io adesso ho ancora una canzone da annunciare, poi me ne andrò un po' in vacanza, sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un momento Titanium cantandola a squarciagola. Che ne dite?

0: quinto titanium pazzesco. Io posso essere il tuo David Guetta e tu la mia Sia, Marlene.
1: No.
0: Come no? Dai che l'hai cantata anche tu. No, perché sai, Titanium, canzone della vita, meravigliosa da cantare a squarciagola, proprio a chiusura della mia stagione radiofonica. Però torno, Marlene.
1: Ah, ok, mi stavo già preoccupando. Stavo cercando un sostituto.
0: No, guarda, nessun sostituto. Allora, ho chiuso il gas, ho messo l'allarme, le chiavi della macchina le ho prese, ti lascio il microfono e ci rivediamo tra qualche settimana.
1: E allora buone vacanze.
0: Ciao, buone vacanze.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Digitale terrestre.
1: Sta già guidando un aereo verso una destinazione sconosciuta, Rizzi. Niente, è sparito. Mezzogiorno e un minuto, venerdì mattina, tre non stop. Ciao, sono Marlene.
7: M2O.
8: Enjoy your summer. M2O.

Blind. Hercules and Love Affair, venerdì mattina, mezzogiorno e 9 minuti in questo preciso istante. Ciao, sono Marlene, salutato Davide Rizzi che è partito per le ferie. Fatemi invece salutare tutti quelli che le ferie le vedono al momento con il binocolo. Io sono con voi, ragazzi, per tutto agosto stiamo insieme, non mi muovo da qui. Poi se ne riparla, più avanti. Quindi forza e coraggio, godiamoci l'estate. 342-654-3210, intanto insieme possiamo farci il nostro viaggio in giro per il mondo, quello non manca mai. Oggi vi faccio partire dai posti freschi, dalla Svezia.

Ocean House, esatto, si chiama proprio così. Il nuovo singolo di questo duo svedese. Loro sono i Jubel e questo è il nostro primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O. Harder!

0: Lionheart, Joel Corry, Tom Grennan. Ciao, sono Marlene. Siamo appena partiti col nostro viaggio musicale che ci fa fare il giro del mondo. Qui su M2O più musica 342 654 3210 il nostro numero. Non ho ancora detto che anche oggi incredibilmente giocheremo al Play With Us. Entro le due però, non vale mandare il messaggio adesso. Tra poco vi porto indietro nel tempo.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Ehi, umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, beh, la mia rimane comunque sempre, purtroppo, l'ultima scrollata al telefono prima di andare a dormire. Ma me la devo schiodare, quella roba lì. Non ci pensi.

0: Raul Orellana, The Real Wild House, che serve anche questa per abbassare il cortisolo, oppure
1: via i device la mattina, sì, prima dei 90 minuti niente. La sera idem, 90 niente. Minuti niente, così come il caffè.
0: Allora, ma che vita è, scusate. Meno male che c'è l'M2 Old, altro che cortisolo alto.

0: Cardi B, Up. Scusate, ma qualcuno l'ha già detto?
1: È venerdì.
0: È venerdì. Che bell'umore che avete. The Bow

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
12: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
11: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
12: Ce ne siamo sbarazzati!
11: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

sai che adesso Marlene dice che è innamorata della voce di questa ragazza che si chiama Ezra Nurey. Sono completamente innamorata della voce di questa ragazza che si chiama Ezra Nurey insieme a Sam Jacobs, Idol.

subito. Un altro è Talk to You, la canzone degli Another, e magari a qualcuno di voi rimarrà più impressa del solito, anche perché è la canzone che oggi vi fa vincere i nostri gadgets, vi fa vincere il Play With Us, quindi il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, tutto in un colpo solo. 342 6543 210, quando la sentite è il momento giusto per mandare un messaggio. Ma quella canzone lì è anche una delle più suonate al Tomorrowland di quest'anno, uno dei festival più grandi del mondo, forse il migliore al mondo. Durante il primo weekend hanno fatto ovviamente un sacco di persone, un sacco di musica, un sacco di DJ, e adesso hanno anche annunciato che si espanderanno ancora di più in tutto il mondo. Francia, Las Vegas potrebbe essere la nuova, Brasile, Ibiza, Belgio, Thailandia, insomma, si potrebbe andare a fare un giretto al Tomorrowland, solo però se ve la sentite, nel senso che c'è uno studio che dice

0: RTFM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Prima di premiare qualcuno di voi, fatemi salutare Randa che dice: ma scusa, ma al Tomorrowland come fai a stare seduto? Non puoi. Ma infatti non sei tu che lo decidi, è il tuo corpo che a un certo punto, a quanto pare, dopo i 30 ti dice: siediti. E se non te lo chiede lui, te lo dice l'osteopata, che poi ti dice: ma come? Ma sei stata 3 giorni a un festival in piedi? Fratello, cosa dovevo fare? Dai, che è il momento di fare felice qualcuno.
3: Play with us, Alessandro da Misano Adriatico. Il parasole Marlene, il parasole.
2: Non ho capito bene, volevi per caso il parasole di M2O? E io aggiungo anche zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Hai vinto, ti chiamiamo noi.

insieme due hit. The Italian Remix, questo è il modo per iniziare al meglio il pomeriggio qui su M2O. Più musica, David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight.

0: Beat Goes On. L'una e 10 minuti, M2O. Ciao, sono Marlene, siamo a metà del nostro viaggio musicale venerdì pomeriggio. Allora, il Play With Us è già andato, non si può più giocare, oggi l'abbiamo già fatto. Ma c'è un messaggio tra i tanti arrivati che merita almeno un saluto in onda, una menzione speciale, perché ha corso un rischio grandissimo pur di giocare. Sentite qua.
1: Play With Us. Papà Roby e piccolo Ricky che dorme.
0: Se svegliavi il piccolo Ricky. Ah, se lo svegliavi. Canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of-

dall'America. Loro sono gli Another, che ormai conosciamo benissimo, il duo olandese che sta spaccando tutto. Si chiama Silver Lines, il secondo M2 Hot di queste nostre due ore insieme su M2O. Arriva anche Lizzo, Good as Hell.

0: si chiama Fate, la nuova collaborazione tra Alan Walker e Ava Max su M2O. Momento recappino, anzi momento promemoria di tutto quello che accade la sera qui da noi. Per esempio, da lunedì al giovedì c'è 1212 Selecta nella versione mixata da Vales alle 23, mentre 1212 nella versione originale presentata da Wad il sabato e la domenica.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

nuova di Anna si chiama White Girl Wasted. Diciamo che è un modo per dire che ti piace fare molta festa. Allora ricordatevi questo nome: Anita Lebrun, 82 anni, nonna di 5 nipoti, fan assoluta di un bel bicchierino all'ora dell'aperitivo. Poi l'hanno messa in casa di riposo.

riposo in Minnesota e lì ha scoperto che quella casa di riposo non poteva servire alcolici agli anziani perché non aveva la licenza necessaria. E quindi si è adoperata per modificare la legge e grazie a lei nelle

Ehi, un po' di romanticismo. Two Can Play That Game, Bobby Brown. Che anno era questo? 1994, il nostro M2 Old. M2 Old.

0: 2
1: 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
1: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

every day. L'estate su M2O suona così.

Do it again. Do it again. Do it again. Do it again.

Gatto nella piaga su M2O Businessman. A proposito di businessman e di business, il grano, il soldo, la banconota, attenzione perché ieri la Banca Centrale Europea ha mostrato i 10 disegni finalisti delle nuove banconote che dal 2002, da quando è stato introdotto l'euro, non sono mai cambiate. E quindi c'è un sondaggio aperto fino al 21 di settembre, possiamo esprimere il nostro parere sui progetti finalisti. Allora, alcune sembrano veramente dei mini ritratti futuristici, coloratissime, le vedo qua adesso dal sito, le potete ovviamente vedere anche voi, le potete votare. Hanno scelto due grandi temi: cultura europea e fiumi e uccelli. Cultura europea abbiamo la Maria Callas, Miguel de Cervantes, Beethoven, Leonardo da Vinci, Berta von Suttner, e poi c'è il Martin Pescatore, la cicogna, eccetera eccetera. Allora, è tutto bellissimo, tutto perfetto, ok, è giusto aggiornare le immagini sulle banconote, ma io non lo so se per esempio la Gen Z è abituata a maneggiare le banconote, cioè ormai si paga tutto online con le app, dal telefono, dall'orologio, cioè ma non lo so, io personalmente adesso devo veramente fare uno sforzo di memoria immenso per dire cosa c'è sulla banconota da 20 euro, per esempio, ma anche su quella da 50. Se mi chiedi i colori, ok, le immagini giù.

giuro, vado in crisi. Quindi forse è meglio se non voto il sondaggio, anche perché poi una volta chiuso tutto quanto ci vorranno un po' di anni prima di vederle. Ci saremmo dimenticati cosa abbiamo votato.

la voce di Ultranate. Moving to the Sun, bellissima, la stiamo ascoltando ovunque, ci piace tantissimo. Queste sono le ultime due di oggi. Noce e Dedia.

0: Whatever's Turn You On, Axwell, Bon. Questa è l'ultima di oggi. Già, per quanto mi riguarda è anche l'ultima della settimana. E allora fate un buonissimo weekend. Ci sentiamo lunedì a mezzogiorno. C'è Patrizia Prinzivalli. Ciao!
1: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Marlene, buon weekend a te e a tutti voi. È venerdì, finalmente. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Anche oggi insieme fino alle 17. Pronti? Amoni!
1: M2O.
0: Enjoy your summer. M2O.

0: buon pomeriggio da Patrizia Prinzivalli, venerdì 24 luglio. Beh sì, anche oggi insieme, tutta la settimana insieme al posto di Ilario, che salutiamo, è in vacanza, in realtà insieme noi, anche domani è domenica. Beh, sono feliciona io, anche voi lo so perché è weekend ormai, feliciona perché c'è un pezzo nuovo subito che vi dà un sacco di energia e infatti si intitola Energy, Goddo M2 Hot.
1: M2 Hot.

Energy, la senti l'energia? Una delle tracce più suonate nei set estivi dei festival europei grazie al suo BPM ipnotico e alla sua carica travolgente. Il nuovo di Gordo, M2 Hot, scotta!

partire da questo weekend. Siete in tanti, in tantissimi. Vi vedo, vi sento, vi leggo anche al 342-6543-210. Siete in tantissimi in partenza. Che bello, beati voi, amici. Buone vacanze! Subito! This time, baby, M2.

0: This Time Baby qui su M2O, momento Glitterbox pazzesco, tra l'altro in Dance With Us potete ascoltarlo ogni domenica notte qui su M2O. E stanotte mi direte, beh, stanotte in Dance With Us, ragazzi, Frankie Rizzardo, Jimmy Jones, Circo Loco Radio, quindi un sacco di roba, solo qui ovviamente, su M2O.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Ehi, umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
8: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
9: Arcaplanet, convenienza nostra!
10: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

Era una sirena della mitologia greca. Dopo essersi lasciata morire dall'amore non corrisposto da Ulisse, fu ritrovata sulle coste di Napoli. Ed ecco così che nasce questo mito di Partenope. Lo sapevate? Io l'ho appena scoperto, devo dire. Vi porto indietro nel tempo adesso. M2Old, anno 1997. Questa la balliamo, la cantiamo, la saltiamo anche se volete. Will Smith.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...

0: il sabato sera alle 11 su M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: 8178 sa di felicità.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

l'ombrellino? Sappiate che tra i turisti che viaggiano da soli domina il fenomeno degli audio walk, passeggiate urbane guidate esclusivamente da podcast immersivi. Praticamente sono colonne sonore create su misura per quartieri o città specifiche. Come funziona? Si mettono le cuffie, si fa partire l'audio e ci si perde tra le città, facendosi così guidare dalla musica, dai suoni di strada. Sembra quasi essere protagonisti di un film, è bellissimo. Tra l'altro, a proposito di turisti, sono tornate di moda le cartoline. Ti dico di sì, sono tornate di moda, quindi in un mondo pieno di storie Instagram che spariscono dopo 24 ore, sta spopolando il trend delle cartoline vocali, però sono un po' diverse. Come funziona? Tramite piccole app o QR code stampati su cartoline fisiche o foto vintage, chi è in vacanza non invia più il solito messaggino di testo o magari il messaggio vocale, no? Si registrano proprio audio immersivi con i suoni del posto, quindi il rumore delle onde del mare, il brusio del mercato rionale o il canto di cicala di campagna. Questo è tra i miei preferiti, quindi un modo nostalgico e super intimo per far sentire agli amici o ai parenti che siamo vicini. Ah, le vacanze!

0: here, here, come on, come on. Cyril Wiz Khalifa, that's her, qui su M2. Ancora buon pomeriggio da Patrizia Principali. Ma che bello stare insieme così. Sentiamo il gran finale, vai.
1: M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: In FM, Lab, su M2O.
0: Quanto mi piace quest'onda! Sono le 15 in punto su M2O. Ancora buon weekend e buon pomeriggio da Patrizia Principali. Ripartiamo, dai, Superman Holy Ghost.
1: L'estate di M2O suona.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, finalmente arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi. Al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa zainetto, portachiavi, frisbee, stickers e il parasole esclusivo di M2O? Siete curiosi, lo so, lo scopriamo subito, dai.
3: Play with us, Serena da Corigliano

0: credo che finalmente possiamo dirlo. Tra l'altro fine luglio quasi, sì, ormai manca poco, ci saluta anche questo mese, quindi un sacco di amici sono già in vacanza o comunque in partenza o in procinto. Gli amici che sono già in vacanza, devo dire che sono tanti. Ci tenevo a salutare Simona che scrive: mi ascolto dalla Toscana e da qui, ragazzi, ascoltare M2 è ancora più bello. Certo, quando si è in vacanza è tutto più bello.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vedi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero!
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione.
13: Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

un pomeriggio. Io non parto, scrive, lavoro domani, anche settimana prossima, un po' giù. Dai, ci pensiamo noi a tirarti su. Ci pensano loro, i nostri amici Silvia, Luca, Paola e Alessia, che invece sono felicissimi, felicioni. Direzione aeroporto, scrivono. Si vola, Ibiza, arriviamo. Voliamo anche noi adesso. Voliamo nel 1994 con un M2 Old Crazy Man.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
11: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
12: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
11: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
12: Ce ne siamo sbarazzati!
11: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

10:47, buon pomeriggio e buon weekend a Patrizia Prinzivalli. Amici, attenzione, perché si parla di trend estivi. Nei locali più alla moda sta arrivando il concept del quiet social design. Cioè, ci sono dei tavoli speciali pensati per chi vuole stare in mezzo alla gente, bere un drink o magari fare aperitivo, ma senza l'obbligo o la fatica di dover fare conversazione a tutti i costi. Cioè, ci si siede allo stesso tavolo tra sconosciuti, si lavora al PC, c'è magari chi legge, si guarda il tramonto, ma in totale silenzio. Cioè, ci si gode la compagnia degli altri, ma senza l'ansia di dover rompere il ghiaccio a tutti i costi. Quindi si sta lì insieme, ma senza parlare. Invece, per chi volesse fare conoscenze, quindi in tema di appuntamenti, per combattere la fatica dei primi incontri, tante volte infiniti e imbarazzanti, sta spopolando il microdating. E l'idea è molto semplice, quindi basta cene interminabili o serate intere bloccate con sconosciuti, perché il primo incontro dura rigorosamente massimo, dico massimo, 30 minuti. Magari per un caffè al volo, un gelato passeggiando. Quindi se scatta la scintilla, si organizza un secondo appuntamento vero. Altrimenti, ciao ciao, ci si saluta col sorriso senza aver sprecato una serata intera. Quindi il primo appuntamento, un po' più breve, 30 minuti, e poi semmai al secondo, un po' più sostanzioso. Mi sembra un'ottima idea.

0: Prospa, Cluny, M2O.
1: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: tutte le info su m2o.it. Unlocked Music
1: Festival. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Sono le 16 in punto qui su M2O. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buon weekend a tutti da Patrizia Principali. Dai che abbiamo ancora un'altra ora insieme. Si riparte. I see you.
0: M2O.
7: Enjoy your summer. M2O.

0: arrivare già quando dici buon weekend, ah, già ti tiri su di morale subito. Poi quando leggi dei messaggi così al 342-6543-210, Fabio da Fontane Bianche, cosa vuoi di più? Sei in ferie, sei sul lettino al mare, sulla tua spiaggia preferita e ascolti M2O. Niente, la vita è meravigliosa così. Manca solo un pezzo nuovo che scotta. Arriva subito Medusa, Khaled, Weekend.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: finalmente weekend, il sabato si avvicina, siamo felici quando arriva il weekend, anche perché arriva la DJ Parade di 20 dischi dance migliori del momento, scelti da Albertino e mixati da Fargetta. Ogni settimana in contemporanea su M2A Radio DJ, il sabato dalle 23 alla mezzanotte, ovviamente qui su M2O.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
8: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
7: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
9: Dai produttori di Weapons.
10: Sono rinchiusa qui.
9: Un horror magistrale, da brividi.
11: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: Dopo Obsession e Backrooms.
12: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
13: Fammi uscire da qui!
9: Il nuovo horror dell'estate.
13: Hai paura?
9: Preparati a vivere l'incubo.
13: Te la sei voluta!
9: Okum, dal 5 agosto al cinema.
14: We are M&M.

0: Capodanno! Si parte! Si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
0: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
2: Arcaplanet, convenienza nostra!
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

E sempre in fatto di trend, quest'estate invece si farà il thrifting da spiaggia. E che cos'è? Ve lo spiego. Nei mercatini lungo le passeggiate al mare, lo sapete, spesso ci sono anche delle bancarelle sul lungomare, no? E caccia al vintage estivo. Vanno a ruba le camicie in lino d'epoca, occhiali da sole anni 80-90, veri però, recuperati proprio da vecchi stock di magazzino, borse in paglia intrecciate a mano, teli mare retro e molto altro. La parola d'ordine è una sola: personalizzazione. Cioè bisogna tornare dalle vacanze con pezzi unici che nessun altro avrà al rientro in ufficio. Adoro!

0: Everyday per voi fino alle 19. Io torno domattina, come vi dicevo, dalle 9 a mezzogiorno. Da Patrizia Principale tutto, un bacione. Ciao mamma!
1: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche.
4: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Allora grazie Patrizia, da tutti, buon weekend. E siamo pronti per l'ultima puntata di questa settimana, perché venerdì sono le 5, M2O.

Era il 2004 quando impazzava, ma non so se è proprio, diciamo, il termine corretto, però una canzone che in quell'anno lì ha funzionato molto bene e che secondo me meritava di più, che potrebbe anche essere remixata, visto che si vive solo di cover. Era Tom Novi con I Don't Want Nobody, con Your Body.

0: Giunti all'ultima puntata di questa settimana di Albertino Everyday, venerdì 24 luglio, M2O. È bello giungere, però se ci pensate bene.
1: Sì, bello giungere.
0: Giungere non è male.
1: Soprattutto se il viaggio è stato bello.
0: Sì, è stato un bel viaggio. A volte è più importante il viaggio della destinazione.
1: Ah, guarda.
0: Aforismi di Albertino, la nuova pagina social. Allora, buon pomeriggio, come sempre siamo qui dalle 5 alle 7 anche questo venerdì. Thank God it's Friday, dice la nostra sigla speciale del fine settimana. Ciao, sono Albertino.
2: Allora,
0: ma Mario?
2: Ma solo quando hai detto ciao, io ti avevo già riconosciuto, incredibile. Incredibile.
0: Pensate che anche nella vita di tutti i giorni, quando io incrocio Mario nei corridoi di M2O, oppure per strada, oppure bevete, io se non gli dico ciao, sono Albertino, lui ormai non mi saluta più.
3: Zero. Siamo messi così, diciamo.
0: Finché è una gag radiofonica va bene, ma sai, della vita.
2: Ma anche se non dovessi vederti, appena tu dici ciao, sono Albertino, io so che tu sei Albertino, capito?
0: Beh, anche questo è così. Allora, ci siamo, Mario. Lo sento piuttosto in forma, sì. Ti vedo bene, Mario.
2: Meno male. Sì, tutto bene.
0: Sì, sì. Insomma, sì. Vabbè. Alessandro Lippi, un po' meno, però.
3: Siamo qua. Ci si difende in qualche modo.
2: Alberto, prima siamo andati a pranzo insieme con Ale Lippi, mi ha confessato: non ne posso più. Non
0: pensa
2: ne posso
0: noi.
2: Più.
0: Pensa
2: a
0: noi.
4: Esatto.
0: Ma tu non ne puoi più di cosa?
3: No. Allora, gli ho raccontato che questa mattina, alzandomi dal letto, ho avuto un piccolo acciacco al collo e mi fa. Ho un po' di torcicollo e ho confessato a Mario questo torcicollo che oggi mi ha dato un po' di problemini, tra cui la frase non ne posso più riferita al torcicollo che Mario ovviamente ha strumentalizzato.
0: Pensavo, io pensavo che tu non ne potessi più del tuo duro lavoro di stare con noi in questo gruppo così bello, ma mica sarà un lavoro questo.
3: Ma figurati.
0: Comunque quelle sono le tensioni accumulate durante l'anno.
3: Vedi? È proprio di Mario mi ha detto proprio così.
2: No, però cambio subito versione, secondo me è la vecchiaia che già sta arrivando.
0: L'insieme delle due cose.
3: Sì, perché dopo i 40 è cambiata un po' la storia qua.
0: Tu Shorty cosa ne pensi?
4: Ma io penso che sia totalmente anzianità e che quindi deve fare i conti con gli anni che ha.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo come sempre.
4: Grazie.
0: Si riconferma il campione. Ora, settimana prossima facciamo c'è la consegna della coppa.
4: C'è la quinta totale.
0: Perché finisce l'anno radiofonico e si deciderà anche il campione del 2025/2026.
2: Io non so se ci sono, non so se ci sono quel giorno.
0: Tu ci devi essere.
4: Sì.
0: E la coppa verrà consegnata dalla Ginger. C'è la Ginger. You got me wrapped around your finger, spicy like a ginger. Fire! Ginger, ginger. Girl, you got me wrapped around your finger, spicy like a ginger.
5: Buon pomeriggio, vedo grandi sorrisi dopo questa sigla, perché
0: sì.
5: Carica,
0: tra l'altro ricordo agli ascoltatori meno attenti, più distratti, che il venerdì la Ginger cambia sigla e questa sigla è stata realizzata in collaborazione con Silvia Salis, sindaco di Genova.
5: Sì.
0: L'hanno fatta insieme perché anche a lei ci piace la tecno.
2: Alberto!
0: Ma Mario?
2: Ma non è che mi parte la Ginger con le serate e mi fa questa musica qua?
5: Iniziate a tremare.
0: Sei pronta per la consegna del trofeo, la coppa per il più grande?
5: Pronto,
0: diciamo,
5: è quasi pronto anche l'abito.
0: Per quale abito?
5: Mi sto vestendo in un modo un po' particolare, mi stanno preparando l'abito.
0: Brava, molto bene. Va bene, allora nella puntata di oggi, come quella di ieri e anche quella della prossima settimana, ci sarà un Play With Us. Il regalo invece cambia, non è sempre uguale, ma oggi regaleremo l'ambitissimo, richiestissimo, parasolissimo, parasole di M2O. E non solo! E quindi sarebbe da dire non sole, e non solo, e parasole, e non solo, perché regaliamo anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers di M2O. 342 65 43 210.

0: Di questo venerdì 24 luglio, mancano pochi mesi alla vigilia di Natale.
1: Adesso mi sembra un po' troppo.
0: Vabbè, 24 luglio è...
1: Non siamo neanche agosto.
0: Ma guarda che altri 5-24 è...
1: Esatto.
2: Bravo.
0: Non è che sì. Tra l'altro, con le grandinate che fa ultimamente, Babbo Natale ha detto che è interessato a venire con la slitta anche prima. Sì, perché ha visto tutto bianco. C'è poco da ridere qua, con la crisi climatica. Comunque, vabbè, erano Gordo e Who Made Who, quindi si sono messi insieme questi produttori per una canzone che si intitola Energy, che ha aperto questa puntata di Vendredi Friday di Albertino Everyday. La canzone si chiama Come un brand di abbigliamento degli anni 90. Vi ricordate?
1: Vero. Che meraviglia. Era scritto diverso, però meraviglioso, me lo ricordo.
0: Io ricordo di Energy come brand. Stiamo parlando di un brand che probabilmente non c'è più, giusto?
1: Non so se c'è ancora.
0: Magari c'è ancora.
1: Come c'è ancora?
3: Come abbigliamento.
0: Come abbigliamento. Energy, c'è ancora. Io me lo ricordo che era legato anche al mondo delle moto, se non sbaglio, come sponsor.
1: Anche come drink. Ricordo. Come drink, no. Può essere?
0: No, energy drink, ma è un'altra. Senti, se vuoi rimanere qui, o stai attento, o se no.
1: Tutto quello che mi viene in mente.
0: Radio. Mario è pieno di radio.
1: Tutto quello che mi viene in mente come energy, io lo dico.
0: No, ho capito. Allora, ma scusa, ho detto un brand di abbigliamento degli anni 90 e lui parla di
1: fa niente,
0: robe.
1: Buttiamo dentro, va bene.
4: No, leggo che è tornato ultimamente il brand con alcune capsule, no? Con delle collezioni vintage, operazioni nostalgia le chiamano, però il brand in sé dovrebbe non esistere più.
0: Beh, quanti bei brand c'erano negli anni 90 che non esistono più, o forse esistono, e ovviamente è cambiato tutto, e quindi insomma ci si veste in modo diverso, però il vintage è sempre di moda.
1: Assolutamente.
0: E quindi io consiglio oggi di avvistirsi tutti Guru.
1: Che esiste ancora.
0: Guru. Quella margherita di Matteo Cambi.
1: Che meraviglia.
0: Che saluto, che Matteo Cambi. Che ho visto un documentario su Sky, sì. Molto bello.
5: Ciao.
0: Drammatico.
1: Drammatico, sì, molto.
0: Però devo dire, vale la pena guardare la storia di questo ragazzo. Perché poi dopo ti rendi conto della persona che era, insomma. Comunque, chiusa la parentesi e Sweet Ears, adesso chiamo Paolo Maldini.
1: Grande,
0: e gli dico, ascolta, visto che sei il presidente cos'è della nazionale?
4: Direttore tecnico.
3: Anche baci a bracci, vuoi non...
1: Vero.
0: Baci a bracci. Tre punti per la Ginger.
4: Che tra l'altro loro, Vieri, Maldini e calciatori, certo. Si mettevano le magliette sotto le maglie, che quando segnavano un gol se la tiravano su. La Lega...
0: Oggi è vietato
4: per quel motivo lì. Lo vietarono a causa di loro, perché loro usavano questa cosa per pubblicità, non si poteva fare.
0: Certo.
4: E proprio a causa della loro idea di marketing venne poi vietato di alzarsi la maglietta per mostrare brand.
0: Infatti per esempio Mario, quando facciamo il DJ Time, lui porta la friggitrice sul palco.
1: Esatto.
0: E da quando lui porta la friggitrice l'hanno vietato, si può più portare friggitrici sui palchi.
4: Quest'anno ci sarà il ventilamario.
1: Il ventilamario va benissimo, la friggitrice perché io davo un servizio, cioè chi voleva usufruirne durante lo spettacolo si usava.
3: Bello però. C'era anche la Best Company, ci comunicano.
0: Ma Best Company mi sa che c'è ancora, no?
1: C'è ancora. C'è ancora.
3: Best Company.
1: Sì, ho comprato un costume venerdì scorso della Best Company. Sì, molto carino tra l'altro.
0: Sì. No, perché poi lo confondiamo con Chippy Company, che invece è molto attuale.
1: No.
0: Stone Island, che invece è molto attuale. Fornarina, tu hai qualcosa addosso oggi, Gigi?
1: La Fornarina, te la ricordi?
3: Certo.
0: È più femminile.
3: Avevo delle scarpe proprio con un plateau molto alto. Però non c'è, no, non esiste più.
0: Melting Pot ce l'abbiamo.
1: Sì, jeans, ve li ricordate?
3: Ma
1: sì.
3: Ci sono ancora, ma
1: ci sono.
0: Però io voglio dire, a giudicare da come si vestono molti ragazzi giovani adesso, tutto quello che abbiamo noi citato fino a questo momento è assolutamente di grande attualità.
1: Assolutamente.
0: Come vestibilità, come
1: assolutamente
0: tutto.
1: Sì.
0: Bisogna tirarli fuori dall'armadio. Ginger.
3: Noi ragazzine vestivamo molto Onyx.
1: Bene, Onyx. Bene. Onyx. Ti ricordi quando c'erano i Wrangler una volta?
0: Wrangler c'è ancora.
1: I Vegeta.
0: Belli però i Wrangler, bellissimi. Vabbè, gli anni d'oro, gli anni dei Rogers come jeans, diceva.
1: Questa, sì, un po' dopo.
0: Diceva Max Pezzali, quello è un po' prima. Va bene, è bella questa carrellata di brand anni 90 nella moda.
1: Le Nike, ti ricordi le Nike?
0: Ma le Nike ci sono ancora!
6: M2O, più musica,

0: Moving to the Sun di Ultranate, la voce, la produzione del francese Ugel, se non ho letto male, è il DJ producer francese più ascoltato al mondo.
1: Adesso è giusto.
0: Ha superato quasi David Guetta?
1: Siamo lì,
0: no.
1: E la parola esatta, che anche forse è un po' brutta, no? Streammato.
0: Il più streamato.
1: Il
0: sì.
1: Più streamato.
0: Quindi
1: così.
0: La bandiera francese nella musica dance è ancora molto molto forte. Sì. Nel calcio un po' meno.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Dai produttori di Weapons.
12: Sono rinchiusa qui.
11: Un horror magistrale, da brividi.
13: Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: Dopo Obsession e Backrooms.
14: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
15: Fammi uscire da qui!
11: Il nuovo horror dell'estate.
15: Hai paura?
11: Preparati a vivere l'incubo.
15: Te la sei voluta!
11: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. M2L suona con

0: Che musica fresca, che sound meraviglioso, come mi piacciono questi Jungle. Credo che approfitterò di alcune amicizie per scroccare due biglietti per il loro live che si terrà, mi pare, ad ottobre al Forum di Milano. Che poi il Forum ha cambiato nome, come mai?
1: 15 novembre 2026, Unipol Dom Milano, ex Forum di Assago.
0: Ah, perché ha cambiato nome?
1: È perché gli sponsor decidono così.
2: Scusa Alberto, quindi il nostro DJ Time sarà lì? Con questo nome nuovo allora.
0: Non lo so Mario se ci sarà il DJ Time ancora per l'anno prossimo.
2: Io mi ero già portato avanti, ero già fuori lì dal forum.
0: Sì, e allora sì. Cioè eri fuori a fare, scusa.
2: Era aspettare che qualcuno mi dicesse aspetta che porte.
1: Mario è 4 anni che è con un camper, ha un camper lì al forum fisso.
0: No, comunque adesso a parte gli scherzi, che il forum cambiasse nome, no? Cioè è un po' spiazzante, no? Perché uno dice...
1: Io mi ricordo...
0: Io lo chiamerò sempre forum per tutta la vita.
1: Ma non era il Fila Forum, poi Mediolanum Forum...
0: Cioè cambiavano gli sponsor, no? Sponsor, sì, però sì. Non cambiava il nome. Adesso è diventato DOM?
1: No, Unipol Forum di Milano.
0: Ah, il quindi DOM è ancora l'altro. Forum.
1: Il DOM è quello nuovo.
0: Ah, ecco.
1: Il DOM è quello nuovo dove hanno fatto le Olimpiadi.
2: Sì.
1: Il forum è il forum di Milano.
2: È comunque una struttura assicurata in ogni caso. Quindi siamo a
0: in che senso?
1: È Unipol in entrambi i modi.
0: Ah, perché c'è l'assicurazione. Questa è una bella.
1: Bravo,
0: 3 punti per Forgetta. Bellissima
1: bravo,
0: battuta, Mario.
1: Bravo, Mario.
0: Sì. Quindi loro hanno l'assicurazione assicurata.
3: Sì, è assicurata. Tutto
1: no, il divertimento è assicurato. È tutto.
0: Vabbè, allora questa canzone si chiama Way. Come onda, e quindi salutiamo tutti gli ascoltatori che in questo momento sono su una spiaggia e che non hanno perso l'abitudine di ascoltare la radio, magari con le cuffiette per non disturbare il vicino, e sono sintonizzati su M2O. E salutiamo anche quelli che sono su una spiaggia anche tipo molto molto lontano, tipo quella spiaggia lì affollatissima della Cina, come si chiama?
1: Quella del video?
0: Quella del video
1: che ci siamo condivisi sulla chat si chiama Demeisha Beach, è a Shenzhen in Cina ed è una spiaggia lunga 1,5 km, quindi una spiaggia molto particolarmente grande. Il tema è che ci vanno praticamente 150.000 persone al giorno in media in questa spiaggia, perché pensate, la città di Shenzhen in Cina ha 13 milioni di abitanti, la Lombardia ne ha 11 milioni, quindi voi immaginatevi una spiaggia di 1,5 km dove tutti quelli della Lombardia che vogliono andare al mare prendono la metropolitana e vanno lì in spiaggia. Infatti stanno girando dei video particolarmente inquietanti e c'è l'intervista ad una mamma cinese che dice una frase meravigliosa: qui se perdi un figlio fai prima a rifarlo.
0: Lo sapevo che i cinesi fossero anche così simpatici.
1: Eh sì, questo virgolettato non so se è una licenza del giornalista, però è una frase molto divertente.
2: Scusa, io non ho visto il video, comunque la foto, ma è una spiaggia con ombrelloni o senza?
1: Una spiaggia libera dove pianti l'ombrellone. Una spiaggia libera, però il record è stato nell'estate del 24, 190.000 persone registrate in un giorno.
2: Ma com'è il sole lì in Cina? In Cina scotta il sole?
0: Penso che il sole sia uno solo nel mondo, no? O hanno dei soli differenti?
1: No, Alberto, ogni paese ha il suo sole.
0: Ah, ogni paese ha il suo sole, sì. Allora c'ha ragione Mario.
2: Giusto.
0: Bravo, Mario. Sì. Quindi il sole della Cina probabilmente scotta un po' meno di quello che abbiamo qui in Europa. Va bene, ragazzi, per favore, questa storia mi è piaciuta, ma... io sono pronto per raccontarvi un'altra storia.
2: No! Quale? Quale?
4: Oh yeah! Check this out!
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Tom's Diner. Di DNA featuring Susan Vega. A Manhattan, nel distretto più famoso di New York, tra la 112esima strada e Broadway, c'è un bar-ristorante che si chiama Tom. Famoso anche per essere il Monk's Café in una delle sitcom più seguite di tutti i tempi, ovvero Seinfeld.
6: George, I can't have sex. With me?

0: passare il suo tempo libero sorseggiando caffè. Un giorno, mentre torna a casa camminando per Broadway, ispirata da una chiacchierata al Tom con un amico fotografo, canticchia una melodia che decide di dedicare proprio al suo locale preferito.
1: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
0: Tom's Diner nasce come una canzone totalmente a cappella e racconta luoghi ed eventi reali visti dalla prospettiva della vetrata del bar. Il testo della canzone è talmente verosimile che i fan più accaniti di Susan Vega si sono divertiti a scoprire il periodo esatto in cui è stata scritta, tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982. Tom's Diner esce però come singolo solo nel 1987, quando viene inserita nel secondo album di Susan Vega, Solitude Standing.
2: Solitude stands by the window.
0: Nel 1990 un duo di produttori inglesi chiamato DNA, giocando con la voce di Tom Zahner e appoggiandola sopra una base disco dance ispirata da Keep On Moving, dei Soul to Soul, stampano un remix non ufficiale della canzone. Nonostante l'iniziale contrarietà dell'etichetta discografica, questa nuova versione non autorizzata di Tom's Diner viene pubblicata ufficialmente, diventando nettamente più popolare della versione originale. È la stessa Susan Vega ad apprezzare e approvare l'idea dei DNA, con i quali raggiunge la seconda posizione nella classifica dei più venduti in Inghilterra nell'estate del 1990. Primo in vari paesi d'Europa, il remix di Tom's Diner diventa un caso discografico, sia perché ispira centinaia di versioni, remix e campionamenti, sia perché la versione originale a cappella è stata utilizzata dall'ingegnere tedesco Karl-Heinz Brandenburg per creare l'algoritmo del formato che oggi tutti usiamo per riprodurre le canzoni sul computer e sul telefonino, l'MP3. Si dice che sia stata la stessa Susan Vega a suggerire al team di ingegneri come perfezionare la qualità del suono. Ed eccola, nel DJ Time, Tom Zahner, DNA featuring Susan Vega.

0: Hey, su M2O.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel

0: Beautiful, è proprio bella la canzone di Anima. Infatti ricordo la prima volta che l'ho sentito, ho esclamato Anima the c***o, se è bella sta canzone. Mi hanno bippato. Ginger, come mai mi hanno bippato di nuovo?
1: Ma il venerdì, non so, si attiva questo servizio gratuito, quindi...
0: Eh sì, di censura, ma secondo me è un po' troppo severo, Non importa, bella bella, comunque Beautiful, e noi ci fermiamo, tra poco ritorna la musica di M2O, torniamo anche noi, e un sacco di storie bellissime, ospite oggi il fratello di Yamin Yamal.
2: Veramente?
0: Il fratello piccolo.
2: E piccoletto, quello lì.
1: Simpatico.
0: Un attimo. Sì. C'è il fratello di Yamin Yamal?
1: Stavo... No, no, no, no.
0: Non c'è.
1: No, non c'è.
0: Niente, niente ospiti neanche oggi.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Anche in questo venerdì 24 luglio col GL.
3: Sì.
2: Il play with us.
3: Chi?
2: Si legge us.
3: Sì.
2: Ha una vincitrice.
3: Ma chi? Chi?
2: È una femmina.
3: Chi?
2: Se no avrei detto vincitore.
3: Sì.
2: Lei.
3: Chi?
2: 26 anni.
3: Chi?
2: Ma ne dimostra molti meno.
3: Ma chi?
2: Mi chiederete come fai a saperlo. Non lo so, l'ho inventato adesso.
3: Sì, ma chi?
2: Lei.
3: Sì.
2: Professione grafica.
3: Sì.
2: Vince il parasole di M2O. Lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, che a volte non torna, e gli stickers.
3: Sì, ma chi? Chi?
2: La vincitrice oggi è Beatrice di Seveso.
4: Beatrice di Seveso.
3: Seveso. In provincia di
5: Milano.
2: No, provincia di Milano, credo.
3: No.
2: MB. Come no?
3: Non è MB, è
2: Monza Brianza. Eh sì, è vero, una volta era Milano, adesso è Monza Brianza. Beatrice, buon tardo pomeriggio, diciamo. Come va?
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Oh, che bella vocina. Come stai? Cosa fai? Dove vai?
6: Sto benissimo. Sto tornando a casa da lavoro, è stata una settimana lunghissima, ma con il vostro parasole mi sto andando a casa che preparo la valigia. Perché
2: ecco,
6: questo weekend voglio andare al mare.
2: Una precisazione: il parasole, quando viaggi, lo devi togliere.
3: Esatto.
2: Okay.
6: Giusto. Avete ragione.
2: Perché è talmente bello che alcuni lo lasciano.
3: Ginger,
2: no?
3: Dai, su.
7: Esatto.
8: Aspetta, Beatrice, scusami, ma io entrerei nel vivo del programma.
3: Secondo me sì.
8: Dai.
3: Secondo me.
9: Siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con il nostro parasole, che però deve essere tolto quando andate in macchina a guidare.
2: Sì, va sistemato, diciamo, quando sei posteggiato al sole.
3: Immaginavo Beatrice con la testa fuori.
6: Ma posso appoggiarlo? Me lo appoggio di fianco sul sedile.
2: Sì, puoi appoggiarlo. Poi tra l'altro è pieghevole e anche abbastanza semplice rimetterlo nella sua simpatica custodia con
6: infatti,
2: il logo di
6: M2. Spero di essere più brava di Mario a piegarlo.
2: Anch'io lo spero per te.
7: No, io ti volevo dire una cosa, Beatrice, che questo weekend piove sempre, quindi ne puoi anche non usare.
6: Vabbè, ci sarà occasione di utilizzarlo, magari al mare trovo bel tempo.
2: Ecco, mi permetto di aggiungere che il parasole lo puoi appoggiare sul vetro, quindi sopra il cruscotto, anche se non c'è il sole.
6: Ecco, appunto, infatti lo metterò lo stesso, guarda.
2: Solo per immagine, va bene?
6: Esatto.
2: Buone vacanze, un bacione, buon weekend, grazie.
6: Grazie anche a voi.
2: Ciao.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

E così anche oggi abbiamo premiato un'ascoltatrice, la giovane Beatrice, ascoltatrice, si è aggiudicata il nostro parasole e altri gadgets di M2O. Possiamo entrare serenamente nella seconda ora e aspettare che arrivino le news. Sono le

0: Così siamo entrati nella seconda ora di Albertino Everyday di questo venerdì 24 luglio. Siamo entrati tutti?
1: Sì,
0: qualcuno è rimasto fuori?
1: No, tutti.
0: Mario, sei entrato nella seconda ora, sì?
2: Sì, è dentro, qua, davanti a me.
0: Ah, infatti, sei lì. Tu, Alessandro Lippi, entri per forza nella seconda ora o vuoi rimanere
2: io
0: fuori?
2: Io ho trovato chiuso, ho forzato un po' la serratura, ma
0: poi alla fine Shorty sei entrato. Ginger, sei entrata nella seconda ora?
3: Sì.
0: Allora possiamo tranquillamente metterci qui con le braccia conserte. Sì. E aspettare che arrivino le news. Giusto?
2: Arrivaro che braccia. Che braccia.
0: Allora, intanto, prima che delle notizie, diciamo quelle della redazione, volevo ricordarvi che sono partite domenica le celebrazioni del compleanno di Fargetta e la processione oggi che c'è una pausa oggi o c'è...
2: Oggi è pausa, Alberto, oggi è pausa.
0: Oggi
2: giustamente
0: è pausa.
2: Bisogna dare anche retta al programma. Io ho un lavoro, cioè faccio un programma e quindi oggi sono qua.
0: Quindi domani c'è la seconda tappa?
2: Domani seconda tappa. Chiedermi dove perché non me la ricordo.
1: Domani Mario, dai, abbiamo Certosa di Pavia, Ponte Coperto Pavia. Quindi domani sei in zona Pavia, 12 km, però parti alle 19:45, si riesci dopo la puntata.
0: Ricordo che sono una processione per il compleanno di Fargetta, dove lui viene portato su una poltroncina di lelemora usata a braccio da alcuni diciamo volontari. I punti ristoro li abbiamo già segnalati?
2: I punti ristoro
1: lungo il tragitto, tanto sono 12
0: km.
2: Ma sì, panini, robe del genere.
0: Sì, vabbè. Allora posso partire con le news se mi date l'ok dalla regia?
2: Hey.
3: Ok.
0: Benissimo. Inghilterra ruba un'ambulanza parcheggiata davanti all'ospedale. Durante la fuga però scopre che a bordo c'era ancora il paziente.
1: Bene.
0: Prendi pure lui. Lima. Poliziotti travestiti da mascotte dei mondiali arrestano un presunto spacciatore. Pensava fosse arrivata l'animazione, invece era la retata. È arrivata l'animazione. Giappone. Orso entra nella casa di una coppia di anziani e svuota il frigorifero. Sarebbe sospettato di altri 13 colpi simili.
2: Ma e non l'hanno ancora arrestato, no?
0: E l'orso non so se si può. Esiste una prigione per orsi, secondo voi?
2: Non mi sembra.
0: Idaho. Uomo resta per 30 secondi con 195 rotoli di carta igienica in equilibrio sulla propria testa ed è record mondiale.
2: Utile come record, direi.
0: Sì.
2: Scusa,
0: sì,
2: utile. L'hanno arrestato anche lui dopo.
0: No. Però se tu sei in bagno e hai bisogno, lui c'è. Germania. Uomo fa esplodere 60 palloncini in 30 secondi usando uno stura lavandini. Anche questo è un record mondiale.
2: È utile anche questo come
0: molto bravo
2: mondiale.
0: Molto bravo. Maryland. Esce di casa per comprare la pizza e torna con un gratta e vinci da $77,000.
1: Mamma mia.
0: Che non si capisce.
1: Come si chiama questo?
2: Questo
0: lui
2: si chiama culo.
0: Si chiama culo.
2: Sì.
0: Australia. Professionista nella pulizia dei condizionatori. Batte il record del mondo di urlo. Che cosa vuol dire?
2: Cosa si metteva davanti al condizionatore e urlava dentro il condizionatore? Cosa faceva?
0: Non lo so, però questa notizia merita un approfondimento. Lo faremo tra pochissimo.

0: Sì, ma stai calmo comunque, eh.
1: Sai che mi stavo domandando come fai a ballare questa canzone, veramente.
0: Ma Mario, non è mica indispensabile che tu balli, eh.
1: No, ma dico per gli altri, che quando tu la suoni, gli altri devono.
0: Ma dove
1: ballare.
0: La suoni? Chi la suona?
1: Da qualche parte la suoneranno.
0: Forse lui a casa sua, probabilmente. Comunque, Alan Walker insieme a Eva Max. Io non so se questa canzone è nata per essere ballata, secondo voi?
2: Forse ai festival dove magari Alan Walker è in line up, no? Nei grandi sì. festival ci sta un Tomorrow,
3: lui
2: vedo,
3: la suona,
2: no?
3: Lui la suona.
4: Però Alan Walker ci ha sempre abituato a produzioni molto più tranquille. È arrivato con una roba così e un po' spiazza.
3: No, no, non dagli punti adesso, è solo per quello no, che ha detto.
0: No, anzi, l'ho trovato piuttosto polemico. E
4: no, non era una
0: adesso
4: polemica.
0: Io chiamo Alan Walker e glielo dico: guarda che Shorty parla male di te.
4: Vabbè,
0: in radio.
4: Vieni qua e ce la vediamo.
0: Poi sono fatti sì, esatto. arrangiare.

0: Allora adesso ci colleghiamo con l'Australia, dove il nostro inviato dovrebbe essere già lì. Tra l'altro indossa scarpe canguro, se non sbaglio.
1: Buongiorno, anzi, buongiorno.
0: A proposito di marchi anni 90, ti ricordi le scarpe canguro?
1: Sì, me le ricordo.
0: Esistono ancora canguro, probabilmente, no?
1: Buongiorno dall'Australia, dove è già domani, perché noi siamo avanti qua di 9-10 ore, quindi in Australia è già domani.
2: A noi chi sei qua davanti a me?
1: No, io sono capito, in Australia.
2: Davanti a me sei noi qui.
0: Scusa, una domanda, ma sei marsupiale tu?
1: Sono marsupiale, mi trovo a Canberra, la capitale dell'Australia, per raccontarvi la storia del signor Joseph McGrail Billup, 54 anni, che vanta di avere un record mondiale, un Guinness World Record molto particolare. Questo signore ha una caratteristica: riesce ad urlare a 122,4 decibel. Quindi lui è riuscito, registrato dal Guinness dei primati, ad urlare la parola inglese now, che vuol dire adesso, a ben 122,4.
0: Ma non abbiamo l'audio?
1: Non abbiamo l'audio.
0: No. Che peccato. Ah. Questo meritava. Perché per capire che tipo di tono di voce usava per emettere un suono così.
2: Non c'è
0: così
2: su YouTube,
0: forte.
2: Non c'è niente. No, vabbè. Ma poi cosa dice quando urla cosa?
1: Che, now, che la parola inglese now, che vuol dire adesso.
2: Now, ah ok.
1: La cosa particolare è che questo signore australiano, oltre ad avere questo particolarissimo hobby, nella vita vende sì condizionatori d'aria, però lui ha mantenuto una tradizione nel suo paese molto antica, che evidentemente in alcuni paesi dell'Australia, paesi quindi di lingua inglese, c'è ancora. Lui faceva il banditore cittadino, cioè lui era quella persona che la mattina, prima che esistesse internet, passava nei quartieri urlando a voce alta le principali notizie del giorno, tenendo in mano i giornali poi per venderli, no?
0: Ma avete capito? È allenato.
1: Diciamo. Quindi è molto allenato ad urlare. Avete capito un po' quella figura particolare
0: sì,
1: anni 70?
0: No, io mi stavo immaginando questo signore come vicino di casa, quindi o anche vicino di ristorante, insomma. Non so poi se lui urla sempre o lo fa solo in occasioni particolari in cui si deve esibire.
1: Spero ecco, proprio di
0: è un
1: no.
0: po' fastidioso.
1: È un po' fastidioso. No,
0: anche perché chi alza la voce dai,
2: esatto,
0: è sempre un po' fastidioso.
2: Soprattutto alla riunione dei condomini. Cioè lì è un bel problema.
0: Magari lo chiamano apposta per fare. Esatto.
1: Tipo, facciamo una prova, Mario. Lui alla riunione di condominio non è d'accordo sul fare la piscina in giardino e urla.
2: No!

Più musica su M2O, venerdì pomeriggio fino alle 19, Albertino Everyday, e questo era il nuovo di Vintage Culture e Gabs, si intitolava Lust, e noi ci sentiamo tra pochissimo. Everyday, everyday, Albertino Everyday.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
1: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
9: Ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Il DJ Time è stato, come lo vogliamo dire, coverizzato da questi qua, erano W Sound, J Balvin, Ovi on the drums. Questi qua è un po' dispregiativo, quindi chiedo scusa a tutti tranne nessuno. No, no, perché...
1: E basta con queste cover.
0: Appunto, perché bravo. Comunque questi qua mi fanno arrabbiare Fargetta, che giustamente dice ancora una cover. Vabbè, ormai è tutto così. Va bene, il titolo però l'hanno cambiato, non so per quale motivo è diventata Godzilla. Allora siamo praticamente nel vivo del programma, ci siamo entrati poco fa. Siamo anche nel vivo del fine settimana, del weekend, dove come sapete succedono tante cose. Tra l'altro abbiamo un appuntamento insieme, io, Mario e Shorty, domenica sera, di cui parleremo tra pochissimo. E quindi vorrei che gli amici della Sicilia ci ascoltassero con attenzione, perché veniamo dalle vostre parti. Veniamo in macchina perché abbiamo la patente? No, è un po' scomodo.
2: Un po' lunga.
0: Però noi la patente ce l'abbiamo, mica come i giovani di adesso che invece la patente non la vogliono. A te la linea, Scuola Guido, ci senti?
1: Scuola Guido è bello.
3: Il 72%
0: Guido del... Scuola.
3: Il 72% degli automobilisti sopra i 50 anni hanno preso la patente subito, appena maggiorenni. Me lo confermate, certo, amici, certo. Sopra i 50 anni?
0: Amici sopra i 50 anni, anche tu sei sotto i 50 anni, ma appena hai fatto 18 anni, dimmi che non avevi quel desiderio.
3: 18 anni e un giorno avevo la mia bella patente.
0: Ma certo, certo. Tra... Sì, subito l'abbiamo fatta.
3: Tra gli under 25 la percentuale scende al 46%, e tra il 2012 e il 2022 le auto intestate agli under 25 sono diminuite del ben 33%. Questi dati raccontano quello che hai riassunto, sintetizzato pochi secondi fa, cioè che ai giovani, alla generazione Z, come la chiamano, non interessa più avere la macchina, o quantomeno...
0: Per forza c'è il papà che li va a prendere.
3: Esatto. Che cazzo gli va a prendere? O quantomeno non è più né uno status...
0: A me non mi veniva a prendere nessuno. Rimanevo a piedi io.
3: O quantomeno non avere la macchina non è più uno status, non ha più valore simbolico, e poi da non sottovalutare i costi, perché oggi avere una macchina e mantenerla costa abbastanza. Quindi c'è una leggerissima crisi del 6% anche nelle scuole guida, niente a che vedere con altre crisi ben più solide, però un lieve calo anche nelle patenti.
1: Beh, però vabbè, meno macchine, ragazzi, meno macchine in giro è meglio, no?
3: Questa sì. È la tua.
0: Sì, è meglio.
2: Il lato positivo.
3: Il pragmatico, no, però, Mario.
0: No, io volevo così anche per tenermi buoni gli ascoltatori più giovani, no? Volevo dirvi, ragazzi, che non avete la patente, non avete la macchina. Se avete bisogno, chiamateci, vi veniamo a prendere noi.
1: Bravo, Alberto.
0: È un servizio che diamo noi, bravo. Diciamo, come adulti. Come adulti. Vabbè, adesso c'è un Emmett World, andiamo indietro di diversi anni, andiamo nel 1999, l'Emmett World delle 18:30 sta per arrivare.

0: Kiss, siamo nel 2008, la musica è di M2O. Questa tastierina, questo giro mi ricorda vagamente quello che abbiamo sentito poco fa con la M2O delle 18:30. Un po' narcotic questo giro, vabbè, ma comunque è una mia considerazione ad alta voce. Adesso, visto che abbiamo parlato poco fa di un appuntamento che riguarda un po' tutti noi, quasi tutti noi che siamo qui insieme oggi, Cosa?
1: Sì.
2: Dice sì, ma... siamo tutti insieme.
1: Sì. Mario dice sì.
0: Però non è che ci andiamo tutti in Sicilia, andiamo io, Mario e Shorty in Sicilia.
1: Esatto. Ma quando, esatto. Scusa? Quando? Io non mi ricordo. Quando è che dobbiamo
3: Mario, andare? domenica 27.
1: Ah, domenica. Come quando?
0: Sì, domenica in occasione dell'Unlocked Music Festival c'è una M2O Night, quindi io, Shorty e Mario, Get Far Fargetta, che ha 6-7 nomi, non so mai quale usare, saremo lì a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Io conto di mangiare il couscous.
3: Bello. Sì, bello. Via zona.
0: Sarebbe bello. Molto bello. Assolutamente. All'interno della Castellammare del Golfo Art Music Week, ci siamo, siamo lì, e quindi se siete da quelle parti, vi aspettiamo, ecco, insomma sarà un'occasione per poter fare festa insieme, incontrarci, ballare e abbracciarci, farci una foto e basta.
1: Esatto, no, ingresso gratuito, ragazzi, quindi un motivo in più per accorrere numerosi.
4: Non sai perché non mi ricordavo, Alberto, perché questa sera io tra poco sarò a Barletta con il Beach Like a DJ, ecco perché mi stavo confondendo con le due date.
0: Ah, che è sempre un appuntamento di M2O, quindi Mario ha un doppio impegno legato alla nostra radio. Questa sera lui sarà il protagonista di Beach Like a DJ, quindi
4: a Barletta, a Barletta.
0: Perché è stato scelto Mario? Perché ma Fargetta fa rima con Barletta, no?
1: Sì, è vero.
0: Hanno risparmiato, non credo che ci sia un altro motivo artistico per la...
1: Hanno fatto stampare ta. Hanno risparmiato, hanno cambiato solo la prima sillaba.
0: Sì. Ecco, quindi vi aspettiamo, buon weekend a tutti. Se siete in Sicilia, noi siamo là. Se siete in Puglia, Mario vi aspetta a Barletta. E se siete a casa, riposate.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
5: Ma ne hai viste?

0: tutti i colori.
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Italia. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
6: Ehi umano, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: È pieno in store su arcaplanet.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: E così siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata di venerdì 24 luglio, Albertino Everyday su M2O, quindi si va a cena, diciamo, sarebbe un orario di cena, quasi, insomma, un orario...
1: di solito nel nord Europa, tipo in Belgio, cenano a quest'ora.
0: Sì. Oppure potrebbe essere un momento in cui ricordiamo alcuni appuntamenti del weekend per la gioia di Mario Fargetta, tipo...
1: Esatto, il DJ Time il sabato alle 14, il replica la domenica alle 18 e la DJ Parade il sabato notte alle 23 in contemporanea su Radio DJ.
0: Va bene, tu parli sempre solo delle tue cose, io volevo parlare anche di altri, per esempio.
1: Ma tu puoi parlare delle altre cose. Io
0: per esempio, se uno volesse fare un viaggio un po' tardi per trovare il biglietto, però c'è, se non sbaglio, poi Asciugone alle Lippi lo sa meglio di me, il secondo weekend di Tomorrowland,
1: esattamente,
0: giusto?
1: È iniziato oggi a mezzogiorno il secondo weekend di Tomorrowland, perché il festival numero uno al mondo, Tomorrowland, viene organizzato su due weekend quasi speculari. Dico quasi perché non tutti i DJ protagonisti del primo weekend si esibiscono anche il secondo.
0: Infatti io ricordo la scorsa settimana dovevo andare a cena con Gabry Ponte e Gabry Ponte mi ha detto: non posso venire a cena con te perché

0: che sono al Tomorrowland. Secondo voi è una buona giustificazione questa?
1: Allora, detta da qualcun altro, no, detta da Gabri Ponte probabilmente.
2: Bisogna verificare se ha suonato veramente al Tomorrowland.
0: Ha suonato veramente, ma io volevo sapere da voi se vi sembra una buona motivazione per non venire a cena con me. Lo vogliamo chiedere direttamente a Gabri Ponte? Gabri!
3: Ciao ragazzi. Però devi dirla tutta, Alba, e se ti ricordi io ti ho scritto: guarda, non posso perché sono a Tomorrowland, ma per te io cancello.
0: Sì, è vero, l'ha detto, l'ha scritto, io ho lo screenshot, però io ho detto mi sembra un gesto troppo carino. Come stai, Gabri? Tutto bene?
3: Bene, voi come state?
0: Noi bene, e visto, approfittiamo della tua presenza al telefono per farti i complimenti per il sold out di San Siro e poi per l'appuntamento con Tomorrowland, quindi due emozioni così forti, una vicina all'altra. Come le hai vissute queste due settimane?
3: Grazie, sì, sono due cose molto diverse, però in realtà poi una parte di San Siro c'era anche a Tomorrowland, perché c'erano un sacco di italiani che erano lì in prima fila con le bandiere in alto che si sono fatti riconoscere. Diciamo che noi italiani, quando siamo in giro per il mondo, ci facciamo sempre riconoscere nel male e anche nel bene, quindi è stata un bellissimo momento. E poi insomma Tomorrowland è una festa pazzesca, perché proprio perché è come fare 50 serate, no, in 50 paesi in giro per il mondo, ma tutte insieme, perché sono tutti lì, capito? Quindi è veramente un'emozione
0: perché
3: forte.
0: C'è un pubblico che arriva da tutte le parti del mondo, intendi, no?
3: Sì, esatto, quindi cioè, riesci a incontrare i tuoi fan di ogni paese che vengono lì magari e vengono a sentire, perché poi ovviamente a Tomorrowland ci sono tipo non so quanti palchi, magari Ale lo sa meglio di me, però so che ce ne sono tantissimi.
1: Sì, sono 16, di solito nei filmati YouTube, no, online si vede spesso, quasi sempre il main stage, ma ad esempio la Great Library, quello dove hai suonato te, non ha niente di meno, che è un altro main stage, quindi ci sono 16 palchi da 5, 6, 7, 8, 9, 10 mila persone.
0: Con chi hai diviso il palco quella sera al Tomorrowland?
3: Allora, prima di me c'era Hypeton, che è un altro ragazzo italiano che suona. Poi dopo di me c'era Matten, che è una DJ belga, e dopo c'erano Dimitri Vegas e Timmy Trumpet.
0: Ok.
1: Alberto!
0: Sì, Mario!
1: Devo fare una domanda tecnica a Gabri. Gabri, hai suonato...
3: Ciao Mario!
1: Ciao bello! Hai suonato solo le tue produzioni, la tua roba?
3: Sì, sempre. Solo le cose mie, remix miei. Ormai, insomma, cerco di... me li faccio su misura.
0: Senti, no, ti faccio una domanda, Gabri, adesso un po' tecnica, no? Quando tu arrivi in una situazione così importante, che non hai margine di improvvisazione, è tutto preparato, nel senso che insomma arrivi
3: no,
0: molto...
3: zero, anzi è proprio il contrario, tipo io la sera prima ogni tanto ti prepari il set, io mi preparo, magari mi faccio un'idea di quello che vorrei suonare, però a seconda poi di chi c'è prima e di come, io cerco sempre di arrivare, magari di sentirmi il DJ che suona prima, di vedere come reagisce la gente, se sono più magari se c'è più reazione sulle cose nuove, magari sui remix di cose vecchie, e in base a quello cerco di capire dove devo andare. Di solito magari mi preparo il disco con cui vorrei partire, che è di solito l'ultimo disco che ho pubblicato, ad esempio come ho fatto Tomorrowland eccetera, e poi dopo seguo totalmente il flow, cioè come un DJ set normale. L'unica cosa che mi crea stress è quel timer che è impietoso, cioè tu hai 59 minuti spaccati, dopodiché ti prendono e ti portano giù dal palco se non scendi, quindi cioè, sei lì con l'ansia gli ultimi dischi che dici, che fai il conto, dici allora questo dura 2 minuti, dopo ne posso mettere un altro che dura 1 minuto e mezzo e ce la faccio, sì dai, finisco 30 secondi prima, yeah!
0: Vabbè, avrai modo di suonare tutte le altre tue produzioni che non hai messo a Tomorrowland in Circotron, che è il tuo show che porterai al ex Forum di Milano, in altri palazzetti a partire da
3: febbraio, iniziamo a febbraio con le prime date a Torino, Roma, Bologna e ovviamente Milano all'Unipol Dome. Grazie per averlo ricordato.
0: Grazie a te, ti verremo a trovare e ti auguriamo una splendida estate, Gabri. Grazie, comunque a questo punto dobbiamo trovare una sera per andare a cena, ricordatelo.
3: Va bene, cancello gli appuntamenti del fine settimana allora.
0: Va bene, ti aspetto. Grazie Gabri, un abbraccio.
3: Ciao.

Medusa su M2. Questa canzone non è stata scelta dal nostro ufficio programmazione musicale Cernobbio a caso, perché la canzone dice "non voglio andare a casa", I don't wanna go home. Anche noi rimarremo qui per sempre, ma purtroppo niente, il programma è finito. Non mi rimane altro che fare una domanda che ormai è sempre la stessa. La rivolgo alla Ginger: che cosa resterà di questa puntata?

0: venerdì, anche se a volte è meglio il viaggio che la destinazione.
1: Bravissima, brava. Bravissima. Bella
0: Frangetta,
1: frase.
0: Frangetta non saluta più Albertino se non gli dice ciao, sono Albertino.
1: Non mi riconosce.
0: No, non so. Non ti riconosce. Ale Lippi non ne può più.
1: Di che cosa non si sa.
2: Che ho avuto il torcicollo oggi.
0: Ah, il torcicollo, ma in realtà intendeva che non ne può più di noi. E noi rispondiamo.
2: Sì, no, questo è Mario che strumentalizza.
0: E noi rispondiamo, pensa a noi che non ne possiamo più di te.
2: Giusto, giusto.
0: Tra una settimana si consegna la Coppa del Campionissimo della stagione 2025-2026. Mario è già fuori con il camper al Forum di Assago in attesa di una data del prossimo anno che non sappiamo ancora se ci sarà. Nella spiaggia di Daimesha Beach in Cina, se perdi un figlio fai prima rifarlo. Un'avvertenza per i vincitori del Play With Us di questa settimana: il parasole di M2O va tolto quando si è alla guida. Per gli ascoltatori più giovani senza patente, M2O offre un nuovo servizio di passaggi gratuiti.
1: Basta... M2 Uber.
0: Esatto. Basta chiamare Albertino.
1: Sì, chiamatemi, vengo io.
0: E noi ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana della stagione.
1: Che non ne possiamo più, di Ale Lippi. Grazie a tutti, buon weekend. Ci vediamo nel weekend, se siete nelle zone che vi ho detto, oppure ci sentiamo lunedì dalle 5 alle 7 su M2O.
3: Ciao a tutti. La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O Night. Dance with us. Dance.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
6: Siamo già arrivati alle ore 19? Davvero? Tocca a me? Vado. Grazie, capostazione Albertino, linea arrivata insieme anche questa sera.
0: L'estate di M2O suona così.

0: Edge of Glory. Lady Gaga nella sua energia, ma Lady Gaga e Radio Gaga hanno qualcosa in comune? C'è un riferimento? Sì, esatto, perché l'energia di Lady Gaga assomigliava all'energia di Freddie Mercury, secondo il primo produttore di Lady Gaga, e allora ha consigliato a Stephanie, perché si chiama Stephanie, di chiamarsi Lady Gaga. E ci sta, Radio Gaga, canzone stratosferica, famosissima, dei Queen. Buonasera, siamo arrivati alle 19:09 minuti, dopo l'appuntamento di Albertino Everyday, la maratona di Mattei. Questi 20 caffè, oggi sono arrivato a 2 adesso, tanto che prendete in giro. Voi quanti caffè avete preso alle 19? Ma soprattutto, l'acqua, prima o dopo? Prima!
1: M2 Hot!

regolamento consente di fischiare solo in questa parte della canzone Ocean House che senti in onda su M2O, firmata da Jubel. È un duo musicallo, due produttori. L'appuntamento con la novità è l'M2Hot e tornerà con noi.

0: veniamo in pace. Dua Lipa Physical è il titolo di questa canzone in onda su M2O con gli scaldamuscoli anni 80. Prendi un caffè e via. Ma quanti siamo?
1: Buonasera Andrea.
0: Ciao.
1: Beh, caffè almeno tre. E l'acqua prima e dopo.
0: Prima e dopo.
1: La pastiglietta, quella dopo.
0: Ma dai.
1: Non puoi stare quelle del cuore.
0: Con la pastiglietta, caffè e Viagra? Ma davvero?

0: Satisfy. Calvin Harris, che cosa ne pensi del fatto che nel 2027 nella Walk of Fame di Las Vegas, Los Angeles, ci sarà la stella lì a Hollywood dedicata a David Guetta? Cosa ne pensi di questa cosa? Ha messo giù, niente, non c'è. Non c'è, non è tanto Satisfy secondo me. Però ci sta, sì, nel 2027 David Guetta avrà la sua stella lì insieme ai divi di Hollywood. Allora, è arrivato questo messaggio, ho appena letto su Wikipedia, caro Mattei, che caffè e Viagra era la preparazione non degli atleti, ma di uno spogliarellista degli anni 80, il nome è Salvatore Spataro. Davvero? Ah, prima degli spettacoli dici che faceva quel carico lì per essere pronto. Pronto per il weekend. Vabbè, torniamo tra poco, stai qua.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
16: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
15: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Mi manchi, ma domani torno.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: in onda su M2O, 19 e 30 minuti, sta per arrivare l'appuntamento M2 Old, oggi con molta calma, abbiamo dato solo una spintarella a questo collaboratore per mandarlo nell'archivio, oggi siamo stati buoni, dai, in genere sono pedate e frustate.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao.
1: Ma sì? Com'è? Fargetta viene a Barletta, ma sì. Tu quando vieni?
0: No, io... Allora, io grazie innanzitutto, Fargetta a Barletta, Mattei va a Orisei, perché se non fa rima noi non possiamo andare, l'ha detto anche prima Albertino, quindi bisogna trovare dei posti adatti, mannaggia, e meno male che Mattei, perché se era un altro nome sarebbe stato un po' diverso. Arriverà l'M2 Old, non posso darti nessun segno. E questo era l'indizio, lo sentiremo tra poco. M2O, M2O,
2: DJ Station. Si è svolta l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna mentre era in corso un intervento di polizia. Nei suoi polmoni è stata rilevata presenza di sangue vivo e schiacciamento che bisognerà capire se dovuto a eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Sale la tensione in Cisgiordania dopo la sparatoria di questa mattina in un villaggio vicino a Nablus, nella quale sono rimasti uccisi due soldati israeliani e quattro civili palestinesi. Tel Aviv schiera l'esercito. Mentre l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. E poi lo sport calcio dopo il rifiuto di Guardiola e Andrea Pirlo, il tecnico più vicino alla panchina azzurra, nonostante non arrivino conferme dalla FIGC. E poi il ciclismo con Pogacar che detta legge al Tour de France vincendo la 19ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez e portando a oltre 7 minuti il suo vantaggio sul primo inseguitore nella classifica generale, cioè Remco Evenepoel. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore di nuovo asciutto su tutto il paese e anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi. Domattina sereno e clima gradevole ovunque. Nel

0: giovanissimi attaccati alla radio. Ma c'è un qualcosa sull'autoradio, sul display di questa ragazza?
1: Oh, Mattei, ma che cosa avete combinato qui?
0: Ci sono delle parole in codice sul display di questa autoradio, di questa ULOEA. Scusa, mi leggi un attimo, ascoltatore che stai sentendo in questo momento, mi leggi cosa c'è scritto sul display, se ci stai sentendo in DAB? Sono delle parole in codice, Valentina. Era un messaggio, devi decifrarlo. Se lo decifrerai, allora potrai conoscere il significato. Altrimenti no, non lo so. Oppure sono gli alieni. Dal 1993 l'appuntamento M2Old, che non delude mai, erano gli Ace of Base.
2: M2O, più musica. Sweet.

0: verso il weekend, è proprio l'inno del weekend.
1: Forchetta va barletta.
0: Sì.
1: Mattei va pumpi.
0: Sì.
1: Fa rima.
0: Sì, sì, abbiamo confermato. E confermiamo che torniamo tra poco con la musica di M2O.
2: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: a 10 euro.
1: Sto leggendo alcune notizie. Intanto questa è Anna con White Girl Wasted. In onda su M2O è tutto pronto per il nostro weekend. Weekend molto caldo dal punto di vista delle temperature. Le temperature che danno un po' alla testa. E lì poi cosa fai? Ti devi togliere i vestiti. I vestiti. La razionalità scende, non c'è più. Ti togli i vestiti.
2: Andrea, ricorda una cosa, sì, che dimmi. Quando subentra la sensualità, l'attrazione fisica, sì, la razionalità cessa di esistere.
1: Carlo, lo so, infatti stavamo proprio dicendo questa cosa, grazie per questo intervento a gamba tesa. Caffè a 10 euro mi fa saltare dalla sedia. Questo è uno dei commenti di questo post, c'è uno scontrino. C'era un momento in cui tutti postavano degli scontrini e per far vedere le esagerazioni di prezzo, però poi lì dipende sempre dove sei, cosa fai. Io abbiamo una cena da 532 euro, lo scontrino fa impazzire i social, caffè a 10 euro. Ma il caffè prima l'acqua, dopo l'acqua, com'è il discorso?
3: Mattei!
1: Sì, ottimo direi.
3: Ne ho bevuti 5 oggi.
1: 5 caffè?
3: Adesso andrò a cena, sì, e dopo cena, cosa se non il sesto caffè?
1: Il sesto.
3: Voilà. Ciao.
1: Grazie, Pigi, ciao. Pigi, Pigi, nome d'arte Pigi. 5 caffè, devo dire che sono abbastanza. Io per questa maratona probabilmente arriverò a 3. Ma a quanti siamo arrivati di caffè? Ma soprattutto l'acqua, la bevi prima, la bevi dopo. Ogni zona ha le sue regole. Poi ci sono i puristi del caffè che ti dicono che devi bere un sorso d'acqua frizzante prima, assolutamente prima di bere il caffè. In ogni caso fammi sapere a quanto sei arrivato, i numeri di caffè e l'acqua, prima o dopo. 342-654-3210. M2O. More music.

0: hai un parasole? Grazie.
1: Con un ghiaccio?
0: No, che c'entra il ghiaccio? Scusa.
1: No. Il parasole è il parasole, oh. Ghiaccio o non ghiaccio il parasole.
0: Eh? Un latte e menta? Va bene. Sì.
1: Scusate, ho preso un latte e menta perché avevo un po' sete. Ma c'è il Play With Us.
2: M2O.
3: Play With Us.
1: Parasole.

0: tutti impazziscono per il Palazzo Parasole di M2O, e quindi vi diciamo grazie soprattutto per ascoltarci, ovviamente. Quindi abbiamo il regalo in questo momento con il Play With Us, il Parasole di M2O, ma c'è anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers da appiccicare dove vuoi.
1: Play With Us, Adriana da Perugia.
0: Adriana, ciao. Perugina, ciao a te, il Play With Us è tuo.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In onda su M2O nella nostra playlist. Siamo già arrivati alle 8 di questa sera. Abbiamo commentato anche questo caffè che ha fatto saltare dalla sedia la persona che ha visto lo scontrino. 10 euro.
1: Guarda Mattei, a sì? me fa saltare dalla sedia pure il caffè a 1,30 euro. Infatti ho smesso di berlo al bar.
0: Smesso?
1: Ciao, Valentino da Luino.
0: Ciao Vale, basta.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli
3: e alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
5: Digitale terrestre.
0: Le 8 e un minuto, siamo in onda e in diretta su M2O. Salve, buonasera, in onda con Mattei fino alle ore 23. Possiamo ripartire con la musica italiana in versione remix.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Lucky Lucky Come On è il titolo. No, non è il titolo. S&M è il titolo. Santi e Mattei. È proprio questo. Grazie Rihanna per questa dedica così personale. Grazie mille, sei gentilissima ed è la terza canzone del Non Stop.
1: Mattei, yeah. Ciao. Ciao. Per assaggiare e per gustare veramente sì. Un buon caffè,
0: sì.
1: L'acqua va presa prima del caffè,
0: prima.
1: Per farti la bocca.
0: Ok, grazie, io anch'io sono d'accordo. E poi c'è questa storia di questo caffè a 10 euro.
2: A me fa saltare in aria la stupidità di sto cristiano.
0: Cioè?
2: Cioè, ma non lo leggi il menù prima di pagare? Cioè, se vedi sì. Un caffè a 10 euro non te lo prendi.
0: Anche qua sono d'accordo, cioè puoi leggere prima, ma quanto costa nella tua zona? Perché poi c'è zona e zona, se vai in un posto molto molto frequentato e soprattutto una grande attrazione turistica, i prezzi aumentano. Quanto costa nella tua zona? Fino a quanto siamo arrivati? Mannaggia, novità in arrivo!

0: the Sun è proprio quello che sta facendo l'ascoltatore, ma come lui secondo me molti altri in viaggio verso il mare.
1: Mattei,
0: ciao.
1: Oggi sono a quota 4 caffè, sì. L'ultimo l'ho preso poco fa prima di mettermi in viaggio, sto raggiungendo la famiglia al mare.
0: Bravo.
1: E io l'acqua la bevo dopo il caffè.
0: Dopo.
1: Un abbraccio a te e a tutta la fantastica crew di M2O.
0: Grazie.
1: Valeria dall'Aquila, ciao.
0: Grazie.
1: E ricordate, è sì. Tutto ok se c'è Mattei.

0: ma la gente è strana, voglia. Però noi siamo la gente, quindi un po' anche noi siamo un po' così, dai, un po' a turno. Malagé alle 8 e 20 minuti, lo scontrino che stavamo commentando con questo caffè a 10 euro e a Portocervo, con la V, non con la R, Portocervo. E quindi lì i prezzi sono ovviamente calibrati per le tasche del posto. Però già 1,50 euro il caffè, mannaggia. Poi dipende da zona a zona. Stiamo parlando di questo tra una canzone e l'altra e torneremo tra poco in onda con la nostra musica.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
10: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
12: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: We are M2O.

0: No, Matteo, non cosa? Si fa questa cattiveria. Cosa? Mamma mia, è passata una settimana dal concerto del grandissimo Bruno Mars. Maledetto,
1: mannaggia,
0: ciao.
1: E come facciamo adesso, Ilenia? Guarda, posso darti un caffè? Te lo faccio offrire da un ascoltatore che ne ha presi oggi 5. 5 caffè sono abbastanza, devo dire. Ritorneremo a questo argomento. Abbiamo

quando smetti di utilizzare un computer oppure quando lo porti, no, ce l'ho, quando lo porti ad aggiustare. No, ma non il Mac, quello Return of the Mac è il titolo di questo M2 Old, firmato da Mark Ronson, che assomiglia a un grande attore, quello che ha fatto Spider-Man capellone, com'è che si chiama? Andrew Garfield, ma non è lui. Era l'M2 Old in onda.

eleganza, questa canzone è per darci un tono. In genere intorno a quest'ora, soprattutto con gli M2 Old degli anni 90, siamo un po' più strong, e invece qui siamo un po' più strang. Lauryn è il titolo di questa canzone, Oden and Fezzo, alle 8:38 minuti in diretta su M2O. Se sei in macchina e stai andando, come ho detto prima, verso le ferie, verso il posto di vacanza, ma anche che sia solamente un weekend,

do it. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.

0: 178 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: It's Britney, bitch.

0: Famax. C'è della Famax?
1: Sempre.
0: Siamo quasi arrivati alle 9, siamo in onda su M2O. Raffa Guido è l'autore di questa canzone che sentiamo e che ci ha accompagnato quasi alla fine di questa seconda ora di diretta, ma sono 4 per questa settimana, 4 ore, la maratona M2O. Ed è successa una cosa strana prima nel display dell'autoradio di questa ascoltatrice. C'erano delle frasi, delle lettere particolari. Sai che c'è l'autoradio, no? C'è la fottina, c'è me che sto osservando con le braccia allargate, il logo della radio ovviamente, su sfondo arancione, e poi c'era questa frase, non siamo riusciti a capire.
2: Oh, Mattei, ma che cosa avete combinato qui?
0: Sono gli alieni, Vale, sono gli alieni. Poi è successa un'altra cosa strana, il pubblico all'ascolto si sta dividendo tra persone che sono in viaggio verso un posto di vacanza, ed è normale perché fine luglio, basta lavorare, persone che appunto sono lì in autostrada, e se sei in autostrada fammelo sapere con un messaggio e dimmi anche dove stai andando, e poi persone che stanno commentando il discorso del caffè. C'è chi ne ha presi addirittura 12 in piedi dalle 5 di questa mattina, forse è un po' troppo.
3: Ciao Andrea.
0: Ciao.
3: Allora, io oggi sono a quota 5 caffè.
0: 5 ci sta.
3: E l'acqua rigorosamente prima.
0: Prima. Perché?
3: Sciacqui la bocca per bere un buon caffè.
0: Okay.
3: Così che ti rimanga il sapore in bocca.
0: Certo, ma sì,
3: Simone
0: sono...
3: da Bari.
0: Simone da Bari, salutami Bari. Poi.
4: Ciao Mattei, ciao di Martinengo. Beh, sì. Io sono arrivato a...
0: Quanti?
4: 12 caffè.
0: Ah, ecco, è lui.
4: Alle 5 di mattina.
0: Sì.
4: E l'acqua la bevo sempre prima, perché
0: prima.
4: Dopo il caffè ti lascia in bocca un sapore brutto.
0: Però guarda, Salvatore, ciao, grazie per aver preso 12 caffè. Tono di voce mi sembrava piuttosto tranquillo, dai.

podcast nazionale praticamente di tutti noi, cioè vogliamo comandare sul mondo. Tiesto con i Tears for Fears, ovviamente, e Goodfella, un po' come il film Goodfella, quei bravi ragazzi. 12 caffè, hanno commentato così questo messaggio di questo ascoltatore, se bevo 12 caffè potrei fare Pavia-Milano di corsa senza problemi. Magari anche in bicicletta, pedalando velocissima. La Blondie la salutiamo. Questa canzone negli anni 2000 la ballavamo ed è tornata in questa versione. Senti.

0: remix di questo gruppo musicale, erano due DJ producer che nell'autostrada, in un viaggio autostradale come quello che stai facendo tu in questo momento, avevano visto una fabbrica con il nome Infinity Inc. e hanno scelto di chiamarsi così. La musica di M2O, come va?
1: Musica super top!
0: Grazie, meno male, meno male, meno male. Siamo già arrivati alle 9 e quindi possiamo ricominciare con un'altra ora insieme.
2: In FM Lab su M2O.it
0: avvisiamo la gentile clientela che è possibile tuffarsi. Meno male, in genere nelle piscine non ti fanno tuffare, mannaggia. Ripartiamo!
3: L'estate di M2O suona così.

0: Mi fa troppo ridere il commento di questo ascoltatore. Abbiamo sentito un messaggio vocale prima, un messaggio vocale di un altro ascoltatore che diceva di aver preso oggi 12 caffè. 12? Troppi! E una ragazza ha scritto: se bevo 12 caffè vado da Pavia a Milano di corsa. Un altro ascoltatore ha scritto: io se bevo 12 caffè vado da casa fino a Milano, ma abito in Sardegna. Me lo sono immaginato che correva sull'acqua, mannaggia.
1: M2 Hot, le hits di domani.
2: The

Weekend. Medusa insieme a Khalid, novità musicale di questa settimana in onda su M2O Weekend, l'appuntamento M2Hot che tornerà in onda con noi.

0: Lamont, Serena Brancale e i The Colors. Partenope. Che male c'è, che male c'è, che male c'è. È una delle frasi che uccide praticamente ogni senso di responsabilità. Poi dipende ovviamente dalle occasioni. 9 e 20 minuti nella nostra playlist, ma valla a vedere quando vuoi attraverso il nostro sito dove c'è tutto il nostro mondo, m2o.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo!
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Dai produttori di Weapons.
14: Sono rinchiusa qui.
13: Un horror magistrale, da brividi.
15: Uno dei membri dello staff è scomparso.
13: Dopo Obsession e Backrooms.
16: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
17: Fammi uscire da qui!
13: Il nuovo horror dell'estate.
17: Hai paura?
13: Preparati a vivere l'incubo.
17: Te la sei voluta!
13: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
18: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
19: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: lei. È la quarta e sta arrivando.
1: Sta arrivando la quarta, sarà molto calda. Arriverà intorno al 29 di luglio con una maglietta con scritto sopra questa maglietta bianca, anzi in realtà è più una canottiera, con scritto più 38. È la quarta ondata di caldo in Italia dal 29 luglio. Mannaggia, ma perché? Ma perché? Il detto era non c'è due senza tre, non c'è tre senza quattro. Però magari è il titolo di un film, ma... vabbè, però il 29 luglio, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare questa quarta ondata di caldo. Speriamo di essere un po' qui o un po' lì al mare, dai.
2: Ed ora all'M2 delle 21:30.
1: Esatto.
2: Mattei, dici com'è?
1: Te lo faccio sentire. Si chiama

Siamo nella sala house dell'house del passato. Touch Me 49ers, progetto di musica house italiano. L'abbiamo ballato tantissimo. Il vinile era tutto nero con questo cuore e la scritta ovviamente 49ers. Dal passato era l'M2 Old in onda con noi. M2

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
8: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
9: Ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia.

0: Una commedia irresistibile, tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Alessandro Garrigo con AIE. La O e la U escluse dal titolo di questa canzone che abbiamo sentito quando siamo quasi arrivati alle 9 di questa sera. Buonasera, in onda con Mattei fino alle ore 23. Allora, la bella notizia è che prima delle ore 23 tornerà l'appuntamento per le guidasse. Il nostro numero te lo ricordo, non c'è bisogno, ma te lo ricordo. 342-654-3210. Non è adesso. Anche perché adesso saluto questa ragazza che ha scritto che al concerto dei Foo Fighters, questo in merito alla quarta ondata di caldo che secondo le previsioni dal 29 di luglio dovrebbe ritornare con 40 gradi, forse qualcosa anche di più, al concerto dei Foo Fighters per fortuna ci bagnavano con gli idranti, altrimenti 10 ore sotto il sole cuocente sarebbe stato impossibile da sopportare. Mannaggia, questo è dal lato ovviamente del pubblico, dal lato del cantante prepararsi per un concerto è una cosa abbastanza lunga e bisogna farla con rigore. C'è tutto un rituale, una routine che include prevalentemente il riscaldamento vocale, però c'è anche il rilassamento del corpo e la cura dell'idratazione. L'acqua serve anche per mantenere le corde vocali morbide e quindi i cantanti, ad esempio The Weeknd, che ha già iniziato ovviamente questa sera qui a Milano a San Siro, ci sarà anche domani, prima di essere visibile lì sul palco e scaldare tutti con le sue canzoni, avrà fatto questa routine. Ha bevuto acqua a temperatura ambiente, ha fatto dello stretching, quindi piccoli movimenti per sciogliere il corpo, le spalle, la schiena, eliminare tutti i blocchi di tensione, perché dalla voce si percepisce tutto. Anche una minima tensione, una minima preoccupazione. È per questo che bisogna anche un po' isolarsi, perché altrimenti c'è un po' di stress, qualcuno che ti dice una cosa storta o che comunque ti può infastidire, e quella tensione si può anche percepire poi nella voce. Quindi c'è il riposo, la fase successiva. Nelle ore prima dell'evento bisogna evitare di parlare a voce alta, di cantare o di avere rotture di balle, questo lo aggiungo io. Poi c'è tutta una parte di riscaldamento vocale, c'è il vocal fry, cioè si emette un suono basso per massaggiare le corde vocali in maniera delicata. Poi c'è un rip, lip roll e tongue trill. Tongue trill. Si fa vibrare le labbra e la lingua con il fiato per unire il respiro al suono. Poi c'è tutta un'altra serie di humming, cioè cose di questo tipo, che servono ovviamente per poi essere pronti a salire su un palco e far cantare, in questo caso di The Weeknd, tutto lo stadio di San Siro.

0: successo? Quindi il nostro amico è tornato, il nostro amico a sorpresa che si chiama Play With Us è tornato. E ora vediamo chi si aggiudica il premio.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Pigiato il tasto Play With Us che ti regala in questo caso il parasole di M2O, più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers e tutto griffato M2O. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
3: Play With Us, sì. Vanessa da Bologna.
0: Vai Vanessa.
3: Ciao.
0: Ciao, il Play With Us è tuo.

0: Italian Body per fare un corpo a corpo.
1: Bella, bella.
0: Grandi piani per il weekend. MK per arrivare alle 10 e un minuto. Siamo in onda, in diretta, e c'è un'altra ora insieme.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che il negozio è open. Yes, we are. Ultima ora delle 4 insieme a Mattei. Possiamo ripartire con il non stop.
3: M2O. Enjoy your summer.

Mister Saxo Beat, Alexandra Stan, per arrivare in fondo al non stop, le 10 e 9 minuti, siamo in onda, buonasera, ciao, fino alle ore 23. Fortunatamente ci sono i motivatori per questa maratona, ma anche l'assistente di studio dovrebbe essere collegato con noi, Gianni da Firenze, adesso lo chiamo in causa e guizzerà fuori come un delfino quando fa il salto con l'acqua. Abbiamo una novità musicale, loro sono gli Another. M2 Hot.

0: su M2O. No vabbè, no vabbè è il commento radiofonico che si può fare alla raccolta firme, 90.000 firme raccolte in Argentina per rigiocare la finale dei mondiali.
1: Ma perché? Dai.
0: Ma non si può, ma solo io trovo questa cosa così assurda.

0: Carmina Burana di Alan Walker con Eva Max. Questa canzone si chiama Fate, in onda su M2O. Ma scusami, quindi l'assistente di studio c'è o non c'è? Fammi capire.
1: Sì, ma allora... sono qua che salto un delfino, faccio hop hop.
0: Bravo, bravo Gianni. Gianni da Firenze da anni ormai ha questo ruolo di assistente di studio, perché sa tutti gli appuntamenti della diretta che facciamo in genere tra le 19 e le 21. Questa settimana abbiamo raddoppiato, dai, fino alle ore 23. Allora stai qua perché torneremo tra poco con la nostra musica. Oh yes!
2: Tatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: M2O. Oh, 10 e 30 minuti, sta arrivando l'appuntamento M2 Old. Scusami, ma prima abbiamo messo quella canzone lì con quel basso in levare. Un ascoltatore ha chiesto giustamente, ma Mattei, ma era un remix ufficiale, non ufficiale? Perché girano dei remix che non sono ufficiali. Sentiamo un attimo, questa qua? Questa la conosco, è Love, Sex, American Express. No, non è quella, dai. È quella che abbiamo messo prima. È quella di Spiller, però remixata da Purple Disco Machine.
1: Buonasera.
0: Salve, sì?
1: Tutti matti per Mattei.
0: Certo, come no, va bene, grazie. Che ne dite di un M2 Old? Ma più che altro c'è della sete. Che ne dite di un Gin Lemon? Vai!

0: c'è solo un capitano. Capitano Gigi D'Agostino, Gin Lemon. Non te l'aspettavi, vero? Un M2 Old che ti sorprende, magari ti fa rimanere un po' così con dei ricordi che riaffiorano. Qua siamo alla fine degli anni 90.
1: Sono rimasta a bocca aperta.
0: Bene, versiamo del Gin Lemon a questa ascoltatrice che è rimasta in questo modo. Che ricordi. Dagli anni 90, Gigi D'Agostino era l'M2 Old.

quando lei ti dice I love you more, vuol dire che tu sei andato a fare il tuo dovere, quindi hai buttato l'immondizia, perché quello è il compito del marito, del maschio, con la show un po' così. LP Angels. Il remix è di Get Far, Fargetta, M2O. You make me feel alive again.

0: Radio 2
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: fuori. Hanno mandato dei messaggi due ascoltatori, non riuscivo a capire, però ho capito che state lavorando. Ma allora sì, ciao anche a te, se hai la fortuna di sentirmi mentre sei al lavoro. E certo, poi vabbè, la sfortuna di lavorare mentre gli altri escono, ma quella è un'altra storia, non ci pensare. Pensa invece che è ufficiale, cioè è vero, e la notizia è vera. 90.000 persone hanno messo una firma per far rigiocare la finale dei mondiali contro la Spagna. Ovviamente sono 90.000 persone argentine. E questa è una proposta per far, che poi è stata indirizzata alla FIFA, cioè hanno raccolto le firme, stanno ancora raccogliendo, a mano poi le portano alla FIFA. L'iniziativa chiede una revisione della partita, sostenendo che alcune decisioni arbitrali abbiano inciso sull'esito della finale. Ma va! Però no, in realtà, dai, ma non credo. Cioè, è quelle cose impossibili, no? È come chiedere, non lo so, è come chiedere alla tua ragazza che quando se tu ti devi uscire alle 9, che lei alle 9 è lì. E invece no, 5 minuti e scendo ed è mezz'ora. Più o meno siamo là, su quel tipo di realtà, insomma, sono cose che non succederanno mai. Che cos'è qua? Cos'è, ragazzi?
1: È entrata
0: una canzone, oh! Oh! Oh! Mi sentite? Ah, ok! Ho capito perché. Perché tra poco, tra 10 minuti, tornerà l'appuntamento Dance Revolution con il nostro capostazione in onda, Albertino, Short in regia, e questa è una delle tracce che sono andato a sentire alla chiavetta dei dischi di Albertino. C'era questa di Genesi. Genesi, comunque tu sei un genio, eh. Cioè, basta, oh. Just Like That è il titolo. La sentirete dopo in Dance Revolution alle 23 su M2O.

siano solamente green light nel nostro percorso. Sophie and the Giants, giustamente un ascoltatore che si chiama Andrea, bellissimo nome, dice: Mattei, la devi dire tutta però, hai ragione. La petizione è per rigiocare la finale e la risposta a un'altra petizione, raccolta firme per lasciare fuori l'Argentina per sempre dai mondiali, firmata da 23 milioni di persone. Ragazzi, ma quanto vi acchiappa questa telenovela del caso?

0: in something. Why you believe in me? Dicevo una canzone, Dreamer è la canzone di Martin Garrix con Mike Young in onda su M2O, per dirti grazie per aver sentito M2O. Che bel finale, veramente.
1: Sono rimasta a bocca aperta.
0: Ancora? Io direi che entrano le mosche, poi diventa un problema. Mannaggia.
2: E ancora una volta il nostro eroe Mattei ha portato a fine con grande successo le 4 ore di diretta.
0: Grazie.
2: E allora l'assistente di studio da Firenze augura a tutti buon weekend.
0: Weekend.
2: E a lunedì a che ora, Mattei?
0: Gianni, a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Grazie a tutti, siate dei nostri, continuate ad ascoltarci, sta arrivando Dance Revolution.

0: tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte, il venerdì e la domenica sera su M2A con Albertino, microfono, Shorty, regia. Ciao, sono Albertino, Alba on the mic.
1: Ciao.
0: La penultima puntata prima della pausa estiva, venerdì 24 luglio, domenica 26, in replica 11 mezzanotte. Tanta musica nuova anche questo fine settimana. Per cominciare, Anna Moore, Sam Shee, Bonafic con What You Said. Poi Brothers in Arms con Taka, Adam Ten e Raphael con The Beat Goes On. Comincia così, Dance, Dance.

Goes On, l'originale era un classico della musica disco, funky disco, degli Whispers. E questo è il sample usato da Adam Ten e Raphael per la loro versione 2026, house version di The Beat Goes On. Per continuare questa puntata di Dance Revolution che è appena cominciata, George in My House, Marco Liss, Michael Eco e Cap Cody con Super Hot e Bruno Furlan con Overdrive.

aggiornata la troverete sul sito di M2O. E vi ricordo anche che scaricando la nostra app potrete ascoltare la puntata in reload. Continuiamo con Benihama, Keep Pushing, anche questa è una cover, poi Solardo con Freedom e Who con Who Can Dance.

You're listening to Dance Revolution on Emidueo DJ Station.

0: Avrete riconosciuto in Who Can Dance, la canzone che abbiamo appena sentito, che ci ha portati al termine della prima mezz'ora, il sample di Armand Van Helden, la notissima You Don't Know Me, un classico della musica house. Piccola pausa, tra poco ritorna Dance Revolution.
1: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
2: Ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Revolution, Dance Revolution, siete su M2O con Albertino, Sciotti regia e mezz'ora ancora di musica nuova, tanta musica dance, tanta musica elettronica, tante novità. Questa è Put Up Your Hands, Diomid, poi Genesi, Essentia e Frank C con Just Like That e ancora Brandon con IO Technology.
1: Dance Revolution.
2: Dance Revolution.
3: Put up your hands.

State ascoltando Dance Revolution venerdì sera 11 mezzanotte, domenica sera in replica alla stessa ora, doppio appuntamento nel weekend su M2O. Per continuare, Bontan, Blowing Up the Spot, The Cube Guys, Jubaba, Hermano e Mele con Soul Makossa.

molti ricorderanno quando dice mama se, mama sa, mama kusa per Michael Jackson, in realtà l'originale era dell'africano Manu Dibango. Questa è un'altra, l'ennesima versione dance remix di Melee, Soul Makossa. Chiudiamo la puntata con le ultime tre di questa settimana a Dance Revolution. Felix the House Cat, Fatboy Slim, Carola e 7KY Frank Drunk. Lace Orsay con Between Us, Adriatic con Coming Home.

0: Coming Home degli Adriatic si chiude questa puntata di Dance Revolution.
1: I miss you baby, come home.
0: Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vi diamo appuntamento al prossimo weekend. Adesso c'è un'altra ora totalmente mixata di Dance Revolution, poi alla una DJ set esclusivo per M2O di Frankie Rizzardo, alle due Jamie Jones e alle tre Circo Loco. Se invece state ascoltando la puntata di domenica, arriva Mo Black e la sua Afro House, alla una Defected e alle due Glitterbox. Alla prossima settimana per Dance Revolution.
2: Ciao
0: da Albertino. Ciao.
3: Dance Revolution.
4: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia.
5: Unlocked Music Festival.
4: Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani.
5: M2O Night.
6: Dance with us.
5: Dance with us with
6: Albertino, Get Far, Shorty.
4: M2O Night. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani.
7: Unlocked Music Festival.
4: Ingresso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it.
5: Unlocked Music Festival.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
11: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
12: M2O Cinema.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: moment, I will stay.
1: You want this revolution.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: M2O. Best electronic music.
8: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.
9: Dance with us.
11: Move into the sound.
10: Please welcome
12: tonight, Frankie Rizzardo.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: You're listening to Dance With Us.
11: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: are listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: M2O. Best electronic music.
11: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
11: Best DJs.
12: Dance With Us.
13: Be a part of the musical transformation.
14: With us.
15: Move into the sound.
13: Please welcome
0: tonight, Jamie Jones.
16: Please stay where you are. This is the message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.